WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Senza

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Matta io, ma sono matta.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

uplifting and inspiring.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. In punto, la puntata di Voci Protestanti prende il via in questo pomeriggio di giovedì 25 giugno su RBE Radio e TV, sulle frequenze di Radio Bequit Evangelica. Ci potete ascoltare tramite appunto le frequenze radio, ci potete vedere se vi collegate tramite il digitale terrestre oppure tramite lo streaming dal nostro sito rbe.it. potete scegliere se attivare lo streaming audio o video, e se attivate quello video vedrete anche insomma i vari conduttori e conduttrici dei programmi e ovviamente gli studi che accolgono le nostre trasmissioni. Rimarremo insieme fino alle 16 come tutti i pomeriggi su RBE. La trasmissione Voci Protestanti va un po' ad aprire quello che è il lungo pomeriggio di dirette che vi accompagna fino alle 19. I due notiziari, gli aggiornamenti con l'informazione alle 16 e alle 18 anche quest'oggi come ogni giorno, e poi tante notizie, ovviamente tanta buona musica. Il primo brano che ascoltiamo è un brano di qualche anno fa, non ricordo esattamente quando uscì, siamo negli anni 80, nel 1980. Lei è Madonna con Take a Bow.

E per fortuna ci sono le ascoltatrici attente che notano gli errori che noi conduttori e conduttrici facciamo e ci fanno notare che non è uscita negli anni 80 questa canzone di Madonna, ma negli anni 90. Hai assolutamente ragione, Monica, e quindi sono andata infatti a controllare, a riprendere la data precisa di uscita di questo brano, Take a Bow, uscito nel 1994. Avevo peccato, diciamo, di antichità rispetto a questo brano, inserito nell'album Bedtime Stories, che è uno degli album che ha avuto più successo di Madonna. Quindi grazie per la segnalazione. Continuate anche a, insomma, segnalarci altre cose, altre curiosità rispetto ai brani oppure rispetto a notizie di cui avete letto, 3288757845, oppure via mail diretta @rbe.it. Questi contatti della redazione di RBE. Oggi tra l'altro parleremo anche di un bellissimo progetto che riguarda la comunità, la Chiesa Valdese, la storia e le scuole, perché tra poco andremo a raccontarvi un progetto di outdoor education inserito nella rete di scuole all'aperto che ha visto coinvolta la scuola primaria di Prarostino, che ha recuperato le memorie di una scuoletta Bequit. L'idea è quella, se ho capito bene, ma poi ce lo faremo raccontare da chi questo progetto l'ha seguito da vicino, l'idea è quella di realizzare uno spazio museale che possa quindi riportare all'apertura questo spazio della scuoletta Bequit, inserito però anche in un percorso educativo che riguarda appunto i bambini e le bambine della scuola primaria. Molto molto bello, e tra poco andremo a raccontarvelo. Mentre un'altra notizia di cui parleremo più tardi riguarda la notte delle veglie contro le torture. Domani, il 26 di giugno, ci saranno questi eventi in Francia. In modo particolare è molto radicata questa Nuit des Veilleurs, la notte delle veglie, e l'associazione ACAT francese è molto attiva da questo punto di vista. Ma una buona notizia riguarda anche l'Italia, perché dopo 3 anni di, diciamo, fermi i box, di interruzione di lavori, potremmo chiamarli così, anche ACAT sezione italiana, quindi ACAT Italia, ritorna questa associazione con delle idee, con delle proposte, e quindi anche sul tema dei diritti umani ACAT Italia, che da sempre è stata impegnata nei decenni passati, tornerà a dire la propria, e quindi anche su questo torneremo tra poco. Intanto ancora la musica, Daniel Caesar con Who Knows.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorniamo in Voci Protestanti. Io tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che questa prima ora di Voci Protestanti, oltre al momento della diretta che state seguendo, 14 minuti di questo giovedì 25 giugno, primo pomeriggio su RBE, ma va in onda anche il mattino successivo, quindi ci potete ascoltare e seguire nella mattinata dopo, molto presto. L'orario è tra le 6 e le 7 del mattino, questo è l'orario, diciamo, della replica. E quindi saluto, colgo l'occasione per salutare chi tra di voi ci sta seguendo in replica e augurare una buona giornata. Allora, la notte delle veglie, vi dicevo, la notte che coinvolge molti associazioni, ma in particolare l'associazione ACAT, Azione contro la tortura, che a livello nazionale lavora per cercare di ribadire il no alle vittime di tortura. Anche quest'anno torna quindi questa notte delle veglie, sarà domani il 26 giugno 2026 in Francia. Come vi dicevo, c'è un grande coinvolgimento dal punto di vista delle chiese protestanti. L'associazione ACAT Italia che riunisce molte realtà cristiane su questa tematica, in collaborazione con, appunto, in modo particolare associazioni e organismi, ha pensato che per il 2026 la notte delle veglie avrà il tema "Preghiamo per i difensori ambientali perseguitati", e in modo particolare quindi sarà dato nome, sarà data informazione, saranno date dei dettagli rispetto a delle persone che sono imprigionate in vari luoghi del mondo e che sono persone che si sono esposte come attivisti ambientali, dall'Argentina al Vietnam, dal Marocco alla Cambogia, dall'Uganda all'Azerbaigian, dal Messico alla Repubblica Democratica del Congo. Le vittime che sono appunto ricordate in questa edizione 2026 le trovate tutte pubblicate sul sito ufficiale, ovvero nuitdeveilleurs.fr, che è il sito ufficiale di questa iniziativa per quanto riguarda ovviamente la Francia, con anche i dettagli per ognuno e ognuna di loro. Cosa vuol dire? Che cos'è la notte delle veglie? Ormai viene portata avanti da oltre 20 anni, era il 2006 quando iniziò come prima edizione, sostenuta appunto da ACAT, Azione dei Cristiani contro l'abolizione della tortura di Francia, ed è stato individuato appunto la data del 26 di giugno come momento in cui in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi luogo, anche perché no in templi o in luoghi di culto o in vari altre sedi di associazioni, ci possano essere dei momenti di riflessione appunto sulle persone che nel mondo sono torturate. In alcuni casi vengono anche inseriti delle vere e proprie manifestazioni sostenute dalle amministrazioni comunali, quindi ognuno sceglie un po' come declinare questo appuntamento. Tra l'altro, se ci state guardando in video, ve lo possiamo fare anche vedere per quanto riguarda appunto il dettaglio. E invece per quanto riguarda invece l'Italia, ecco, dicevamo poco fa, ACAT Italia, l'associazione, la sezione italiana di questo grande organismo internazionale, da qualche anno era ferma, ma da quest'anno ha ripreso a lavorare, e quindi tra poco vi diamo notizia proprio di quello che è stato pensato per questo 2026.

0: tu vedessi me.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. diretta@rbe.it o se preferite 328 875 7845, o ancora i tanti canali social di RBE Radio e TV. Potete contattare in questo modo la redazione e segnalarci appunto eventuali notizie piuttosto che appuntamenti dei prossimi giorni. Allora, eravamo sul tema Notte delle Veglie, notte dedicata ai diritti umani. Il 26 di giugno, questa data proposta e ormai da 20 anni utilizzata per ricordare uomini e donne che purtroppo sono stati imprigionati e che subiscono torture in vari stati del mondo per il loro attivismo, che può essere un attivismo politico, culturale, ambientale. Quest'anno ricordavamo che appunto il focus è proprio sugli attivisti ambientali. ACAT, Associazione Cristiana dell'Abolizione della Tortura Francia, la sezione francese è particolarmente attiva da sempre su queste tematiche. Ogni anno propone delle iniziative. Da qualche anno era ferma invece ai box la sezione italiana, ACAT Italia. E però la notizia proprio di oggi, e ci fa piacere potervela dare, viene ripresa anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, riporta proprio il ritorno di questa associazione ACAT Italia. Il nuovo presidente Carlo Alberto Cucciardi, da oltre 13 anni volontario e portavoce dell'associazione, ha dichiarato che ACAT Italia tornerà dopo appunto questi anni di stop. Questa associazione ACAT Italia è nata nel 1983, fondata dalla Chiesa Valdese, un'associazione cristiana che fin dall'esordio si è prefissa di avere come obiettivo quello di difendere i diritti umani e di lottare contro la pena di morte e contro la tortura. Ci sono vari articoli che ricordano un po' l'inizio, ecco, di questo percorso ACAT Italia, che vede anche la presenza di grandi personaggi legati al mondo valdese, uno tra tanti il pastore valdese Tullio Vinai, ma non solo, che diedero il via appunto a quella che appunto oggi viene chiamata ACAT, Azione dei Cristiani per l'Abolizione della Tortura. Ebbene, la notizia appunto è quella di una riapertura dell'associazione, come ha dichiarato appunto il neo presidente Cucciardi. La delicata situazione internazionale ci costringe più che mai a non dimenticare che una parte significativa della popolazione mondiale subisce atti di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. ACAT Italia con la sua opera vuole dare voce e visibilità a situazioni complesse internazionali e nazionali, abusi, violenze nelle carceri e ovviamente ancora l'azione sul campo, proprio per continuare a mantenere alta l'attenzione e dare una corretta informazione. Quindi cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di riprendere anche, diciamo, il collegamento con ACAT Italia, magari con un'intervista proprio al neo presidente Carlo Alberto Cucciardi. Intanto la notizia che volevamo condividere con noi è questa bella informazione appunto della ripartenza dell'associazione ACAT Italia in una data importante proprio per questo organismo, cioè la Notte delle Veglie, di cui continueremo a parlare ancora dopo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle due scosse che hanno colpito a ovest della capitale sulla costa, dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora oltre 20.000 dispersi. Tra queste ci sono anche molti italiani, la Farnesina si è attivata e dalla notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio.
1: L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, il picco e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il Ministero della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti soccorso. Le misure che consentono invece ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo varate dal governo lo scorso lunedì non entreranno in vigore prima del 1 luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. Contromisure vengono prese anche negli altri paesi europei coinvolti. In Francia, dove oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse. Da oggi è vietata la vendita di alcolici per la strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica oggi circa 200 decessi correlati al caldo.
0: Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione dal non nucleare alla missione in Libano fino all'Ucraina. Si è concluso così il vertice d'Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Nella conferenza stampa finale è tornata anche sulle dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran. Non abbiamo partecipato al conflitto, abbiamo rispettato gli impegni cedendo le basi per attività di logistica, ha detto Meloni.
1: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del 29 giugno 2009. Qui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni, passate in giudicato altre 10 posizioni, per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia e accede ai sedicesimi. Ci sarà anche il Giappone che ha pareggiato 1-1 con la Svezia e l'Australia dopo lo 0-0 con il Paraguay. La Turchia, già eliminata, ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Ieri sera il risultato più sorprendente e inaspettato: l'Ecuador ha battuto 2-1 la Germania, accedendo ai sedicesimi. Dopo la vittoria, il presidente dell'Ecuador, Noboa, ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Un fiore.

0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso a mettersi in gioco sono stati veramente tante persone, tanti e tante, perché stiamo per raccontarvi un progetto che ha a che fare con il mondo scuole all'aperto, ma anche con i territori e anche con la responsabilizzazione di bambini e bambine, in questo caso di una scuola primaria, la scuola primaria di Prarostino, e con noi abbiamo l'insegnante Edoardo Martinat. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Che intanto è referente anche del progetto Scuola all'Aperto per l'Istituto Comprensivo Pinerolo 2, giusto?
1: Esattamente. Da pochissimo, perché ho raccolto l'eredità di una bravissima maestra che, fortuna sua, adesso è in pensione, la salutiamo, Alberta, che ha fatto un lavorone, mi ha passato lo scatolone di Scuola all'Aperto e io me lo sono preso sul groppone, con piacere direi.
0: Certo.
1: Però. E quindi sì, ufficialmente sono referente di Scuola all'Aperto.
0: E sei anche insegnante appunto alla primaria di Prarostino.
1: Esatto.
0: Intanto, che cos'è una scuola all'aperto, Edoardo? Non diamo per scontato che chi ci sta seguendo sappia che cosa vuol dire. Beh, insomma, il nome già lo fa intuire, però ci sono dei dettagli che magari possono essere utili.
1: Esatto, perché la scuola primaria di Prarostino ha aderito a questo progetto di scuola all'aperto ormai da qualche anno, che fa riferimento a una rete nazionale di scuola all'aperto che ha la sede a Bologna. Questo significa che siamo una scuola primaria come tutte le altre. In più, diciamo che però concentriamo parte del nostro lavoro oltre a quelli che è l'edificio scolastico, ma semplicemente dal giardino, dal cortile attorno alla scuola o tutti i territori limitrofi alla scuola che possono essere raggiunti a piedi. Questo infatti è il modo per cui noi abbiamo agganciato il progetto di quest'anno o i vari progetti che ogni anno intraprendiamo con i bambini e le bambine della scuola.
0: Cioè è un modo anche per utilizzare quello che il territorio offre.
1: Esattamente, sì. Tutto quello che c'è intorno alla scuola può essere fonte di apprendimento e quindi può essere un apprendimento diverso da quello sui banchi, sui quaderni, come siamo abituati di solito a concepire nel mondo della scuola, ma lo si apprende visivamente, diciamo a livello forse un po' più istintivo, mettiamola così, che si possa un po' più toccare con mano. Certo che poi c'è sempre una restituzione interna a scuola, nella classe, dove si cerca di rielaborare ciò che si è appreso all'esterno.
0: E sono coinvolte tutte le classi di solito in questi progetti?
1: Sì,
0: dalla prima alla quinta?
1: Esattamente, tutte le classi, ovviamente tarate a misura,
0: certo,
1: per l'età dei bambini, anche la scuola dell'infanzia, anzi la scuola dell'infanzia è stata la prima intraprendere questo sentiero e poi trascinandosi dietro la primaria. Però quindi diciamo che tutta quanta la scuola Martire del Brick di Prarostino, dai piccolini di 3 anni fino ai grandi di 10-11, sì, seguono questo progetto.
0: Progetto che quest'anno è stato focalizzato sul coinvolgimento, diciamo, dell'aspetto storico, culturale, religioso, che in questo caso viene simboleggiato dalle scuolette Bequit. Allora, per chi non sa cosa sono le scuolette Bequit, che sono dei luoghi piuttosto noti nelle valli, forse un po' meno se ci ascoltate da più lontano, ma sono delle vere e proprie piccole scuole, delle stanze che in passato, ma stiamo parlando del 1800, venivano utilizzate per fare scuola e per permettere a bambini e bambine, quindi anche le bambine andavano a scuola e potevano imparare a leggere, a scrivere, anche questa è una cosa molto particolare che riguardava soprattutto le valli del Pinerolese, di poter andare a scuola in un, diciamo, luogo relativamente vicino, senza dover fare magari ore di cammino.
1: Esattamente, sì, nel territorio proprio di Prarostino ce ne sono ancora oggi moltissime, alcune ovviamente col passare del tempo sono in uno stato, diciamo, un po' più di degrado, ma alcune invece si mantengono ancora intatte. Quindi coi bambini della scuola abbiamo individuato un edificio che potesse essere fruibile per questo tipo di progetto. Siamo andati a visitarlo, a vedere in che condizioni fosse, che cosa ci fosse all'interno.
0: Della scuoletta Bequit dell'infrazione Gai?
1: Della borgata, sì, Gai. Abbiamo identificato quella per la sua, diciamo, localizzazione.
0: Che è anche
1: proprio
0: abbastanza vicina alla scuola.
1: Esattamente.
0: Raggiungibile a piedi.
1: Raggiungibile a piedi. E abbiamo visto altre scuolette del territorio di Prarostino che sono state una fonte materiale, perché abbiamo con l'aiuto del comune e ovviamente col contributo del Concistoro, che ringraziamo, insomma, tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, abbiamo trasportato degli arredi, quindi dei banchi originali da una scuoletta all'altra, e i bambini erano proprio proprio partecipato attivamente a questo, ho preso le misure col metro, ci sta, non ci sta, ne mettiamo due, ne mettiamo tre,
0: ecco,
1: vediamo.
0: Matematica, geometria in questo caso.
1: Ecco, e quindi abbiamo insomma poi raccolto tutto il materiale che potessimo trovare, ovviamente è difficile perché 1800, siamo a metà del 1800, non era difficile reperire proprio del materiale originale. Questo però ha permesso a noi insegnanti di guidare bambini e bambine attraverso una evoluzione della scuola, quindi abbiamo percorso varie tappe della scuola fino all'unità, poi diciamo all'unità della scuola presa in mano dallo Stato, e quindi che poi le scuolette Bequit sono passate,
0: sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Però hanno dato un contributo enorme, come dicevi tu prima Daniela, proprio per l'alfabetizzazione di queste zone, che hanno mantenuto per moltissimi anni il primato come la zona più alfabetizzata di tutta quanta l'Italia.
0: Esatto, per entrambi i generi tra l'altro.
1: Esattamente,
0: è
1: sì.
0: È una cosa
1: sì,
0: particolare.
1: Sì, molto particolare.
0: Quindi siete, diciamo, l'idea è quella di intanto capire che cos'era e che cos'è adesso una scuoletta Bequit, ma soprattutto di capire cosa potrebbe essere, perché il progetto che avete portato avanti ha un'ambizione, no? Quella di poter diventare magari una piccola esposizione temporanea.
1: Sì, noi abbiamo creato loro, i bambini e le bambine hanno creato un con le lettere minuscole chiamiamolo museo, perché sarebbe ambizioso definirlo proprio un grande museo, però insomma comunque è una visita guidata da appunto dagli alunni della scuola primaria, con una raccolta di materiali fornito anche da volontari, da persone che hanno insomma prestato del materiale, e è stato allestito un piccolo museo che gli ultimi giorni di scuola è rimasto sempre aperto, ovviamente per farlo vedere ai genitori, per far vedere tutti quanti, anche le persone del luogo, qual era il progetto a cui i bambini avevano lavorato. E col benestare del concistoro, anche negli prossimi anni questo piccolo museo rimarrà attivo, verrà aperto ovviamente in giornate prestabilite, perché i bambini possano dimostrare le competenze che hanno acquisito nel creare questo progetto, proprio per far sì che dimostrino di aver assunto la competenza, passiamola così, da guida museale, da persona esperta di che cos'è una scuoletta Bequit e di come l'alfabetizzazione abbia funzionato dal 1850,
0: certo,
1: fino insomma al 1950, per quei 100 anni di storia.
0: Assolutamente, tra l'altro quando sono i bambini a creare un percorso espositivo solitamente fanno emergere degli aspetti a cui magari gli adulti non avrebbero mai pensato, non so se è stato anche così in questo caso.
1: Sì, beh, loro sono sempre una miniera di sorprese, perché ti tirano fuori dei ragionamenti, come dici tu, a cui uno non aveva pensato, e anche un'idea della localizzazione dei materiali, delle fonti che sono state raccolte, come metterle, dove metterle, come introdurle, cioè quando la matematica incontra la storia, quindi c'era tutta questa ricerca statistica del numero di scuolette che potevano esserci nel territorio di Prarostino, comunque delle valli valdesi, quindi sicuramente sì, una miniera inesauribile di sorprese, come sempre.
0: Certo, e quindi insomma è davvero un bel progetto, potrebbe anche essere, perché no, replicato in altre zone, anche perché, come diciamo spesso, le buone idee va bene, è giusto copiarle, in questo caso non c'è
1: sì.
0: la regola del non copiarle, quindi va benissimo se uno volesse replicare questo percorso, che peraltro è anche un percorso che valorizza un territorio, la storia di un territorio, valorizza anche una comunità che immagino, insomma, i residenti di questa borgata si saranno anche, posso immaginare, sentiti chiamati in causa, no? E quindi forse hanno collaborato.
1: Infatti era molto bello nel momento in cui siamo andati ad aprire questa scuoletta le prime volte, vedere le persone della borgata a sbucare e portare delle testimonianze, quindi c'era questo intreccio tra bambini della scuola e i residenti del luogo, che si scambiavano informazioni e che comunque raccontavano ai bambini, che avevano voglia di ascoltare, di imparare, ed è fondamentale questo rapporto con le tradizioni e la vita delle persone che conservano appunto ancora ricordi del territorio, di quello che è stato,
0: certo,
1: o quello che può ancora poi essere.
0: Certo, sono usciti degli articoli che parlano di questo percorso, sull'eco del Chisone c'è stato appunto un approfondimento, so che avete fatto anche un cortometraggio, Edoardo.
1: Sì, avevamo una collega quest'anno bravissima, a cui va tutto il nostro ringraziamento, perché aveva diciamo la conoscenza tecnica per poter realizzare una cosa di questo genere, Gisella, bravissima, ed è riuscita a montare un cortometraggio in cui i bambini, un po' quelli un po' più grandi, della terza, della quarta e della quinta, ma comunque con un contributo anche della prima e della seconda, dove raccontano tutta la storia delle scuolette, quindi dalla storia di Bequit, come mai questo personaggio fosse arrivato nelle nostre zone e avesse creato questo grande regalo, perché poi alla fin fine quello è stato, e andando avanti fino ad arrivare a realizzare realizzare anche un piccolo appunto filmino, diciamo piccolo film, dove si racconta una giornata tipo all'interno della scuoletta Bequita a metà dell'Ottocento. Un contributo a una maestra, anche lei in pensione, che ci ha fornito tantissimo materiale e che salutiamo, grazie, anche lei gentilissima, e hanno creato tutto questo bellissimo cortometraggio molto molto bello.
0: Ma si può vedere da qualche parte?
1: Al momento è circoscritto, sì, dobbiamo un attimino capire.
0: Giusto, giusto, anche perché ci sono bambini e bambine, quindi è corretto per ora insomma capire bene come riuscire a divulgarlo, ma in ogni caso è stato appunto un progetto che ha portato conoscenza sia a bambini e bambine ma sia all'esterno, immagino appunto le tante persone che venendone a conoscenza si sono detti: ma pensa te che storia curiosa che hanno raccontato questi bambini e queste bambine della scuola dell'infanzia e appunto della primaria di Prarostino. Prossimo anno nuovo filone per la scuola all'aperto?
1: Prossimo anno nuovo filone, sì, si cerca un po' di cambiare per anche diciamo stimolare i bambini a rimanere sempre attivi su questo su questi argomenti, quindi sì, andremo un po' sulla parte scientifica, ma sempre sicuramente legata al territorio attorno alla scuola.
0: Allora, buon lavoro a te Edoardo Martinatta, buon lavoro a tutte insomma le scuole che fanno parte di questo circuito scuola all'aperto, che è davvero nazionale, quindi si sì. Spazia nel pinerolese, oltre per Prarostino so che ce ne sono altre scuole.
1: Ci sono altri istituti che adesso hanno aderito, stanno aderendo alla rete nazionale, sì, e in più c'è anche una sottorete di scuola all'aperto proprio piemontese, dove da quest'anno abbiamo creato una rete di visiting, per cui noi docenti scambiamo e andiamo a visitare le scuole. La cosa molto bella che ci è stata concessa è quella di visitarle durante una giornata tipo scolastica, quindi con i bambini presenti, e quindi vedere come altri insegnanti si approcciano a questa metodologia.
0: Se
1: quindi, sì.
0: Qualcuno all'ascolto, magari ci fosse qualche insegnante, volesse saperne di più, c'è un sito di riferimento?
1: Possiamo... Beh, c'è il sito della Rete Scuola Nazionale all'aperto. Scuola all'Aperto di Bologna, e altrimenti Pinerolo 2, Edoardo Martinatta, e posso dare informazioni, mettiamola così.
0: Benissimo, grazie, allora buon lavoro a te e a tutti coloro che come te stanno seguendo questo percorso, grazie.
1: Grazie, grazie Daniela.

0: Cop. Te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E abbiamo sentito di scuolette Bequit che diventano opportunità, anche occasione di incontro e di conoscenza del territorio per le scuole primarie, in questo caso la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Prerostino, che sono state coinvolte in questo progetto inserito nelle scuole all'aperto, con una scoperta di chi fulge

insieme ad un'ampia rete del Pinerolese. Se volete partecipare potete scegliere. Alle ore 18 c'è il momento yoga, lezione di yoga accessibile a tutti e tutte. Alle 19:30 c'è la pericena, potete fare l'intero pacchetto yoga più pericena oppure semplicemente uno o l'altro. Per prenotazioni contattate il servizio adulti e territorio della Diaconia Valdese.

Torniamo in onda, sempre Voci Protestanti, ancora questo primo pomeriggio su RBE con la diretta, con appunto queste, la prima ora, diciamo tra le 14 e le 15, che viene anche replicata al mattino successivo. Ci potete riascoltare tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto a chi ci sta ascoltando appunto con la replica di questa prima parte di programma, e invece la diretta pomeridiana in questo caldo di questo giovedì 25 giugno che ci accompagna anche negli studi di RBE. Ebbene sì, anche qui insomma, nonostante un po' l'acquibentazione necessaria all'interno di uno studio radiofonico, fa comunque caldo. In ogni caso, allora, un po' di appuntamenti per i prossimi giorni. Volevo ricordarvi che questa domenica, anzi domenica 28 di giugno, ci sarà la festa alla Casa delle Diaconesse a Torre Pellice. Ne abbiamo già parlato, ma ritorno volentieri a ricordarvi che è prevista una mattinata di attività che prenderanno il via alle 10:15 nel giardino della casa, dove è previsto il culto a cura della diacona Carola Stobeus della chiesa valdese di Torre Pellice. Si proseguirà poi con un momento di aperitivo, saranno allestite delle bancarelle di oggettistica, sarà presente anche una mostra fotografica, un'esposizione di foto che sono state scattate durante le attività svolte dai volontari e dalle volontarie con gli ospiti della Casa delle Diaconesse. Insomma, una mattinata di festa domenica 28 giugno, aperto ovviamente

0: libero. Mentre per la prossima settimana segnalo lunedì sera un concerto nel Tempio Valdese di Sanremo, il concerto del gruppo Ensemble Fuori Tempo. Mentre ancora, spostandoci diciamo verso l'inizio del mese di luglio, che poi in realtà è tra pochi giorni, volevo segnalarvi un altro appuntamento musicale. Venerdì prossimo, il 3 di luglio, si parte con una nuova rassegna musicale nel Tempio del Serre di Angrogna. La rassegna Musica al Serre prevede, se non vado errata, 6 concerti che si snoderanno nell'arco dei prossimi mesi estivi, 4 a luglio e 2 ad agosto. Il primo concerto sarà appunto venerdì 3 luglio con Enrico Groppo al violino, la lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari, la proiezione di immagini di Davide De Michelis. L'ingresso è gratuito, l'appuntamento alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna per questa prima serata della rassegna Musica al Serre il prossimo venerdì 3 di luglio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, altri li vedremo ancora nelle prossime puntate. Ovviamente ogni giorno ci ritagliamo un piccolo spazio per ricordare quelli che sono i principali appuntamenti dei prossimi giorni. Quindi chiudo qui la prima parte, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, per voi diciamo l'appuntamento è rimandato a domani, mentre per chi può continuare a seguire la diretta, se volete rimanete con noi, perché tra poco con Darianna Tedesco continuiamo con la seconda parte, Voci Protestanti Talk. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.

Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. L'Europa soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27, nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso, allertati. Venezuela, 30 ore dalla sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti e immigrazione, la Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese, Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato, il ministro dei trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sui treni sull'amministratore delegato Donnarumma che si dimette. Strage di Viareggio, andrà in carcere Mauro Moretti, ex numero uno di FS. La Cassazione conferma la condanna a 5 anni per il disastro ferroviario del 2009 in cui morirono 32 persone. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 26 di giugno, la meditazione di oggi è curata da Lucilla Peiro, pastora emerita. In chiusura ascolteremo il brano Born is the Light of the World, è nata la luce del mondo. Il lezionario Un giorno una parola per oggi ci propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Michea, capitolo 5, il versetto 1. O Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. E poi ancora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 2, versetti 1 e 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
2: Cari amiche e cari amici all'ascolto, il nome della città di Betlemme rapidamente evoca in noi molte suggestioni. Betlemme ci ricorda la nascita di Gesù Cristo, il Natale, con le sue magiche atmosfere. Ma Betlemme è una città che esiste ancora oggi, una città della Cisgiordania, una città palestinese, in un'area del mondo a noi vicina dove è in corso un crudele conflitto. Betlemme è anche una città antica, ricordata nell'Antico Testamento, nelle scritture di Israele, come il luogo di nascita di re Davide, il più grande dei re di Israele, di cui parla la Bibbia. Il profeta Michea, che pronuncia le promesse del testo biblico odierno, definisce Betlemme come piccola in confronto a molte altre località del regno di Giuda. Eppure Betlemme sta per dare origine ad un personaggio che libererà il suo popolo dall'oppressione dei dominatori stranieri. Michea infatti profetizza intorno al 700 a.C., quando i re assiri avanzano da Oriente, travolgono e assoggettano i piccoli regni medio orientali sul loro cammino, sottomettono il regno israelitico del nord e minacciano di invadere il regno israelitico di Giuda, cosa che avviene tempo dopo per mano dei babilonesi. Michea è chiamato da Dio a portare a Giuda il grave messaggio, che interpreta gli eventi come una punizione per le infedeltà dei governanti di Giuda alle leggi divine di giustizia sociale e di integrità di fede. Michea tuttavia porta anche parole di speranza e di fine dell'oppressione. Dio non abbandona per sempre il suo popolo. Dio fa sorgere una guida, un uomo scelto da lui, che nasce e cresce non presso la corte di Gerusalemme, ma a Betlemme, come Davide. È un suo discendente, o meglio, uno che farà rivivere le caratteristiche di Davide. Ricordiamo che Davide, il più giovane fra i suoi forti fratelli, fu scelto per affrontare e sconfiggere il guerriero filisteo Golia, armato solo delle pietre della sua fionda. Davide riportò l'arca di Dio a Gerusalemme, scrisse molti dei salmi biblici, fu autore di grandi errori e peccati, ma anche di pentimento. Davide è quindi il modello del credente che agisce sì con coraggio, ma anche con la consapevolezza di essere vivo solo per l'amore e il perdono di Dio. Quindi affermare che Dio fa sorgere il suo liberatore da Betlemme la piccola e non da Gerusalemme o da un'altra roccaforte del regno significa che qui l'aggettivo piccolo riveste diversi significati. Chiede a noi di valutare la piccolezza di Betlemme con un criterio differente da quello materiale, umano. Forse Michea riporta una valutazione contemporanea e umana della consistenza della cittadina di Betlemme, una valutazione umana che guardava alle dimensioni geografiche, demografiche, economiche o strategiche. Quanti uomini armati poteva fornire Betlemme per la difesa della capitale? Quali risorse alimentari poteva mettere a disposizione in caso di assedio? Il profeta invece chiede di guardare alla piccolezza di Betlemme con altri occhi, con lo sguardo della fede, ricordando che lì Dio aveva scelto Davide, il pastore di greggi, per farne un re. E così facendo Dio si era manifestato nella sua libertà, nella sua potenza e nella sua fedeltà alle promesse fatte al suo popolo fin dai tempi antichi, come scrive il passo biblico odierno. La piccolezza di Betlemme va vista in relazione alla grandezza di Dio, l'Altissimo. E ancora, la piccolezza che genera liberazione e vita mette in luce Dio che ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate e piccole, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono o che si credono grandi e forti. Perché, come scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1, 28, 29, nessuno si vanti di fronte a Dio. In un certo senso Michea mette in guardia, in tempo di guerra, sia dall'orgoglio che si fonda sulla forza delle armi e delle alleanze terrene, sia dall'orgoglio che è generato dalla presunzione dei falsi profeti cortigiani, che rassicurano i capi dicendo «Il Signore non è forse in mezzo a noi, non ci verrà addosso nessun male». Le parole di Michea sono sulle labbra degli scribi presso la corte di re Erode. Il re li consulta quando dei magi venuti dall'Oriente giungono per rendere omaggio al piccolo Gesù. Gli scribi citano correttamente la profezia di Michea, ma il re Erode, invece di rallegrarsi per l'avvento del Messia, è colto da grande angoscia che genera in lui un odio fortissimo. Erode non vuole accogliere né sottomettersi al Messia che minaccia il suo potere. La profezia di Michea insieme alle parole evangeliche ci insegnano quindi che l'uomo e la donna credenti sono e saranno liberi da ogni oppressione, non in virtù della loro forza e grandezza terrene, ma per amore di Dio e per l'opera di Gesù, principe di pace. Amen.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27 nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso allertati. Venezuela, 30 ore dal sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti ed immigrazione. La Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese. Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato. Il ministro dei trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sull'amministratore delegato Donnarumma e lo fa dimettere. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, l'ondata di caldo che starà attraversando l'Europa, il picco e le conseguenze e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il ministro della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti di soccorso. Le misure che consentono ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo invece varate dal governo lunedì non entreranno in vigore prima del 1° luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. In Francia oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse ed è stata vietata la vendita di alcolici per strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica ad oggi circa 200 decessi correlati al caldo. In questo scenario rovente si è concluso ieri sera il Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente, ma tra obiezioni e resistenze è andata per l'ennesima volta in scena la divisione a Bruxelles sulla transizione ecologica. Il servizio.
1: Mentre l'Europa fa i conti con una crisi climatica storica già all'inizio della stagione estiva, il Partito dei Verdi chiede una riunione straordinaria dei leader UE sull'emergenza caldo. Molti dei 27 governi sembrano voler continuare a ragionare come se nulla fosse, perché nonostante il commissario per il clima Hoekstra dica che basta guardare il meteo, è chiaro che abbiamo bisogno di più, non meno mitigazione. Il fronte dei paesi che vogliono ammorbidire i paletti del Green Deal a favore del mantenimento dello status quo industriale non perde adepti. Il terreno di scontro più evidente è la questione dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. La Commissione ha già proposto di abbassare l'obiettivo al 90%, ma ora gli stati si dividono su chi vuole solo l'elettrico e chi, come l'Italia, punta su carburanti alternativi. Ci si scontra in consiglio anche sulla questione dell'ETS, cioè il meccanismo di mercato creato per incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra. Sempre l'Italia, con altri 12, aveva già chiesto di sospendere il sistema a causa della crisi energetica, ma ora chiede anche un ulteriore rinvio dell'inclusione di trasporto su strada ed edilizia. Intanto si attende la proposta della Commissione sulla resilienza climatica entro la fine dell'anno, anche se nel pieno di una crisi sembra poco coraggioso far passare i mesi prima di avere delle idee sul tavolo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E tra i paesi più colpiti, come dicevamo, c'è sicuramente la Spagna. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
2: Il caldo ha dato appena 24 ore di tregua prima della prossima ondata di calore prevista per domani, con temperature in risalita di oltre 5 gradi. Gli spagnoli al calore estremo ci sono abituati, ma l'agenzia meteorologica ha confermato che le temperature di questi giorni hanno polverizzato tutti i record precedenti. Il 23 giugno è stato il giorno più caldo dal 1950. Uno degli aspetti più preoccupanti è che il caldo ha colpito il nord della penisola, una zona dove di solito le temperature sono più basse. In 4 giorni le vittime sono state almeno 212. Dal 2023, quando scatta l'allerta per le alte temperature, è proibito lavorare all'aria aperta in settori come la costruzione, l'agricoltura o la pulizia delle strade, e da quest'anno lo stop è stato esteso anche ai bar, che dovranno ritirare i tavolini all'aperto. Il governo di Sanchez ha varato poi un piano di aiuti per rafforzare l'installazione dei condizionatori in ambulatori e scuole. Grazie alle rinnovabili e al prezzo più basso dell'energia si potrà fare senza danneggiare l'ambiente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle scosse che hanno colpito a ovest della capitale, sulla costa dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora più di 20.000 dispersi, tra questi ci sono anche molti italiani. La Farnesina si è attivata e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio. Poco fa abbiamo raggiunto a Caracas Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
3: A quest'ora ancora il governo non è arrivato ai posti più difficili. Solo la gente fanno il video e fanno le lavori con le mani. Ancora il governo non ha fatto niente, non sa farlo, non ha personale. E proprio adesso, fra un'ora, è arrivato l'aereo dal Salvador con i riscatisti. I movimenti della terra qua, a dove abito io, non si sentono, no? Ma la casa mia è fortissima, no? Però si dicono che ogni tanto si sentono nelle altre case. Forse sono già 30 volte che trema un po', però poco poco.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti si schiera a favore del colosso della chimica Bayer contro le cause per i danni alla salute umana provocati dall'erbicida Roundup a base di glifosato, con 7 voti a favore e 2 contrari. I giudici hanno deciso che i consumatori non possono fare causa alla multinazionale per la mancata apposizione di avvertenze sul rischio di cancro, dato che l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza potrà bloccare migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa di questo erbicida, causa è già costate negli anni alla Bayer oltre 10 miliardi di dollari. E la Corte Suprema statunitense ha emesso un'altra controversa sentenza ieri. L'amministrazione Trump potrà revocare le tutele temporanee contro l'espulsione a cittadini stranieri provenienti da Haiti e Siria. La decisione potrebbe significare la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di rimanere negli Stati Uniti per 350.000 haitiani e 6.000 siriani. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno. Donald Trump potrà più facilmente deportare i migranti e potrà più facilmente impedirgli di entrare dal confine meridionale con il Messico. Nel senso delle due sentenze della Corte Suprema emesse ieri che allargano i poteri di Trump in materia di immigrazione. La Corte dà anzitutto a Trump il potere di porre fine al Temporary Protected Status, cioè un programma passato nel 1990 con voto bipartisan che offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri a causa di guerre, di criminalità, di disastri naturali. Appunto, come dicevi tu Omar, 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma non solo haitiani e siriani, potranno essere a questo punto facilmente deportati. L'altra sentenza passata ieri permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti dell'immigrazione americani e statunitensi avranno il potere di impedire fisicamente a chi cerca protezione appunto dalle persecuzioni, potranno impedirgli fisicamente di passare, di attraversare il confine. Una volta dentro, infatti, i migranti avrebbero il diritto ad un processo per valutare le loro richieste. Le sentenze sono passate con il voto dei 6 giudici conservatori, contrari e le 3 liberal. Si attende a questo punto, dovrebbero uscire proprio tra oggi e la prossima settimana, le sentenze, la sentenza sullo Ius Soli che Trump vuole cancellare. Sembrava certo che la Corte respingesse la richiesta, dopo quanto è avvenuto ieri con queste due sentenze, niente è più così certo, Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione, dalla nucleare alla missione UNIFIL in Libano. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, la Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Michele Migone.
5: Sono lontani i tempi dell'ambasciatrice Donald Trump in Europa, segnati dalla diffidenza nei suoi confronti da parte dei maggiori leader della UE, dalla freddezza se non dall'ostilità di Emmanuel Macron. Scottata dalle scelte del presidente USA, gli attacchi al Papa, la guerra contro l'Iran, trascinata sul ring dello scontro politico e mediatico dallo stesso Trump, Giorgia Meloni ha scelto un cambiamento di rotta, investendo, per non rimanere isolata, su di un maggiore afflato europeista, culminato nel riuscito vertice di Antibes. Il gelo del passato con il presidente francese è stato dimenticato. Lo scambio di complimenti, gli sguardi d'intesa, l'elenco delle collaborazioni in atto segnano una nuova fase nel rapporto tra i due. Per sottolineare il suo nuovo passo, la Presidente del Consiglio ha detto che senza Italia e Francia l'Occidente e la UE non sarebbero quello che sono. E poi è tornata sull'uscita di Mark Rutte, smentendo una partecipazione attiva dell'Italia alla guerra contro l'Iran. La sua è stata un'entusiastica ricostruzione confusionaria senza prudenza, ha detto, ma non ha dato altre spiegazioni su quei voli. Vertice italo-francese, ma con il convitato di pietra americano, Meloni e Macron hanno parlato del prossimo summit NATO di Ankara, della collaborazione in Libano alla vigilia della scadenza della missione UNIFIL. La politica di Donald Trump ha ricompattato l'Europa, c'è riuscita anche nel caso di Parigi e Roma. Per Giorgia Meloni alla fine non c'era altra alternativa che trasformare il vecchio rivale francese Macron in un nuovo partner.
0: E come sentivate dunque l'ennesima precisazione della Presidente del Consiglio sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran, arriva poche ore dopo la dura presa di posizione di Teheran contro l'Italia e la Romania. Sono complici della guerra, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere con questo atto di aggressione, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha poi chiamato il suo omologo iraniano Araghchi, spiegando che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra. Treni in ritardo, bloccati per ore, continui disservizi che durano da anni. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nel mirino delle critiche, ha scaricato tutte le responsabilità sul capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma e lo ha costretto alle dimissioni addirittura prima di comunicare la decisione ai vertici del gruppo. Per le opposizioni, le dimissioni del numero uno di FS certificano il fallimento del governo in un settore strategico come quello dei trasporti. Sentiamo Nicola Frattoia.
6: È evidente a tutti gli italiani, ai milioni di pendolari che ogni giorno sono costretti a fare la gincana tra ritardi, disservizi, che è la responsabilità politica di quello che è accaduto al nostro sistema di trasporti in questi anni, che accade quasi quotidianamente, è tutta in capo alla politica e al ministro competente, o meglio incompetente, cioè a Salvini.
0: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni. Le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, l'omaggio ai combattenti per la libertà. Il presidente Mattarella ieri in Parlamento ha tenuto un discorso nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente. Lele Liguori.
7: La Repubblica non nasce né da un soffio, né da un caso, né da un risico o un azzardo tra un sì o un no, tutt'altro. Le origini della Repubblica d'Italia sono fatte di fatiche, difficili compromessi, condivisioni non scontate di valori. È un po' questo il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra aver voluto inviare ieri in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ha citato Ferruccio Parri, uno dei fondatori della Repubblica, per spiegare come è stato duro risalire la corrente verso la democrazia. pesa gravemente sul nostro senso di dignità nazionale, dice Mattarella citando Parri, la parte che ci è riservata di nazione vinta. Un'altra citazione di cui l'intervento di Mattarella è ricco è quella dell'ex ministro costituente Carlo Sforza. Dice Sforza, in futuro parrà miracoloso cosa abbiamo fatto per rifar l'Italia dopo lo sfacelo del 1943, una citazione che avviene con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale poi aggiunge che il prezzo pagato per liberarsi da guerra e dittatura è stato un prezzo troppo alto per i partigiani, per le popolazioni sottoposte alle vessazioni nazifasciste, per i militari, per gli italiani di origine ebraica, dice il Presidente della Repubblica, avviati ai campi di sterminio, e per quelli che nella brigata ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia. Infine Mattarella, che è apparso indulgente verso la cultura politica prefascista dello Stato liberale, ha lasciato ai suoi interlocutori una sorta di eredità. Quale? La fusione tra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della resistenza al nazifascismo e della lotta contro la tirannide.
0: In chiusura i risultati dei mondiali di calcio delle partite giocate nella notte italiana: l'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, Giappone ha pareggiato 1-1 con la Svezia, l'Australia 0-0 con il Paraguay, la Turchia già eliminata ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Il risultato più inaspettato e sorprendente è stato la vittoria dell'Ecuador per 2-1 sulla Germania. E dopo la vittoria il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Un buon venerdì mattina agli ascoltatori. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brughera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori viene chiusa la provinciale 97 nel comune di Ponte Curone in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: È tempo di 5 per 1000.
11: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
12: 1. È vicina ai territori.
13: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
14: 2. È comunitaria.
15: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
16: 3. È gratuita.
17: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
18: 4. È plurale.
19: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
20: 5. È culturale.
21: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
10: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...
22: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Alla Guaira in Venezuela si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate, non hanno i macchinari necessari per smuovere le macerie e tentare, a ormai 30 ore dal devastante sisma che ha colpito la zona ovest della capitale, di salvare le persone ancora sotto i calcinacci. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate, almeno 200, tra cui molti grattacieli. Nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso dovrebbero raggiungere le aree interessate. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, tra questi anche molti italiani, e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime.
1: Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense 7-2. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per la mancata posizione di un'avvertenza sul rischio di cancro legato all'uso dell'erbicida Roundup a base di glifosato. Secondo la Corte il colosso non può essere ritenuto responsabile poiché l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza bloccherà migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa del Roundup, cause già costate negli anni a Bayer oltre 10 miliardi di dollari.
0: Oggi la nuova legge elettorale arriva alla Camera dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Si inizia alle 9.30, mentre il termine per gli emendamenti è fissato per lunedì prossimo. La destra vuole proseguire a ritmo spedito per cucirsi addosso una legge elettorale che gli consenta di vincere nuovamente. Le opposizioni chiedono di rallentare l'iter per un esame più approfondito in Commissione e parlano di forzature inaccettabili.
1: A Milano un uomo alla guida di un furgone ha travolto un motociclista e ha colpito una donna a piedi. È accaduto ieri sera, poco prima delle 22.30, vicino a Piazzale Udine. La persona che era in moto è ricoverata in ospedale, in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della donna, l'autista è fuggito, è stato fermato poco dopo in tangenziale, risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.
0: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono stati annunciati presidi e stop alle consegne.
1: Oggi c'è sciopero dei mezzi pubblici, la mobilitazione indetta dal sindacato Confialtrasporti. A Milano metropolitana, autobus e tram di ATM potrebbero subire cancellazioni o ritardi tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Tra le motivazioni per cui è stata proclamata la protesta ci sono sicurezza del personale a contatto col pubblico, tempi di percorrenza dei mezzi di superficie, problematiche relative ai turni di lavoro, alle pause e agli orari notturni.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Novara. Per lavori è chiusa la provinciale 46 nel comune di Gozzano. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
6: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
7: RBE, vicina a te.

0: fare mai come loro.
1: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:24 minuti e 30 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno 2 pagine al giorno di oggi, venerdì 26 giugno 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ciao Jacopo, bentrovato. Grazie per essere qui con me anche stamattina.
2: Ci sono sempre,
1: questo è bellissimo. C'eri anche ieri in quel di Serre d'Estate, ma ne parleremo anche tra poco. E, dicevo, oggi l'ultimo giorno della settimana è di rassegna stampa, di racconto delle prime pagine dei giornali, dei titoli italiani e internazionali. Ci sono alcune linee di riferimento principali, il caldo, insomma, oggi va, insomma, in Parlamento la discussione della legge elettorale per l'Italia. Ci sono cose che arrivano anche dall'estero, come sempre. Tra poco Jacopo ci fornirà anche una sorta di recap, diciamo, delle notizie principali prima di andare nello specifico sui giornali italiani, con uno sguardo come sempre sull'internazionale. Poi alle 10 comincia Play Live, lo spazio di approfondimento, con uno sguardo un po' più focalizzato, diciamo, sulla terza pagina oggi in chiusura della settimana. Ma intanto, però, alle 9:26 minuti e 3 secondi, direi che possiamo, prima di ascoltare la novità discografica di stamattina, Jacopo, fare intanto una sorta di riassunto delle notizie principali, no?
2: Sì, allora, innanzitutto aggiorniamo i nostri ascoltatori sul Venezuela, perché continuano le ricerche dei dispersi dopo i 2 terremoti. Per adesso sono 235 le morti confermate, ma su un sito creato per segnalare conoscenti scomparsi sono 46.000 le persone segnalate. Ieri abbiamo dato una stima a 10.000 morti fornita dal Servizio Geologico degli Stati Uniti. La discrepanza tra stime e vittime segnalate al momento potrebbe essere dovuta, tra le altre cose, ai ritardi dei soccorsi nel giungere sul posto. Poi invece torniamo in qualche modo su Hormuz, perché Hormuz torna nelle cronache. La navigazione sta riprendendo nello stretto, ma ieri una nave ha riportato un attacco. La nave stava percorrendo una rotta non approvata dai pasdaran iraniani. E ancora salgono le città italiane da bollino rosso per il caldo, oggi 17, domani saranno 18. Il picco di calore però lo si sfiorerà probabilmente tra domenica e lunedì, quando sono previsti 40 gradi.
1: C'è sempre meglio, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: E allora, se questo è il riassunto principale delle notizie più importanti, allora direi che ci possiamo concedere un primo passaggio musicale da queste parti. Lo sapete, se ci seguite con una certa attenzione, anche rispetto agli ascolti musicali, alle nostre scalette, amiamo moltissimo Jack White, che è passato anche per l'Italia nei giorni scorsi, è tornato e sta per pubblicare il suo nuovo album. Questa è Dollar Bill.

0: Splendido, splendido Jack White, Dollar Bill, singolo uscito il 10 giugno che anticipa il nuovo disco Frozen Charlotte in uscita il prossimo 10 luglio per Third Man Records. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, Jacopo, giornali italiani.
1: Sì, vediamo cosa riusciamo a far stare nello certo. spazio prima il GR di Popolare Network. Questa mattina il Corriere della Sera parte con treni, caos e ritardi. Salvini fa dimettere la D di Ferrovie, stragi di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere. Insomma, entrambe vicende che riguardano Ferrovie dello Stato. Innanzitutto la dimissione di di Donnarumma, quindi la D di Ferrovie Italiane. Certo. Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministrazione delegato, la decisione dopo un vertice con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di avvicinamento concordato e annunciato il via alla fase 2 per le ferrovie. Strage di Viareggio invece, confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti. E poi ancora Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità, l'articolo di Monica Guerzoni. Però quello che ci interessa è anche la fotonotizia del Corriere della Sera. Ieri i giornali italiani non avevano fatto in tempo parlare di Venezuela, esatto. E questa mattina invece la maggior parte di loro lo fa. La tragedia scossa di magnitudo 7.5 è un horror, e poi appunto la fotonotizia: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, migliaia i dispersi, le ricerche in chat, la corsa a ospitare l'aiuto tra italiani. Ah, ecco, tra l'altro il ministro degli esteri italiani Tajani avrebbe segnalato che c'è almeno un italiano sepolto tra le macerie in Venezuela. Comunque è ampia la, diciamo, la componente, la popolazione italiana anche in Venezuela. Però adesso sono le 9.32, quindi ci conviene andare da quelli Popolare Network.
0: Assolutamente, ecco. Sì, ovviamente riprendiamo nella seconda parte la lettura dei giornali e le prime pagine dei giornali italiani. Anticipo che nella prima parte di Play Live andremo sull'internazionale, focalizzeremo l'attenzione su alcuni versanti internazionali. Nell'ultima parte, come dire, dedichiamo lo spazio più ad un versante più culturale, ma intanto, come giustamente dicevi tu, Jacopo, sono le 9.32 minuti e 40 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per Muoversi in Piemonte. A tra poco.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
6: Sarebbero almeno 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, così riporta il sito web venezuelano dedicato proprio alle persone scomparse. Al momento non c'è una vera e propria cifra ufficiale dei dispersi, si parla comunque di decine di migliaia. Alla Guaira si scava in queste ore a mani nude, le squadre di soccorso sono poche e non hanno le macchine necessarie per smuovere le macerie, così denunciano i parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate, che sono almeno 200, tra cui molti grattacieli. Nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso dovrebbero raggiungere le aree interessate. L'ultimo bilancio del sisma parla al momento di 235 vittime.
5: Nuova ondata di vendite nel comparto tecnologico sui mercati asiatici all'indomani dello scivolone di Apple. Il titolo è crollato in borsa dopo l'annuncio da parte dei vertici dell'azienda di un rialzo del 20% dei prezzi di listino per far fronte all'aumento dei costi dei processori. Tokyo chiuso poco fa a meno 4,15%, Seoul meno 5,81%. Taiwan meno 3,64, tutto in negativo anche se non hanno ancora chiuso, Hong Kong, Shanghai e Singapore.
6: Oggi la nuova legge elettorale arriva alla Camera dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali, si inizia alle 9.30, mentre il termine per gli emendamenti è fissato per lunedì prossimo. La destra vuole proseguire a ritmo spedito per cucirsi addosso una legge elettorale che gli consenta di vincere nuovamente. Le opposizioni chiedono di rallentare l'iter per un esame più approfondito in Commissione, parlano di forzatura inaccettabile.
5: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto nei principali magazzini Amazon lombardi. Sono stati annunciati presidi e stop alle consegne.
6: A Milano un uomo alla guida di un furgone ha travolto un motociclista e ha colpito una donna a piedi, accaduto ieri sera poco dopo le 22:30 vicino Piazzale Udine. La persona che era in moto è ricoverata in ospedale, è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della donna, l'autista è fuggito, è stato fermato poco dopo in tangenziale, è risultato poi positivo all'alcol test ed è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime.
5: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30, buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruera in direzione Freius. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano ancora verso Torino. Infine la 7 Milano-Genova a causa di una perdita di carico. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed è sempre un ritorno splendido quello sulle nostre frequenze dei Black Crowes, ovvero i fratelli Robinson, che da Atlanta sono tornati con un disco esplosivo un paio di anni fa. Chris e Rich Robinson, una band rock blues davvero strepitosa che all'inizio degli anni 90 fece veramente il botto con il sound molto definito, e che dopo una pausa molto lunga, anche dovuta a problemi anche relazionali tra i due fratelli, sono tornati con un disco meraviglioso dal mio punto di vista, che insomma sono ovviamente particolarmente di parte rispetto ai Black Crowes. Sono tornati con Happiness Bastards, un disco uscito il 15 marzo 2024 per Silver Arrow Records, da cui abbiamo ascoltato Rats and Clowns. Sono le 9:41 minuti e 43 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di rassegna stampa che si chiama Play. Allora, torniamo, Jacopo, sui giornali italiani, no?
1: Torniamo sui giornali italiani e passiamo quindi, dopo appunto l'appuntamento che abbiamo avuto con il Corriere, passiamo alla Stampa. Stampa che questa mattina titola anche lei sul caos treni, Salvini licenzia le DD di Ferrovie dello Stato, ritardi e cantieri infinite, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. E poi ancora il commento: i binari divergenti fra tecnici e politica, le dimissioni, licenziamento dell'ingegnere Stefano Donnarumma, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, dopo una lunga storia di contrasti con il ministro dei trasporti, sono un esempio significativo delle profonde differenze nel modo in cui tecnici e politici affrontano grandi problemi strutturali dell'economia. L'ingegner Stefano Donnarumma si è laureato con 110 lode in ingegneria dei trasporti al Politecnico di Milano nel 93 ed è ora sulla soglia dei 60 anni, con alle spalle una prestigiosa carriera nel settore dei trasporti, ci fa sapere la Stampa. E poi anche la Stampa titola con una fotonotizia quella del terremoto in Venezuela: 380 morti, 35.000 dispersi. In realtà, come sappiamo, i numeri sono già saliti. E poi appunto descrive ecatombe Venezuela, scrive la Stampa. E poi si prosegue sulla strage di Viareggio, Moretti in carcere, e si conclude: basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, la tempesta diplomatica scoppiata quando il segretario della NATO ha parlato di 500 aerei americani decollati dalle basi statunitensi in Italia, è stato subito colta al balzo da Teheran, che ieri l'ha trasformata in un atto d'accusa diretto. Il portavoce degli esteri ha definito quella ricostruzione la prova di una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale, scrive la Stampa. Per concludere questa, diciamo, l'inizio di questa rassegna stampa sui quotidiani mainstream, andiamo sulla Repubblica, che questa mattina scrive: l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi, scrive la Repubblica. E poi si prosegue sul caos treni, di nuovo riutilizzano tutti i tre quotidiani principali italiani questo, diciamo, questo titolo, caos treni. E poi si prosegue ancora con Iran, l'Italia complice nella guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati. La libertà sessuale, il confine tra amore e possesso, e invece l'articolo di Michela Marzano, ci sono parole che quando vengono pronunciate sembrano appartenere all'impensabile, meglio morto che gay, e invece fanno parte della nostra realtà, e Mirko le aveva sentite pronunciare da suo padre molto tempo prima di essere ucciso. E poi ancora il caso, torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori, si fa riferimento ovviamente alla riforma Valditara che vedeva Manzoni non eliminato, però insomma sacrificato all'interno dei programmi. E per concludere la prima pagina della Repubblica: no all'UNESCO, basta retorica su Franco Basaglia. In un paese come l'Italia, dove un qualche ruolo monumentale non si nega ad alcuno, ritengo una gran bella notizia che familiari, colleghi, allievi, amici di Franco Basaglia si mobilitano contro la celebrazione di un rito magniloquente in suo onore, scrive Luigi Mancone. Questo per appunto per concludere Corriere, Stampa e Repubblica. Noi adesso ci fermiamo un attimino con una pausa musicale.
0: Assolutamente sì.
1: E ascoltiamo Stromae con Camila Cabello.

0: Video molto interessante, devo dire, quello di questa Mon Amour di Stromae con Camila Cabello, quarto estratto di un disco pronotevole, insomma, c'è da dire, di Stromae, Multitude, uscito per Mozart, Universal Music France e Polydor il 4 marzo del 2022. 9:48 minuti e 46 secondi, Jacopo.
1: Ritorniamo sui giornali italiani, oggi appunto ci concediamo un po' più di musica, anche essendo venerdì, però ripartiamo dal Manifesto. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori, e il titolo è Tempo Moderno, con appunto le foto degli operai sui ponteggi. Si scrive sulla spalla destra del Manifesto: la grande siccità, anche i dati bevono, la penuria d'acqua è una delle conseguenze del cambiamento climatico con cui dovremmo fare i conti nei tempi più brevi. Il caldo prosciuga i fiumi e consuma i ghiacciai, ovvio, ma è anche il nostro modello di sviluppo ad essere sempre più assetato, dall'agricoltura all'industria, scrive Andrea Capocci sul Manifesto. Manifesto che poi sul dettaglio medio titola: via libera a respingimenti e deportazioni, due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. Questo è un articolo che non leggiamo perché spoilererebbe, insomma, la nostra parte internazionale, che si concentra anche molto su questo provvedimento della Corte Suprema che è stato appunto approvato ieri. E poi il Manifesto porta in Italia, forse per la prima volta nelle prime pagine, una vicenda tutta americana che in realtà noi qui abbiamo seguito, ecco, senza però portarla nella rassegna stampa, perché scrive: la palude di Washington, il Manifesto, pericolo e ridicolo nella reflecting pool. L'immagine che restituisce più di altre l'attuale disfunzione americana è una vasca lunga 600 metri intasata da mucillagine. La reflecting pool si trova sulla spianata monumentale della capitale ed è universalmente nota come luogo di storiche manifestazioni. Non so se avete in mente quella che è la residenza più famosa del mondo, la Casa Bianca. Insomma, appunto a Washington ci sarebbe questa lunga piscina riflettente, per tradurla in italiano, reflecting pool, e nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi, è stata al centro delle cronache americane, perché è stata soggetta a dei lavori di ristrutturazione da parte dell'amministrazione Trump. Sono stati spesi molti soldi, si parla di cifre trampiane, ecco, quindi diversi milioni, per ristrutturarla, per evitare che si formassero alghe al suo interno, per renderla salubre, quindi. E poi al termine dei lavori però la condizione era identica a prima, e quindi ricordo anche diversi video da New York Times, Washington Post, insomma i giornali, le grandi testate,
0: le alghe sono rimaste,
1: esatto, sì, le grandi testate americane che intervistavano anche i cittadini di Washington, chiedendo: cosa ne pensate della spesa, secondo voi è stata una spesa utile? E uno di questi cittadini rispondeva: rivoglio i miei soldi. Quindi, insomma,
0: giustamente
1: è un caso molto percepito, diciamo molto importante in America, tant'è che Associated Press nella sua pagina dell'aggiornamento ha una sezione reflecting pool, se appunto per chi ci può vedere in video, c'è cioè proprio la sezione reflecting pool con gli aggiornamenti in merito a questa, appunto, alla piscina davanti a Washington.
0: È importante da dedicare una sezione della Associated Press, grande,
1: esatto,
0: davvero.
1: Esattamente. E infatti poi, appunto, come avete potuto vedere prima, un'immagine era delle alghe che si formano, e poi esatto. Questa è una conferenza di Trump in cui risponde alle domande in merito. Vabbè, a parte ci siamo dilungati molto, però va anche bene così.
0: Però se la Associated Press dedica una sezione del suo sito, evidentemente è una notizia che va segnalata, quindi grazie, Jacopo.
1: Appunto, però noi torniamo un attimo in bolla, ecco, sui giornali italiani. Torniamo sul Sole 24 Ore, però, che questa mattina decide di non aprirsi questa mattina, in realtà, perché sta dando un pochino
0: con la
1: di difficoltà. Magari sì. Vabbè, se il Sole 24 Ore non ci vuole, daremo i nostri soldi a qualcun altro, ecco. mettiamola in questo modo.
0: Mi sembra un'ottima osservazione.
1: Ad esempio, possiamo andare sul Fatto Quotidiano che questa mattina inizia con apre la sua prima pagina con una fotonotizia: sbelle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. La premier Giorgia Meloni nella fotonotizia del Fatto Quotidiano si copre la faccia con la giacca a mo' di tartaruga, per dirla male. Appunto, il Fatto Quotidiano parla di questa vicenda, del fatto che c'è questa crisi diplomatica tra Teheran e l'Italia, perché dopo la figuraccia di Rutte, di cui parlavamo anche ieri, Mark Rutte avrebbe annunciato che l'Italia ha fornito le sue basi per far partire 500 aerei americani verso l'Iran. Ecco, giustamente l'Iran non l'ha presa benissimo, però Meloni ha sottolineato: ci siamo attenuti ai trattati, stessa linea che lei e Crosetto, ministro della difesa, hanno mantenuto anche ieri quando le opposizioni hanno chiesto conto delle dichiarazioni di Rutte. Però leggiamo un attimo l'editoriale di Marco Travaglio: si pensava che la fiera romana dei piccoli e medi editori più liberi avesse rinunciato a imporre il patentino antifascista dopo le polemiche e le risate suscitate dal suo annuncio, ci ricorda Travaglio, perché appunto fa riferimento alla vicenda della fiera più liberi in cui tra le clausole per poter partecipare come editore c'era condividere i valori della Costituzione, dichiararsi sostanzialmente antifascisti. Invece ce l'ha recapitato per Paper First, con tutti i papelli burocratici da compilare per essere ammessi alla kermesse di dicembre alla Nuvola d'Or, e ci ha chiesto di aderire ai valori e ai principi espressi nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana, rispettare i principi di libertà di pensiero di Stato, di tutela della dignità umana e di libertà della persona, senza alcuna distinzione per ragioni di etnia, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro. E poi ancora rifiutare, insomma, eccetera, dall'antifascismo all'antincendio, ci commenta invece Travaglio. E un attimo: appena finito di scompisciarsi, Cinzia Monteverdi e io abbiamo deciso di non firmare, non solo per un sacro rispetto del senso del ridicolo, ma soprattutto perché un vero democratico antifascista, e si capisce antincendio, non ha bisogno di metterlo per iscritto e non consente ad alcuno di fargli l'esame del sangue prima per ricevere una patente a punti, fra l'altro basata sull'autocertificazione. La sua vita e il suo lavoro parlano per lui. Siccome poi nessuna norma impone a privati cittadini come gli editori di essere democratici e antifascisti, e meno male, se no chi lo è per scelta spontanea verrebbe accomunato chi finge di esserlo per farla franca, l'obbligo di firma per presentare libri non ha senso. Sottolinea Travaglio, questo appunto, vabbè, l'opinione di Marco Travaglio, che però ci sentivamo di quantomeno condividere con voi questa mattina.
0: Come gli altri materiali editoriali di prima pagina.
1: Esatto, certo. Assolutamente. E questa, diciamo, per avviarci alla conclusione della nostra rassegna nazionale, ci spostiamo ancora rapidamente su Libero, che questa mattina apre con un titolo discutibile, perché burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova, la sindaca di Genova, sottolineerei io, paparazzata con il capo di gabinetto al forte, e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Ma
0: esatto,
1: a parte,
0: se posso comunque permettermi, insomma, perché insomma ovviamente questo è il nostro mestiere, ma insomma ovviamente è sempre molto discutibile il taglio, ma quello di stamattina è ancora più discutibile, dobbiamo comunque segnalarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, anche della discriminazione nei confronti della presidente della Liguria. Questa roba
1: della sindaca di
0: Genova, chiedo scusa, non va assolutamente bene, quindi dobbiamo assolutamente segnalarlo. Lo facciamo, diciamo, ovviamente diamo conto dei giornali, anche quelli del fronte di destra e di estrema destra, ma questo insomma è un titolo assolutamente da rimandare al mittente, ovviamente.
1: Sì, più che altro era, io pensavo fosse da leggere, insomma, da condividere, certo, per i toni utilizzati, ma in quanto meno per il linguaggio. Infatti si scrive, come può vedere anche chi ci guarda in video, il sindaco di Genova paparazzato con il capo, paparazzato, insomma, se sei un giornale almeno dovresti saper utilizzare i pronomi e il maschile e il femminile correttamente. Comunque, questo per concludere la nostra rassegna nazionale, ecco. Cosa ascoltiamo adesso, Francesco?
0: Sì, allora, sono le 9:58 minuti e 5, 7, 8, 10 secondi. Siccome nella seconda parte, diciamo nella parte di Play Live, torneremo ancora però con uno sguardo internazionale anche sui numeri, vorrei poi confrontarmi con te sui numeri del terremoto in Venezuela,
1: sì, certo,
0: anche utilizzando le testate internazionali, perché Al Jazeera per esempio dà altri numeri, lo faremo tra poco, però siccome lo abbiamo anche registrato ieri a sera d'estate, diciamo c'è bisogno di sentimenti buoni, sentimenti positivi, e lo diremo anche, lo racconteremo anche dopo, insomma faremo una sorta di bilancio della prima giornata di sera d'estate. Abbiamo percepito molte buone vibrazioni, molto amore, diciamo, all'interno di sera d'estate, ed è sempre così in realtà a Rivalta di Torino. Allora stamattina ho scelto, per come dire, introdurre Play Live, un paio di brani che avessero l'amore dentro anche il titolo, se vogliamo. Ci sono i Jefferson Airplane, ma c'è anche Fantastic Negrito. A tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometri.

0: quello è uno di quei casi in cui dici: che cosa vuoi dire a un artista come Fantastic Negrito, ovvero all'anagrafe Xavier Amin Dvre Paules, un nome complicatissimo dell'artista funk, soul, blues, nato a Oakland in California, in questo brano molto soul ma anche molto blues, se vogliamo, dentro il canto e la struttura musicale. Prima abbiamo ascoltato i Jefferson Airplane con un classico della psichedelia degli anni 60, Somebody to Love, da Surrealistic Pillow, uscito il 1 febbraio 1967 per RCA Victor. Sono le 10:07 minuti e 38 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di Play Live di approfondimento che comincia in questi minuti. Jacopo.
1: Sì, prima di iniziare con lo spazio di approfondimento devo fare un attimo una correzione, perché prima abbiamo parlato della Reflecting Pool, certo, appunto partendo dalla prima pagina di Avvenire, e innanzitutto nella furia, nella fretta di parlare, ho detto che si trova davanti alla Casa Bianca, in realtà sarebbe al Lincoln Memorial, sempre a Washington, però insomma non lì. E poi volevo fare una precisazione: la cifra esatta che è stata spesa per i lavori di ristrutturazione sarebbe, leggo da Associated Press, di 16 milioni. Quindi appunto questo è un caso tutto americano, come dicevamo prima, che non era sbarcato fino a questo momento nelle cronache, quantomeno nelle prime pagine italiane, ma che il Manifesto ha importato, diciamo così.
0: Però assolutamente non bruscolini, comunque 16 milioni di dollari per anche ripulirla questa benedetta piscina.
1: Esatto. E comunque sì, siamo nello spazio di approfondimento, Francesco, e partiamo dagli Stati Uniti. In realtà ricominciamo allora dagli, certo, Stati Uniti, scusatemi, dal continente americano. Questa mattina, dopo sera d'estate, mi ha sfasato.
0: Troppo amore.
1: Dal continente americano partiamo dal Venezuela, certo, e dal terremoto. Appunto l'abbiamo detto, gli ultimi numeri riportati dai giornali che abbiamo appena letto sono al ribasso, nel frattempo sono aumentati, si parla sulle testate, lo dicevamo anche in apertura, di 235 vittime accertate. Però c'è una precisazione da fare, perché questo qui è un dato del governo venezuelano e fa parte delle vittime annunciate, sono le vittime dichiarate morte in ospedale, quindi non si sa quante effettivamente sono state dichiarate, esatto, quante sono state dichiarate morte, non registrate, ecco,
0: sì,
1: detto
0: su
1: bene.
0: Questo numero faccio soltanto il paio con un'altra testata, con Al Jazeera, con il sito web di Al Jazeera, che apre su questo: i soccorritori si affrettano a trovare i sopravvissuti mentre il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela raggiunge quota 235. Gli abitanti sono intrappolati sotto le macerie degli edifici crollati dopo che due forti terremoti, ricordiamolo ancora una volta, hanno colpito il Venezuela, appunto causando almeno 235 morti. Abbiamo qualche approfondimento in più in realtà da Reuters, no?
1: Sì, esatto. Reuters raccoglie anche alcune testimonianze dalla città, immagino si pronunci La Guaira, mi perdoneranno chi effettivamente sa pronunciare correttamente il nome. Comunque appunto Yamilet Jimenez, che è appunto questa donna che è stata sentita da Reuters, residente nella città di La Guaira, ha dichiarato che suo figlio 19enne è ancora intrappolato sotto le macerie del loro palazzo di 7 piani, è sepolto sotto le lastre, non ci sono macchinari per tirarlo fuori, ha detto Jimenez, il cui padre è morto 3 giorni fa. Nella città di La Guaira i volontari scavavano tra le macerie a mani nude mentre le famiglie attendono notizie dei parenti dispersi. Questo perché i soccorsi non arrivano in tempo, comunque c'è un estremo ritardo. La Guaira è una delle zone più popolose del Venezuela, è uno stato confinante con Caracas e sede del principale aeroporto della capitale, ma è anche una delle zone più colpite. Alcune residenti, adesso ci fa sapere Reuters, hanno elettricità scarsa, è diventata una zona disastrata, ha dichiarato la presidente Rodriguez, aggiungendo che il governo sta collaborando con aziende private per far arrivare attrezzature pesanti e accelerare i soccorsi. Tra l'altro anche paesi dell'area del Sud America hanno annunciato che aiuteranno il Venezuela nell'operazione dei soccorsi, perché in questo momento il paese è in estrema difficoltà abbiamo perso tutto, non abbiamo cibo né medicine, speriamo che gli aiuti arrivino presto, ha detto Pedro Perez, leggiamo da Reuters, 64 anni, proprietario di un laboratorio di tappezzeria, che ha affermato di aver perso sia la casa che l'attività e di dormire per strada con la moglie e i figli. Reuters raccoglie anche delle foto di quello che è la condizione di La Guaira in Venezuela.
0: Sì, stiamo guardando anche per chi, a beneficio di chi ci guarda anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, una galleria di fotografie di palazzi seriamente colpiti dal terremoto. Questo lo raccontiamo anche a beneficio di chi invece ci sta soltanto ascoltando.
1: E appunto questa sarebbe l'immagine di La Guaira dall'alto, appunto, come dicevamo anche prima, città costiera. Certo. Tra l'altro ci tengo a precisare, a ricordare che la maggior parte dei venezuelani in quel momento si trovava molto probabilmente in casa al momento del terremoto, perché era festa nazionale in Venezuela l'altro giorno quando il terremoto ha colpito, e quindi diciamo questo potrebbe aver contribuito ad aumentare i danni. E ricordiamolo ancora, le stime più attendibili, quelle che sono riportate, parlano di almeno 10.000 morti. C'è un sito messo in piedi dall'opposizione al governo venezuelano, dove si possono segnalare persone scomparse, persone disperse, e al momento i numeri parlano di 46.000 persone segnalate. Quindi insomma, molto probabilmente la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime giorni, anche perché, come vediamo, come leggiamo, i soccorsi stanno procedendo a rilento. Ecco.
0: Un salto sulle testate italiane, perché Avvenire, come spesso fa, con una attenzione molto specifica e molto utile, devo dire anche necessaria, racconta in apertura, in prima pagina, oggi sul suo giornale, apre sul terremoto venezuelano. Dramma su dramma, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. La doppietta sismica di mercoledì sera, la notte italiana, ha messo in ginocchio il Venezuela, si legge ancora su Avvenire. Decine e decine di edifici crollati, altri sventrati, ripiegati su se stessi, centinaia i morti accertati, ma i dispersi sono decine di migliaia e si teme un'ecatombe, così come ci diceva Jacopo poco fa dalle fonti anche internazionali rispetto a queste stime. Le zone più colpite sono la capitale Caracas, la fascia costiera caraibica dello stato della Guaira. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza, ha invitato la popolazione alla calma facendo appello all'unità nazionale. Le infrastrutture, si legge ancora su Avvenire, sono danneggiate, l'aeroporto di Caracas è chiuso e molti ponti sono lesionati. Dagli Stati Uniti all'Europa, la comunità internazionale si è immediatamente mobilitata per inviare in Venezuela squadre e mezzi di ricerca e recupero dei sopravvissuti, aiuti materiali. Anche l'Italia partecipa alla grande ondata di solidarietà. Papa Leone XIV ha messo a disposizione un primo contributo per l'emergenza, anche la Caritas italiana ha aperto una sottoscrizione. Questo insomma una sorta anche di resumé, diciamo, di tutto quello che molto opportunamente e molto specificamente Jacopo ci ha raccontato finora, e che oggi però trovate anche su Avvenire.
1: Sì, tra l'altro ci tengo anche a riprendere un attimo l'articolo di Reuters sul terremoto. Reuters scrive: innanzitutto SpaceX Starlink ha dichiarato che fornirà un servizio gratuito fino al 25 luglio ai clienti nuovi ed esistenti nelle aree colpite. E poi, tra l'altro, si scrive: nel settore petrolifero, vitale per l'economia del paese, le compagnie energetiche straniere hanno affermato che le loro attività non hanno subito gravi interruzioni, che le infrastrutture petrolifere sembrano essere rimaste in gran parte indenni. E appunto questo, tra l'altro, ecco, altro dato che Reuters ci dà: il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha dichiarato che l'organizzazione stava coordinando le squadre di soccorso internazionali e che sarebbe stato necessario un enorme sforzo collettivo in un paese dove, prima del terremoto, 8 milioni di persone necessitavano di assistenza umanitaria. Insomma, il Venezuela già prima era in una situazione, insomma, complessa, e adesso il terremoto di sicuro non ha aiutato affatto.
0: 10-16 minuti e 17 secondi, allora tiriamo un attimo il fiato, ci sono i Motor Psycho, questa è Bedroom Eyes.

0: avete sempre un buon tempo speso quello ad ascoltare i meravigliosi norvegesi Motor Psycho. Questa è Bedroom Eyes da un disco monumentale, Fun Road Time, uscito per Stickman Records nel 2001. L'invito è a recuperare anche tutta la discografia davvero sterminata dei Motor Psycho, quasi 40 dischi in 30 anni di carriera, ma dischi tutti molto spesso diversi tra di loro e molto molto interessanti, che raccontano di un grande eclettismo e di una grande conoscenza dello spettro musicale a 360 gradi. 10, 19 minuti e 12 secondi, siamo ancora in territorio internazionale.
1: Sì, Jacopo. Esatto, e parliamo di migrazione. In questi giorni ne abbiamo parlato spesso anche per quanto riguarda l'Unione Europea, ma ieri con un provvedimento la Corte Suprema ha posto fine al programma Status di Protezione Temporanea, il Temporary Protective Status o TPS. Il programma garantiva lo status giuridico temporaneo, quindi di poter vivere e lavorare legalmente alle persone in cui i cui paesi d'origine erano ritenuti insicuri a causa di guerre, calamità naturali o altre crisi. A queste persone era concesso quindi di poter, come dicevamo prima, vivere e lavorare legalmente negli Stati Uniti. Questo provvedimento apre la strada alla potenziale espulsione di 350.000 haitiani e 6.100 siriani, secondo cifre riportate dal New York Times almeno, e probabilmente avrà ripercussioni sui titolari di TPS, quindi appunto il Temporary Protective Status, provenienti da circa una dozzina di altri paesi. Ieri nelle comunità di immigrati degli Stati Uniti la sentenza ha suscitato, scrive il New York Times, paura e incertezza, poiché le persone che rispettavano le regole e vivevano legalmente nel paese hanno dovuto fare i conti con un possibile cambiamento del proprio status, che potrebbe influire anche sulla loro capacità di ottenere permessi di lavoro e patenti di guida. La capacità del governo degli Stati Uniti di espellere rapidamente gli individui che in precedenza godevano di tutele dipenderà però tutto dal fatto che abbiano già ordini di espulsione pendenti o meno. In molti casi i titolari di TPS non hanno ricevuto tali ordini e questo potrebbe consentire ad alcuni di loro di contestare la propria espulsione davanti a un giudice dell'immigrazione. Però è da sottolineare che la sentenza è passata con 6 voti a favore e 3 contro nella Corte Suprema, quindi divisa esattamente lungo le linee ideologiche della Corte, con i 3 giudici progressisti che hanno votato contro e dissentito con forza, come ad esempio la giudice Elena Kagan, che ha citato i commenti razzisti del presidente sugli immigrati haitiani. Ad esempio Trump negli ultimi mesi aveva definito Haiti come un paese sudicio e sporco, e poi nella campagna elettorale del 2024, non so se vi ricordate, però la dichiarazione su Springfield: a Springfield gli immigrati haitiani stanno mangiando i cani, quelli che sono arrivati stanno mangiando i gatti, stanno mangiando gli animali domestici di chi vive lì. Questo commento razzista che era stato fatto nella campagna elettorale contro Joe Biden. E la legge consente al segretario della sicurezza interna di riesaminare periodicamente le misure di protezione come il TPS, quindi potrebbe anche decidere, si sarebbe anche potuto decidere di revocare queste misure o prorogarle anche per determinati paesi. Tuttavia la legge impone al segretario di consultarsi con le agenzie federali competenti, compreso il Dipartimento di Stato, in merito alla situazione di un determinato paese, e quindi di prendere delle decisioni consapevolmente sulla base di valutazioni prima di procedere a una qualsiasi modifica. Questo passaggio in questo caso non sarebbe stato fatto, quindi ad esempio prima parlavamo degli immigrati siriani e haitiani che saranno molto probabilmente espulsi dagli Stati Uniti, almeno per una larga parte, però non sono gli unici colpiti da questa misura, e quindi potrebbero esserci persone in cerca d'asilo negli Stati Uniti perché per difficoltà nel loro paese d'origine, che vengono appunto espulse dagli Stati Uniti senza un background check, ecco. In ogni caso, adesso sono le 10:22:45. Noi ci concediamo ancora una pausa musicale prima di concludere questo spazio di approfondimento e internazionale, andando in Francia e parlando di alcolici. Ecco.
0: Prima di parlare di alcolici in Francia, sotto la Torre Eiffel ci sono i Wolf Alice, questa è Passenger Seat.

0: Wolf Alice Passenger Seat dal disco The Clearing, uscito 22 agosto 2025 per Columbia RCA Sony Music. Sono le 10:26 minuti che scattano in questo preciso istante. Andiamo, per così dire, all'ombra della Torre Eiffel, Jacopo Bertaglia.
1: Esatto, all'ombra, perché in effetti l'ombra è ciò che i cittadini parigini probabilmente cercano di più con tutto,
0: sì,
1: il loro...
0: Tra l'altro, in questi giorni di molto caldo, il Louvre e la Torre Eiffel sono chiusi in anticipo, non sono aperti il pomeriggio per il molto caldo. Però ricordo un'estate torrenziale del 2008, ero a Parigi e per fortuna sotto la Torre Eiffel si nebulizzava l'acqua per chi aspettava in coda, e quello era, faceva caldissimo anche allora, però era piacevole, forse è finita l'acqua.
1: Ecco, sì, effettivamente allora, in realtà è sostituita d'altro più o meno, perché abbiamo dato un annuncio prima, si parla di Francia e di alcol. Beh, in realtà più o meno, nel senso, a Parigi i cittadini sarà temporaneamente proibito bere alcol in pubblico, data la difficoltà in cui si trovano gli ospedali della città a causa del caldo anomalo. Insomma, col caldo gli ospedali sono saturati. Il capo della polizia di Parigi, Patrice Faure, ha dichiarato ieri che la città sta raggiungendo il punto di saturazione degli ospedali e ha avvertito che le nuove misure, che includono il divieto di vendita di alcolici da sporto, sono necessarie per arginare l'aumento dei ricoveri. Il divieto sarà attivo da mezzogiorno di oggi e durerà di intermittenza per tutto il weekend, e arriva dopo che il Ministero della Salute francese ha fatto sapere di aver registrato ieri 4 volte la quantità di arresti cardiaci rispetto al normale in un periodo di 24 ore. Mercoledì le temperature a Parigi hanno raggiunto il record di giugno, 40,9 gradi centigradi. Adesso mandiamo anche in onda, per chi ci può vedere in video, delle immagini che potete trovare sul Guardian di quello che è in questo momento la situazione a Parigi per la ricerca del fresco. Tra l'altro, lo ricordiamo, un dato che citavamo l'altro giorno: sono aumentate il 172% le morti per annegamento in Francia negli scorsi giorni, lo abbiamo sentito. Dall'inizio dell'ondata di caldo, questo lo riporta il Guardian, in Francia sono morte almeno 48 persone per annegamento e poi 3 bambini piccoli deceduti a causa del caldo all'interno di automobili. Comunque, appunto, come dicevo, ieri si sono avvicinate a 40 gradi le temperature, l'altro ieri 40,91. Le autorità parigine hanno messo in atto una serie di misure per aiutare i 2 milioni di residenti della città ad affrontare la situazione, e la vendita di alcolici in occasione di alcuni eventi pubblici è già stata vietata. Molte scuole hanno chiuso e i parchi rimangono aperti 24 ore su 24, in modo che i cittadini possano rinfrescarsi all'ombra degli alberi. La Torre Eiffel e il Louvre, come diceva anche Francesco prima, le attrazioni turistiche più turistiche della città, tra le più visitate al mondo, all'inizio di questa settimana hanno ridotto gli orari d'apertura e hanno anche chiuso. In Francia, su una popolazione totale di 67 milioni di persone, ci dice il Guardian, oltre 44 milioni sono state sottoposte a massimo livello di allerta rossa per il caldo. Ieri sono stati spenti 2 reattori nucleari, sempre in Francia, per evitare di scaricare una quantità eccessiva di acqua calda nei fiumi, che sono già in fase di riscaldamento. Lo leggevamo prima sul Corriere: i fiumi sono decisamente in una situazione critica, il Po ha perso il 60% del suo volume. Quindi, appunto, all'inizio di questa settimana, tra l'altro, le temperature in forte aumento hanno causato la morte di centinaia di migliaia di uccelli negli allevamenti avicoli della Bretagna e dei paesi della Loira.
0: Posso aggiungere da Le Monde, che in un comunicato stampa diffuso in mattinata, il quartier generale della polizia di Parigi ha annunciato che a causa della situazione di allerta rossa, ondata di calore estrema, il prefetto di polizia è stato costretto a emettere un'ordinanza che vieta tutte le competizioni e gli eventi sportivi a Parigi, compreso anche il Pride. È stato chiesto di annullare gli eventi del Pride, e inoltre, ovviamente, come ci citava e ci diceva Jacopo poco fa, inoltre ha adottato misure restrittive sulla vendita e sul consumo di alcolici. Nonostante le temperature nella capitale siano calate solo parzialmente durante il fine settimana scorso, diversi grandi eventi culturali o di protesta, come il Festival Solidays, la parata del Pride o la gara di atletica allo stadio Charletti, sono ancora in programma per questo fine settimana. Nonostante gli aggiustamenti concordati dagli organizzatori, il prefetto di polizia ha chiesto loro di annullare gli eventi, poiché l'afflusso di diverse centinaia di migliaia di persone potrebbe creare un alto rischio di sovraccarico di un sistema sanitario già al limite delle sue capacità. In caso di rifiuto, il prefetto di polizia vieterà con decreto, aggiunge insomma questo comunicato stampa.
1: Sì, tra l'altro la Francia non è né l'unico paese europeo in queste condizioni, anzi, vabbè, lo sappiamo perché lo stiamo vivendo anche in Italia. La situazione non è da meno, in particolar modo in Piemonte, Alessandria, la città che ha registrato il caldo peggiore, sta affrontando una grave crisi idrica in questo momento la città di Alessandria. Però anche a livello europeo, in Spagna ad esempio, sono almeno 212 decessi registrati nel periodo di tempo che va tra domenica e mercoledì, attribuibili all'ondata di caldo. Questo è quanto emerso da dati pubblicati dall'Istituto di Salute Carlos III di Madrid negli stessi giorni del 2025, quindi un anno fa. Alla medesima causa risultavano riconducibili 98 decessi. Questo lo leggiamo dal Paese, ma non solo, anche comunque lo riportano fonti anche italiane come ad esempio ANSA. Insomma, questo è per quanto riguarda la situazione.
0: Bisogna stringere i denti,
1: europea, sì. Esatto, tra l'altro questa mattina non l'abbiamo letto prima, però magari facciamo un accenno adesso. Telmo Pievani, filosofo specializzato in evoluzione, se non vado errato, lo so perché è stato il mio testo alla maturità l'anno scorso, scriveva un editoriale sul Corriere della Sera: il caldo non può sorprenderci, siamo in uno stato di vulnerabilità permanente, ma non è impazzito il pianeta, siamo noi a dover cambiare comportamenti, ci dice Telmo Pievani. Sì, ha ragione Telmo Pievani, dobbiamo cambiare noi comportamenti, però di nuovo continuiamo a ripeterlo, servono anche politiche, un cambio strutturale dai piani alti, per così dire, nel senso che il cittadino sì può fare, ha delle responsabilità assolutamente, dopodiché per grandi temi come questo servono delle politiche strutturali.
0: È evidente, lo abbiamo detto tante volte da questi microfoni, con approfondimenti con diversi interlocutori, non basta più la logica e la filosofia del cassonetto, come differenzio, come insomma bisogna cambiare i comportamenti individuali, però il livello politico, come giustamente e saggiamente diceva Jacopo, è fondamentale in questo momento, ineludibile, non si può tornare indietro, il livello politico deve entrare in campo e deve assumersi responsabilità di scelte importanti e serie per invertire la rotta prima che sia davvero, davvero, davvero troppo tardi. Noi non siamo in ritardo, siamo in tempo per il GR di Popolare Network, sono le 10:33 minuti e 12 secondi. Popolare Network e muoversi in Piemonte. A tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30. In Venezuela, ormai un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto, la Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori esperti in disastri naturali. Da Pratica del Mare sta partendo un primo aereo carico di personale e di vigili del fuoco, altri aiuti materiali seguiranno. La Farnesina ha anche fatto sapere che sono oltre 65.000 gli italiani presenti nell'area del sisma. Il viaggio comunque sarà lungo, per prime arriveranno le squadre mandate dai paesi vicini, Repubblica Dominicana e Cuba in testa. L'ultimo bilancio del sisma parla almeno di 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate.
5: L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, il picco e la conseguente discesa poi delle colonnine non è attesa prima dei primi giorni della prossima settimana. La Spagna è in queste ore alle prese anche con una serie di gravi incendi boschivi, il più grave è quello che interessa le località di Tamarite dell'Itera e Acalpel nella regione di Aragona. Il rogo, che ha bruciato finora 4.000 ettari di vegetazione, non è ancora sotto controllo. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il Ministero della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti soccorso.
4: Droni ucraini hanno colpito questa mattina la città di Kerch in Crimea. In particolare vengono segnalati incendi nei pressi del porto. L'attacco sarebbe ancora in corso perché la contraerea russa è in azione, lo hanno segnalato i residenti della penisola annessa dalla Russia. Nel 2014 Mosca ha invece bombardato la regione e la città ucraina di Kharkiv, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7.
5: Alla Camera è durato poco più di mezz'ora, la discussione della riforma della legge elettorale. La seduta infatti è stata sospesa dopo la protesta e l'espulsione dall'aula del deputato di Più Europa, Riccardo Maggi. Maggi è relatore di minoranza della legge. Al termine del suo intervento aveva esposto un cartello con un cartello facsimile di come, a suo dire, sarebbe la nuova scheda elettorale con l'approvazione della riforma. Cartello, oltre a riprodurre il facsimile di una scheda elettorale, aveva in basso la scritta "Il tuo voto non conta".
4: Corrieri di Amazon in sciopero nel giorno delle offerte del Prime Day. Gli autisti che si occupano delle consegne a domicilio protestano contro i carichi di lavoro, soprattutto in questo periodo di caldo torrido, contro l'allungamento degli orari e per le discriminazioni che subiscono con le aziende che escono dall'appalto. Nei principali magazzini Amazon lombardi sono in corso presidi e lo stop alle consegne. Sono le 10:33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra l'innesto alla A4 Torino Milano e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce. Segnaliamo ancora un incidente sulla A4 Torino Milano fra Santhià e Borgodale in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per lavori sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine la A7 Milano Genova per una perdita di carico, si viaggia in colonnati fra Vignole Borbera e Setra Valle Scrivia in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
4: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
3: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
4: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
3: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
4: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Throwing Muses, Summer of Love, brano all'interno di Moonlight Concessions, disco uscito il 14 marzo dell'anno scorso per Fire Records. Sono le 10:42 minuti e 18 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, e siamo veramente all'ultimo chilometro di questa settimana, anche per questo spazio che vogliamo dedicare a notizie più squisitamente culturali. Intanto voglio portarvi, se ci seguite anche in video, sul nostro canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure da ovunque se ci seguite sul nostro sito in streaming su Rebie.it, sulla pagina dei commenti del Corriere della Sera, per condividere con voi il corsivo del giorno di Luigi Ippolito. Se il premier di Sua Maestà legge romanzi, è il titolo, un letterato a Downing Street. Se, come nelle previsioni, si legge nell'attacco del pezzo di Luigi Ippolito, se, come si dice, come nelle previsioni, Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, diventerà nel giro di qualche settimana il primo ministro britannico, al posto del dimissionario Keir Starmer avremo il primo laureato in letteratura inglese a capo del governo di Sua Maestà. Certo, in Gran Bretagna sulla scena politica e nella vita pubblica in generale c'è già una forte tradizione umanistica, con la maggioranza dei premier nella storia che hanno studiato lettere classiche. L'ultimo della serie è stato Boris Johnson. Una netta differenza con la nostra predilezione per gli studi giuridici, ma con Burnham si avrà il primo leader specialista di poesie e romanzi, per di più appresi nelle aule di Cambridge, cosa che è un bollino di qualità, di comprovate capacità intellettuali. Il suo libro preferito, Middlemarch, il capolavoro di George Eliot. Ma si dirà che c'entra la letteratura con la politica. C'entra, c'entra, aggiunge Ippolito. Come ha scritto sul Telegraph Chris Smith, oggi rettore onorario di Cambridge ed ex ministro della cultura, non c'è una migliore preparazione per una carriera nella vita pubblica della letteratura, perché quelle opere ci parlano di carattere, relazioni, società, più di ogni altra cosa. D'altra parte, di meglio, chi meglio di Shakespeare, da Macbeth a Re Lear, per guidarci nei labirinti del potere, o di Jane Austen per demistificare le costrizioni sociali, o di Charles Dickens per condurci per mano fra poveri e dimenticati. E a maggior ragione nell'epoca della rivoluzione tecnologica e dell'intelligenza artificiale, perché se avremo sempre bisogno di scienziati e ingegneri, fa notare ancora Chris Smith, c'è altrettanto bisogno di quella comprensione della condizione umana garantita dallo studio della letteratura per guidare, dare forma e sorvegliare gli esiti dell'intelligenza artificiale. Allora, magari anche dalle nostre parti, sotto con Manzoni e Leopardi, per quello che conta. Luigi Ippolito, insomma, trova tutta la mia approvazione sull'importanza della letteratura, che insomma molto spesso ci aiuta a orientarci, a orizzontarci nel presente, a comprendere anche il passato, a provare anche a leggere qualche linea di futuro. E la lettura poi in generale, invece, come dire, se non salva proprio la vita, in ogni caso insomma forse ci aiuta a viverla meglio. Per cui insomma il suggerimento è a leggere, anche insomma anche un po' a seguire Burnham in questa fase, anche se Angelo Boccato qualche giorno fa ci diceva all'interno di Play Live, per parlare delle dimissioni di Keir Starmer, che insomma non ci sarà probabilmente una grande rivoluzione copernicana all'interno della politica inglese, che si è frammentata molto, diciamo, in questi ultimi anni. Ma in ogni caso seguire, come dire, l'evolversi può essere utile a tutti, e poi comunque magari seguirla con un libro in mano, diciamo, seguendo anche, come dire, quello che scrive Luigi Ippolito. Di letteratura parleremo tra poco, perché torniamo a parlare anche di Serre d'Estate, anche rispetto a quanto abbiamo fatto ieri. Abbiamo cominciato a raccontare appunto la letteratura dentro un festival che è molto socioculturale, ma anche politicamente ben definito, a Rivalta di Torino. Ma intanto, però, alle 10:46 vogliamo concederci ancora un passaggio musicale. Sono tornati anche gli Strokes, questa è Going Shopping.

Sono tornati anche Julian Casablancas e i suoi Strokes con Gone Shopping, un singolo uscito il 7 aprile scorso per Cult Records e RCA. Abbiamo ancora una manciata di minuti, allora vi porto intanto sulla terza pagina della Stampa di oggi, perché c'è un'intervista interessante allo scrittore turco Burhan Sönmez. Occidente senza visione, oltre 400 scrittori in prigione nel mondo. Il presidente del Pen International dice: i curdi in Turchia, una storia kafkiana. L'intervista è realizzata per il quotidiano torinese da Francesco Rigatelli. Leggiamo l'attacco del pezzo che poi porta all'intervista. Ho scritto un romanzo su Kafka in curdo perché la vicenda del mio popolo è kafkiana. In Turchia le norme democratiche e lo Stato di diritto non vengono rispettati. Ci sono posti del mondo in cui simili conquiste reggono, ma vanno protette e bisogna lavorare perché vengano estese. Burhan Sönmez, 61 anni, scrittore, avvocato turco di etnia curda, rifugiato in Inghilterra, presidente del Pen International, la più grande associazione di autori contro la censura, domani riceverà il premio Hemingway a Lignano Sabbia d'Oro. Che lavoro è fare il presidente del Pen? Chiede Rigatelli a Sönmez, che risponde: si avverte un forte senso di responsabilità. Mentre oggi posso scrivere il mio libro e muovermi liberamente, a livello globale cresce il numero di scrittori privati di questo diritto e dunque la preoccupazione. Sento che dobbiamo impegnarci di più. Qual è la funzione del PEN, che rappresenta 40.000 poets, essayists e novelists, ovvero poeti, saggisti e romanzieri, da cui il nome? Il PEN opera, risponde Burhan Sönmez a Rigatelli sulla Stampa di oggi, per promuovere la letteratura e si batte per la libertà di espressione. Purtroppo negli ultimi anni molti paesi si sono orientati verso politiche populiste, di conseguenza la libertà e i diritti umani vengono presi di mira e scrittori e giornalisti ne risentono. Il nostro compito è di batterci per loro. Rigatelli rilancia chiedendo in quali paesi, anche insospettabili, ce n'è più bisogno. Osservando la mappa del mondo, risponde Sönmez, vediamo molti paesi in ogni continente contrassegnati da un segnale di allarme rosso. Dal Myanmar alla Colombia, dagli Stati Uniti all'Eritrea si riscontrano problemi quasi ovunque. In un rapporto pubblicato di recente abbiamo segnalato che il numero di scrittori incarcerati nel mondo ha superato quota 400, una cifra che non si registrava da tempo. L'elenco è lungo, ai primi posti figurano paesi come Iran, Israele, Cina e Turchia. Perché ha preso questo impegno? Chiede ancora Rigatelli e Sönmez risponde: mi dedicavo ai diritti umani già prima di assumere l'incarico, è una parte naturale della mia vita, ora vorrei coniugare quel medesimo dinamismo con la letteratura e la libertà. Sono fuggito dalla Turchia perché ho rischiato di morire dopo essere rimasto ferito in un'azione della polizia. Contemporaneamente sono stato condannato al carcere e minacciato dai servizi segreti. Gli si chiede se si sente un sopravvissuto e Sönmez risponde: sì, lo sono. I suoi libri sono pubblicati da nottetempo e l'intervista di Rigatelli prosegue sulla Stampa di oggi dal titolo Occidente senza visione, oltre 400 scrittori in prigione nel mondo. Si diceva domani a Lignano Sabbia d'Oro il premio Hemingway, il premio che si tiene appunto a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine alla 42esima edizione. Domani verrà insomma attribuito il premio proprio allo scrittore turco. Si diceva a proposito di letteratura, di spazi letteratura e di confronto, tra l'altro spazi pubblici, momenti pubblici, che ieri si è aperto a Rivalta di Torino la quinta edizione del Festival Serre d'Estate, che noi sosteniamo e affianchiamo anche nella costruzione durante l'anno come media partner. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti, è il titolo della quinta edizione che si tiene in via Roma 9 a Rivalta di Torino all'interno degli spazi del Vivaio e della comunità Il Filo d'Erba, un evento organizzato anche dalla libreria
binaria centro commensale. Ci diceva che ieri insieme a Jacopo Bertuglia, e insomma colgo l'occasione anche per ringraziare il preziosissimo lavoro di Francesco Varalda per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo raccontato intanto in diretta all'interno del filo d'Arianna e anche all'interno di Mi Rintorno in Mente Show quello che stava succedendo in quei momenti nel pomeriggio inoltrato a Rivalta di Torino. Abbiamo dialogato con Irene Doda intorno al suo libro Onnipotenti, chi sono, cosa vogliono, in che modo i tecnofascisti hanno plasmato il nostro futuro. Abbiamo dialogato anche con lo scrittore Stefano Valenti a proposito di G8 del 2001 di Genova, che quest'anno compie 25 anni nella memoria collettiva. Valenti ha pubblicato un romanzo, Feltrinelli, Come farfalla a luglio. Oggi si parla di salute mentale, la salute mentale e politica, il libro di Piero Cipriano. Parleremo anche di democrazia e partecipazione, stasera ci sarà Benedetta Tobagi. Insomma, tra qualche giorno saranno disponibili anche i contenuti che stiamo realizzando all'interno dello spazio di Rivalta di Torino. Anche oggi gli eventi cominciano alle 5:30, seguiteci, continuate a seguirci. Insomma, se siete dalle parti di Rivalta in via Roma 9, lo spazio è aperto e libero a libero accesso per tutti. Siamo all'ultimo passaggio musicale per questa settimana, ci sono i Black Keys, Run Right Back.

0: Live. Grazie, grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì 29 giugno a partire dalle 9:15. Sono le 11, 1 minuto e 20 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nell'ambito del processo per l'esplosione del 30 giugno 2025 in via Nizza, costata la vita al 33enne Jacopo Peretti e che ferì altre persone, la Procura di Torino ha chiesto 25 anni di carcere per Giovanni Zippo, 41 anni, unico imputato. La richiesta è arrivata ieri in Corte d'Assise al termine della requisitoria della sostituta procuratrice Chiara Canepa e del procuratore aggiunto Emilio Gatti. Giovanni Zippo è accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. Secondo l'accusa, avrebbe appiccato il fuoco con della benzina nell'alloggio dove viveva la sua ex fidanzata, che in quel periodo si trovava in vacanza lontana da Torino. La sentenza è attesa per metà luglio. Ieri pomeriggio un operaio di 57 anni è morto all'ospedale San Martino di Genova, vittima di un incidente avvenuto poche ore prima a Genova Voltri. L'uomo, impiegato in un'azienda meccanica, è stato travolto da un pannello metallico movimentato da alcuni colleghi. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposto l'autopsia e sequestrato il macchinario. Cordoglio dalla sindaca Silvia Salis e dal presidente della regione Liguria Marco Bucci, che parlano di necessità di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. La Camera del Lavoro di Genova segnala 6.130 denunce di infortunio nei primi 4 mesi del 2026, con 10 casi mortali. Critiche anche da CISL e UIL Liguria, che chiedono interventi immediati su prevenzione e controlli. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 1.300 caschi da moto e da bicicletta con marchi contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. L'indagine, denominata Non ci casco, ha riguardato un'attività imprenditoriale dell'Alessandrino, che secondo gli investigatori commercializzava e distribuiva in Italia e all'estero dispositivi di protezione per moto e biciclette riproducendo noti marchi del settore senza le necessarie autorizzazioni. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che i caschi venivano immessi sul mercato con false etichette di omologazione. Nell'operazione sono stati sequestrati anche l'intera linea di produzione dell'azienda, composta da 20 macchinari e 101 matrici industriali, oltre a 4.500 componenti ancora da assemblare e 3.500 false etichette di omologazione. Il valore commerciale del materiale sequestrato è stato stimato in oltre 700.000 euro. Dopo le forti scosse

0: forze di terremoto che hanno devastato il Venezuela, la Regione Piemonte ha disposto alla chiamata del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inviando un contingente di sanità d'urgenza. Sotto il coordinamento della struttura di Pistoia, l'ASL Cuneo 1 ha mobilitato la propria squadra di maxi emergenza 118. Una prima unità, con due medici e un infermiere, è partita per Caracas per affiancare i team di ricerca e salvataggio dei vigili del fuoco. È già previsto l'invio di un secondo gruppo, un medico e cinque infermieri, destinati agli ospedali locali. Il presidente Cirio, con gli assessori Riboldi e Gabusi, ha espresso vicinanza al popolo venezuelano, sottolineando la disponibilità del Piemonte a portare aiuto in ogni emergenza internazionale. Il direttore di Azienda Zero, Massimo D'Angelo, e il capo della maxi emergenza, Mario Raviolo, hanno evidenziato la rapidità e la preparazione del personale, che opererà in coordinamento con la Farnesina e le autorità locali. Ha preso il via ieri la quinta edizione di Serre d'Estate, promosso e ospitato da Binaria con la comunità Il Filo d'Erba negli spazi di Via Roma 9 a Rivalta di Torino. Il claim di quest'anno, Ci vuole un fiore, è stato scelto come esplicito impegno della comunità ad abitare i territori in modo più consapevole, condiviso e solidale. Oggi, venerdì 26 giugno, spazio alle letture giocate a partire dalle 17.30, mentre alle 18.30 si darà voce al valore politico della salute mentale, a cura dello psichiatra Piero Cipriano. Benedetta Tobaci, scrittrice e conduttrice radiofonica, sarà ospite d'onore nel dibattito Democrazia e partecipazione, atteso alle 21.30. La giornata di domani invece sarà caratterizzata dai laboratori per grandi e piccini, tra circo, scrittura e lettura. A chiudere il festival un reading musicale dal titolo Avevamo ragione noi, per riportare alla mente ciò che accadde a Genova nel 2001 durante i giorni di protesta contro il G8. Veniamo infine al meteo. In Piemonte il cielo sarà soleggiato con annuvolamenti sulle zone montane e sui fondovalli nel corso del pomeriggio. Probabili temporali pomeridiani sulle zone montane, venti deboli o variabili. Temperature massime in lieve aumento fino a 36 gradi in pianura. In Liguria al mattino soleggiato ovunque, con nubi nelle zone interne dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio rischio di temporali di calore tra Valtrebbia e Aveto. Allo stesso modo rischio di temporali anche sulle Alpi Liguri, mentre sul resto della regione il cielo rimarrà soleggiato. Generale attenuazione delle situazioni temporalesche prima del tramonto e notte stellata su tutta la regione. Venti deboli o a regime di brezza, mari calmi, temperature stazionali superiori alla media nazionale. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 13. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu e Bistrò radiofonico e televisivo di RBE, l'appuntamento della seconda parte della mattinata del nostro palinsesto, dell'emittente che seguite e che vi ringrazio insomma per aver scelto per accompagnare le vostre giornate. Ultima puntata della settimana, 26 di giugno, tanti spunti anche oggi, tante idee, tante curiosità, spero che possano essere nutrienti per voi per vivere nel modo migliore il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupati e occupate nelle vostre attività giornaliere. Abbiamo parlato di diversi appuntamenti in questi giorni a Café Bleu, a partire dall'appuntamento e dall'evento di San Juan a Saluzzo e sulla cima della vetta Rocerei in Valmaira, con questa escursione organizzata domenica 21 di giugno nell'ambito dell'evento che vede Occitamo Festival salutare l'arrivo dell'estate. E il giorno prima, sabato 20 di giugno, l'appuntamento con il grande concerto della grande orchestra occitana, un centinaio di musicisti e musiciste all'Ala di Ferro di Saluzzo per celebrare l'arrivo imminente dell'estate. Ci sono anche altri festival internazionali importanti che hanno già un nome, direi, nel calendario delle iniziative non solo piemontese ma anche a livello nazionale. Mi riferisco a Collisioni, che apre proprio domani, 27 di giugno, con lui, con l'artista che vi propongo con la prossima canzone, Ben Harper.

Mister Ben Harper nella mattina di RBE per Café Bleu, una puntata questa che vi propone uno sguardo intorno a quello che accade, a possibili idee che riguardano il tempo libero da nutrire. Noi abbiamo la possibilità, insomma, di nutrire il nostro tempo libero, che non vuol dire sempre fare qualcosa, escursioni, idee, laboratori, no, si può stare anche tranquilli a casa a leggere un buon libro o a preparare qualcosa di buono per noi o per le persone che amiamo, una buona ricetta, o ascoltare della musica che speriamo possa essere di vostro gradimento anche per questa puntata. E a proposito di musica, tra poco vi proporrò la prossima canzone della scaletta musicale, preparata e cucinata appositamente per voi, cucita sul vostro gradimento, almeno me lo auguro, a quanto mi scrivete pare che sia proprio così. Vi proporrò una canzone di Daniele Silvestri, che ricordo in concerto al Dacor Fest il 5 di luglio ai Castelli di Lagnasco, nell'ambito del Dacor Fest, un concerto organizzato con Borgate dal vivo. In questa puntata parleremo anche del Pavese Festival che si sta svolgendo a Santo Stefano Belbo, paese natio del celebre scrittore, poeta, traduttore, di cui abbiamo scoperto i dettagli la settimana scorsa. E un altro appuntamento molto importante riguarda, insomma, un'idea di teatro che unisce la capacità, insomma, di creare creatività e far uscire sentimenti, far emergere i sentimenti, come il progetto Voci Erranti, di cui parleremo tra poco. 328 8757 845, il nostro numero di SMS e WhatsApp, Café Bleu RB Radio TV, Claudio Petronella su Facebook e Instagram. E adesso sì, davvero, Daniele Silvestri.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Torniamo in onda, amici e amiche di RBA, subito dopo i Tribalistas, un viaggio musicale in Brasile che ci riporta in Italia, in particolare in una zona delle Langhe meravigliosa, quella di Santo Stefano Belbo, dove in questi giorni è in corso l'edizione 2026 del Pavese Festival, una rassegna, una serie di incontri, un palinsesto di incontri, un programma davvero molto ricco, molto intenso, che vede diversi artisti, da Neri Marco Re, che ritorna anche quest'anno al Pavese Festival, Omar Pedrini, Andrea Pezzi, Veragheno, Matteo Caccia, Iaia Forte, giusto per citare qualche nome, ma quello che conta a mio parere è il progetto, l'idea di celebrare il pensiero di Cesare Pavese, che tra l'altro lo ricordiamo recentemente è stato protagonista di una delle 7 tracce del tema della maturità 2026, di cui abbiamo parlato con il direttore della Fondazione Pavese, organizzatore del Pavese Festival, Pierluigi Vaccanio. Ed è proprio Vaccanio a introdurre il festival, l'edizione 2026 del Pavese Festival, a partire dal titolo e dal filo conduttore di quest'anno, Ritorno all'uomo.
1: Allora, è così, Ritorno all'uomo è un saggio che Pavese scrisse nel dopoguerra e che ci ha interessato e colpito, a parte i numerosi contenuti che Pavese esplora all'interno di questo testo, soprattutto per quella frase simbolica, come sempre sono le frasi di Pavese, che appunto dice: le parole sono tenere cose ma fatte per l'uomo e non l'uomo per esse. Quindi ci racconta ancora il potere della comunicazione, della parola, di quanto una parola, anche semplice, immediata, diretta, sintetica, inclusiva, accessibile a tutti, come era la letteratura di Pavese, che ha preso questa modalità di scrittura dagli americani, no? Che erano appunto immediati. La letteratura americana a cui si rifaceva Pavese era immediata, era diretta, era inclusiva e accessibile. Come queste parole così semplici in realtà possano nascondere un universo simbolico che il lettore un po' più archeologo può andare ad intercettare. Ecco, questo è, credo che oggi, in un periodo storico dove purtroppo molte sono le parole che usiamo, i giornali, le televisioni, insomma, tutti noi quotidianamente utilizziamo, sono superficiali, ma perché non ne abbiamo consapevolezza. Ecco, Pavese ci insegna che una parola può essere semplice e immediata, ma al tempo stesso può custodire un universo di simboli. Proprio nella poesia Piazza di Spagna, tra l'altro, c'è un verso verso la fine della poesia che ci dice: le finestre sapranno, adesso non la cito a memoria, non la ricordo, ma dice: le finestre sapranno un odore di terra. Ecco, quel sapranno non significa semplicemente hanno odore di terra, ma lo sanno, lo conoscono, ne sono consapevoli. Quindi capisci quanto quella finestra diventa allora in quel momento non semplicemente una finestra che sta su una piazza di Roma, ma diventa una finestra universale che può stare in qualsiasi piazza, in qualsiasi tempo, in qualsiasi momento dell'umanità. Questa è la grandezza di Pavese, attraverso un termine che, se noi analizziamo nel profondo, questo sapranno, questo sapere, che non è un ha quel gusto, ha quell'odore, è lo conosce quel gusto, l'odore, ce l'ha dentro. Questo significa che arriva da secoli di distanza. Quindi capisci, questa è la letteratura di Pavese, e questo credo che sia qualcosa che noi riusciamo a scoprire se facciamo esattamente quello che lo scrittore ci ha chiesto, ovvero essere verticali, essere lettori archeologi che non si fermano sul primo significato delle parole, ma cercano sempre il secondo.
0: Nell'ambito del Pavese Festival 2026 c'è stato un appuntamento, quello che ha aperto in pratica il festival lo scorso lunedì 22 di luglio. C'è stato uno spettacolo, Ma l'amore no, uno spettacolo di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni per una sua replica al Teatro Marenco di Ceva per la Fondazione Azzoaglio. Ebbene, è un progetto, quello di Ma l'amore no, che è un progetto teatrale curato da Grazia Isoardi, un progetto che vede attori del carcere, della casa di detenzione, di reclusione di Saluzzo, il carcere di alta sicurezza di Saluzzo, che vede un gruppo di detenuti già da diverso tempo, insomma, proporre il teatro come forma di creatività, ma anche forma di emersione dei propri sentimenti. Ecco, questo spettacolo, Ma amore no, parla proprio di questo, di come le persone detenute hanno bisogno e hanno bisogno di recuperare anche l'affettività. Vi lascio adesso il racconto della regista Grazia Isoardi di questo progetto, dietro le quinte di Ma l'amore no.
2: Lo spettacolo Ma l'amore no è nato con il gruppo dei detenuti che partecipano al laboratorio teatrale nostro di Voci Erranti. Come ogni anno, il laboratorio finisce con una nuova produzione, un nuovo spettacolo. E, ma l'amore no è nato 2 anni fa perché era forte l'esigenza, la necessità di parlare dell'affettività in carcere. È un tema ancora abbastanza tabù, se ne parla molto poco, per pudore, per motivi anche legati alla difficoltà di entrare, diciamo, nella parte più intima della persona. Sta di fatto che questa parte, sia di affettività che di sessualità, è una parte negata alla persona reclusa. E quindi nel caso della casa di reclusione di Saluzzo sono storie di uomini che hanno condanne lunghe di molti anni e di delle relative donne, compagne, mogli che vivono questa assenza nelle loro case a distanza. Quindi ci è sembrato giusto dare voce a questo aspetto della vita detentiva ed è uno spettacolo che fa pensare, che fa riflettere, perché è vero che la carcerazione congela non solo il tempo, non solo le relazioni umane, i rapporti lavorativi con il mondo esterno, ma purtroppo va a congelare anche tutta quella parte emotiva che è una parte fondamentale nel percorso anche di riabilitazione, di rilettura di se stessi. E quindi è uno spettacolo fruibile da parte di tutti, non ci sono scene scabrose o scandalose, è delicato, ma nello stesso tempo porta a galla, ecco, questi pensieri di una parte importante della nostra vita.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: State ascoltando e guardando Café Bleu, amici e amiche di RBA. Grazie per aver scelto la nostra emittente per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata. Staremo insieme fino alle 12.30 abbondanti, tra musica, parole e incontri. Sono Claudio Petronella, la musica che state ascoltando è scelta appositamente per voi e per unire, per cucire assieme i piatti, tra virgolette piatti, del menù di questa trasmissione che da 11 anni va in onda su queste frequenze radio TV di RBA. E andiamo nel dietro le quinte della della nuova edizione di Borgate dal Vivo, il festival che porta spettacoli, cultura, musica, teatro nei piccoli luoghi. E proprio oggi, venerdì 26 di giugno, inizia il cartellone di Borgate dal Vivo con la replica di uno spettacolo di Ambra Angiolini, che ricordo ad esempio anche a Pinerolo, al Teatro Sociale di Pinerolo. Mi riferisco alla misteriosa scomparsa di V, spettacolo in scena a Susa, all'anfiteatro romano di Susa, proprio oggi venerdì 26 di giugno. Questo spettacolo apre Borgate dal Vivo e vi propongo un estratto tratto dall'intervista che abbiamo avuto modo di trasmettere su RBA con il direttore e curatore del festival Alberto Milesi, che ci ha raccontato la scelta del filo conduttore di quest'anno e la volontà del festival di continuare il proprio progetto culturale in piccoli luoghi.
1: Intanto come sempre è quello proprio di lavorare sui luoghi e la valorizzazione dei piccoli comuni in questo festival itinerante, e il claim di questa edizione è: non succede quasi mai. L'abbiamo scelto perché effettivamente questi luoghi, in questi piccoli comuni, in questi borghi, in queste borgate, non succede quasi mai, no? Di avere la banda Bardò che inaugura una piazza, di avere Ambra Angiolini in un anfiteatro romano in un comune come quello di Susa, o portare grandi artisti in piccoli comuni come Ex Iles, dove suonerà a Ferragosto, suoneranno i Patagari. Questa è proprio piccola anteprima che ti do, perché non è ancora nel calendario ufficiale. E questo è quello che vuole portare Borgate dal Vivo, essere quel quasi che cambia il mai, e quindi che porta delle cose nuove, delle cose che finalmente accadono anche nei nostri piccoli comuni, e speriamo con tanto pubblico e con contenuti di qualità.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistro radiofonico di RBE.

Mr. James Brown ci permette di tornare in onda per la seconda parte della puntata di oggi, di venerdì 26 giugno, amici e amiche di RBE. Noi amiamo il cinema, amiamo scoprire progetti espositivi, idee, mostre, laboratori, escursioni, ricette di cucina, musica, cinema, teatro, insomma tutto ciò che può essere nutrimento per il nostro senso della meraviglia. E per quanto riguarda il cinema, abbiamo parlato in più di un'occasione della rassegna Cinema in Piazza, che è cominciata alla metà di giugno, il 15 di giugno, all'Arena Spettacoli Corelli di Pinerolo. Ogni lunedì e mercoledì fino alla metà di agosto, tanti film che vi invitiamo a scoprire. Questa no, non è l'unica rassegna cinematografica di Pinerolo, ce n'è un'altra, ad esempio, che si svolgerà in Piazza d'Armi a partire dal 27 di giugno, quindi da domani, sabato 27 giugno. Cine Panettone d'Estate è una rassegna curata dalla città di Pinerolo con Galoop, che permette di scoprire tre proiezioni all'aperto nello spazio meraviglioso della Piazza d'Armi, quindi del parco vicino al centro della città di Pinerolo. Sono tre le proiezioni in programma, tutte e tre alla fine dei tre mesi estivi, quindi di giugno, luglio e agosto. Si parte domani 27 di giugno con la proiezione di Chocolat, il 25 di luglio ci sarà il film Fuori Menù e infine 29 di agosto l'amato, il film amatissimo e celebre Ratatouille. Le proiezioni iniziano alle 21:15 e sono tre serate organizzate dedicate anche alla scoperta di prodotti dello sponsor principale di questa manifestazione. Cinema Panettone è una delle proposte cinematografiche estive della città di Pinerolo. E adesso parliamo, e anzi ascoltiamo la musica. Noi amiamo nutrire di musica le nostre puntate di Café Bleu. Loro suoneranno prossimamente a Pinasca, sono i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Un'altra delle proposte del TNT Fest a Pinasca, un festival che conferma la sua presenza ormai fissa nel calendario di festival musicali non solo del Piemonte ma direi proprio del Nord Italia. A Pinasca, in Val Chisone, oltre ai Tre Alleghi Ragazzi Morti, segnalo la presenza di Sud South System, di cui torneremo a parlare prossimamente. I Sud South System suoneranno il 10 di luglio. Eccoli qua per voi, giusto per un ripasso.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, terminiamo anche questa puntata di Caffè Blu con il momento dedicato alla musica, puntata numero 206 del Bistrò Radiofonico e Televisivo, che termina anche oggi con una selezione totalmente musicale, un momento assolutamente non didascalico, canzoni cucite, unite insieme, selezionate appositamente per voi, per darvi belle buone vibrazioni. Questo è il ghetto di Caffè Blu, via!

0: E con l'ultimo brano della selezione mixata unita per voi per il momento del groove del Ghetto di Café Bleu ci salutiamo, ci diamo appuntamento a lunedì per un nuovo viaggio alla scoperta della bellezza nutriente di Café Bleu. Vi lascio ovviamente agli altri programmi del nostro palinsesto. Ringrazio Francesco Varalda in regia e soprattutto tutte e tutti voi. Grazie per aver scelto Café Bleu. Sono Claudio Bettonella e vi auguro un buon fine settimana e tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Europa boccheggia, pronti soccorsi sotto pressione, blackout e incendi in Francia e Spagna. Annullati molti eventi del weekend, a Parigi rinviato il Pride. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, sciopero dei corrieri Amazon. Venezuela, squadre di soccorso in viaggio da tutto il mondo, nelle zone colpite si scava ancora a mani nude. Poco fa estratta dopo 36 ore una donna viva dalle macerie di un palazzo. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Legge elettorale alla Camera, la destra vuole l'approvazione in pochi giorni, le opposizioni denunciano, con questo premio di maggioranza si distorce la democrazia e c'è l'ipotesi che venga posta la fiducia. Strage di Viareggio, si è costituito in carcere Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ieri la condanna definitiva a 5 anni per il disastro in cui morirono 32 persone, i parenti delle vittime. Dopo 17 anni, finalmente giustizia. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. Una prima parziale tregua delle temperature record non arriverà prima di lunedì e molte amministrazioni locali stanno riducendo o annullando tutti gli eventi previsti per il weekend. È il caso di Parigi, del Pride che è stato rinviato e di molte altre iniziative. Blackout più o meno estesi a causa del surriscaldamento dei cavi e del picco di domanda dovuta ai condizionatori si registrano un po' in tutto il continente, altrettanto può dirsi per l'aumento del numero di accesso ai pronto soccorso. La Spagna è anche alle prese con una serie di gravi incendi boschivi. In Italia oggi sono 18 le città col bollino rosso, aumenteranno ancora di qui a domenica, mentre il provvedimento varato dal governo per proteggere i lavoratori dal caldo, una cassa integrazione a disposizione dei datori di lavoro, entrerà in funzione solo lunedì. Questo, come hanno denunciato ieri congiuntamente Greenpeace e la CGIL, lascia fino ad allora almeno 1,5 milioni di lavoratori esposti a pesanti rischi per la salute, oltre a escludere i non dipendenti come i rider e molti corrieri. Anche per questo oggi è in corso uno sciopero dei lavoratori di Amazon. Sentiamo Luca Parena.
2: Una lunga fila di furgoni bianchi fermi all'ingresso del magazzino. Nessun logo li contraddistingue come corrieri di Amazon, ma le consegne a domicilio dipendono da loro. Nel giorno in cui l'azienda ha previsto offerte speciali e super lavoro, anche con 36 gradi a Milano, hanno deciso di scioperare. Fanno i corrieri ormai da 5, 6, anche 10 o 11 anni. Sono passati attraverso cambi d'appalto, orari e organizzazioni del lavoro diverse. Quello che non cambia mai, raccontano, è la sensazione di esistere solo per il numero di pacchi che riescono a consegnare.
3: È impossibile, con questo caldo soprattutto, fare 120, 130, 140 stop, con posizioni multiple, non ce la facciamo più.
4: Se hai tutte queste consegne da fare e ti mettono pressione per farle, ci mettono in condizione in cui non siamo anche in grado di essere lucidi anche di testa e rischiando anche la nostra incolumità a volte.
2: La maggior parte di chi sciopera lo fa perché non ne può più di 150-200 consegne al giorno. Dietro una fermata possono nascondersi anche 10 consegne e un'infinità di piccoli inconvenienti che col tempo si trasformano in un incubo quotidiano. Chi ha un contratto a termine accetta qualunque condizione pur di portare a casa uno stipendio, spiegano. È un ricatto che si ripete di offerta in offerta, sempre nuovo eppure vecchissimo, come lo sfruttamento. Chi ha un lavoro a tempo indeterminato sciopera anche contro questo.
1: E la situazione a causa del caldo è particolarmente difficile anche nelle carceri sovraffollate, spesso ospitate in strutture vecchie o fatiscenti. Ascoltiamo Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
5: È una nuova ordinaria estate di abbandono e sovraffollamento perché i detenuti sono abituati estate dopo estate a vivere questo. Questa estate è peggiore di altre, intanto perché è più calda di altre, poi perché è più sovraffollata e poi perché si sta più chiusi. Voi pensate che quando questo governo è entrato in carica noi avevamo circa il 25% di sezioni chiuse, tutte le altre puntavano su una detenzione aperta. metà. Oggi abbiamo superato il 60%, quindi oltre il 60% dei nostri detenuti vive chiuse, murate in celle, dove spesso ci abbiamo i materassi per terra, non c'è un ventilatore, non gira un filo d'aria, e quindi veramente il caldo diventa qualcosa che toglie l'aria, che toglie lo spazio vitale. Assurdo che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia solo pensato di proibire i frigoriferi in cella. Vorrei capire qual è la ragione di sicurezza per una cosa del genere.
1: In Venezuela, ormai a un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto. La Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori esperti in disastri naturali. Da Pratica di Mare è partito questa mattina un primo aereo carico di persone, di vigili del fuoco. Altri aiuti materiali seguiranno. Un aereo è decollato anche dalla Germania. Per prime arriveranno però le squadre mandate dai paesi vicini, a cominciare da Repubblica Dominicana e Cuba. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Questa mattina, a 36 ore dal sisma, una donna è stata estratta viva dalle macerie. Le difficoltà della popolazione sono aggravate dalla mancanza di informazioni chiare, come racconta Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
0: Qua non c'è radio, non c'è televisione. Questo è amministrato dal governo, è un governo dittatoriale, non permette uscire le notizie come sono. Ieri sera è uscita la terina e ha detto che siamo fraterni, questo è stato. Però se ci sono le persone vive, persone che hanno andato all'ospedale, ci sono tutte le persone che sono all'estero e domandando dove è fulano, dove è tal persona, perché non c'è informazione. Noi siamo incomunicati per il governo, perché sono la gente che sta a informare come può informare.
6: Ci sono persone rimaste senza casa, ci sono degli alloggi che il governo sta mettendo a disposizione. Come sanno le persone come muoversi?
0: No, non sanno farlo, perché non c'è informazione. E loro, per me, è un'impressione mia, che fanno per farsi vedere che fanno qualcosa, ma noi che siamo qui non è che è così.
1: Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per i tumori sviluppati a causa dell'esposizione al suo erbicida più noto e diffuso al mondo, il Roundup a base di glifosato. Il motivo: l'azienda non era tenuta, in base alle leggi federali, a riportare il rischio in etichetta. Sentiamo Andrea Di Stefano.
7: Ancora una volta Trump ha mantenuto le promesse. La Corte Suprema ha bloccato gran parte delle cause intentate contro Bayer per gli effetti del Roundup, la formulazione del glifosato più diffusa in America e abbinata agli OGM di Monsanto. La motivazione ufficiale è relativa alla conferma che non esisteva l'obbligo di etichettare come potenzialmente cancerogeno il pesticida. L'acquisizione da parte del colosso tedesco era costata oltre 10 miliardi di risarcimenti, ma i contenziosi a questo punto potrebbero essere bloccati in attesa di uno scudo legale che l'amministrazione Trump vuole introdurre nel Farm Bill. L'agrochimica esulta, il titolo Bayer ha registrato ieri un balzo del 19%. Con Trump la riscossa degli OGM potrebbe estendersi all'Europa, dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove tecniche genomiche che mettono a rischio il continente, che era rimasto l'unico con un bando alla coltivazione di piante geneticamente modificate.
1: La legge elettorale della maggioranza è arrivata in aula per il rush finale che, nei piani della destra, si dovrebbe concludere prima della metà di luglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
8: La forza dei numeri viene usata come un manganello contro la democrazia. Riccardo Maggi è intervenuto in aula con queste parole, con un giudizio che stronca la legge elettorale della destra, bocciata da tutte le opposizioni perché porta con sé, dicono, una deriva plebiscitaria. Maggi è stato sospeso per le proteste mentre parlava la ministra Casellati. La discussione generale iniziata oggi dà l'idea di quanto sarà intensa la discussione e il voto di una riforma che la maggioranza ha modellato per poter vincere di nuovo con un premio di maggioranza alta, con le preferenze che cercheranno in tutti i modi di bocciare in aula e il convitato di pietra Vannacci, con cui Meloni spera di poter trovare un accordo in vista delle elezioni. Ci sentiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali.
9: Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga, prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino al voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme che rischia di consegnare a una minoranza che, con i tassi di bassa partecipazione al voto, è ancora più preoccupante, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, a eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
1: Arriverà a breve, forse già nelle prossime ore, l'ufficialità della nomina di Giampiero Strisciuglio alla guida di FS, dopo la destituzione di Stefano Donnarumma, una scelta interna al gruppo, visto che il manager è amministratore delegato di Trenitalia e che resta anche politicamente in linea col suo predecessore. Una mossa voluta da Matteo Salvini, che in questo modo prova a recuperare centralità in un momento difficile. Sentiamo Alessandro Braga.
10: Le dimissioni di Donnarumma, più imposte da che concordate con Matteo Salvini, sono la prima boccata d'ossigeno per il leader leghista in un periodo dove sembra andargli tutto male. Sfumata la possibilità di tornare al Viminale, come gli chiedevano a gran voce i nordisti della Lega, per Salvini l'obiettivo da qui alle elezioni politiche è recuperare consensi, dimostrando di esserci e di contare ancora. E allora la destituzione di Donnarumma, innalzato a capro espiatorio dei disastri dei trasporti, è la prima risposta che Salvini ha dato ai suoi avversari interni. Seconda mossa, in brigliare nel neonato tavolo dei territori le istanze che in particolare i governatori del nord portano sul tavolo della discussione. L'aver rimandato di fatto a data da destinarsi l'incontro che doveva tenersi a Mogliano Veneto ai primi di luglio è un altro modo che Salvini ha escogitato per rimandare qualsiasi possibilità di resa dei conti interna. Il segretario leghista in questo modo ha guadagnato un paio di mesi per riorganizzarsi e provare a contrattaccare, per evitare di essere messo a spalle al muro. Il suo obiettivo è arrivare ancora in sella alla Lega e magari con una piccola ripresa nei consensi alla scadenza elettorale del prossimo anno. Non sarà facile, soprattutto se i sondaggi continueranno a sottolineare l'avanzata di Futuro Nazionale a discapito del Carroccio, e gli antisalviniani, non domi, stanno preparando le loro contromosse per l'autunno. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo simbolico, Pontida.
1: La strage di Viareggio. Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per il disastro del giugno 2009, in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Per i parenti delle vittime, quella di ieri è stata una sentenza storica. Daniele Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime.
11: Questa sentenza l'abbiamo accolta con tanto sollievo. Ecco, io dico tanto sollievo perché 17 anni sono tanti, ma sono tanti davvero. E io personalmente, ma insomma, siamo anche stanchi, no? di questa tensione, di queste attese continue. Quindi un grande respiro di sollievo per aver finito il percorso dei tribunali. Almeno adesso potremo dedicarci ad altro, per noi, per la nostra vita nuova e diversa che ci è stata imposta. Con questa sentenza, ecco, io credo che appunto uno straccio di giustizia sia stato raggiunto una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, non l'ultimo operaio che ha stretto male il bullone. Ecco, per questo ci rende anche orgogliosi, no? Di questo noi abbiamo faticato tanto, abbiamo lottato con un avversario impari, perché insomma io mi ricordo che contavo 70-80 fra avvocati e professionisti dalla loro parte, 10-12 avvocati dalla nostra, però con la ragione della verità ce l'abbiamo fatta.
1: Diana Santini, Alessandro Principe, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
13: Popolare Network.
14: La bacheca annunci di RBE.
15: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
14: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
16: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un uomo di circa 40 anni è stato ferito con almeno 2 colpi di pistola alle gambe nella tarda serata di ieri a Torino, in zona Parella. L'aggressore, ancora non identificato, si è immediatamente dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'118, le volanti della polizia e la scientifica. La vittima è stata ricoverata al Maria Vittoria e già dimessa dall'ospedale. Gli investigatori hanno avviato la ricerca di testimoni e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La vittima è stata sentita dagli agenti nel tentativo di raccogliere elementi utili per identificare l'autore della sparatoria e per ricostruirne il movente. Il Tribunale di Alessandria ha rinviato a giudizio Stefano Bigini e Andrea Diotto, 2 ex direttori dello stabilimento Siensco Solvay di Spinetta Marengo, con l'accusa di disastro ambientale colposo per l'inquinamento da PFAS. Chiamata in causa anche la Solvay Specialty Polymers come responsabile civile. Restano poche le parti civili. Negli ultimi 2 anni l'azienda ha risarcito con oltre 2,5 milioni di euro circa 300 soggetti, tra cui i comuni di Alessandria e Monte Castello. Resta parte civile la

aerei ed elicotteri lungo gli 8.000 chilometri di coste e nelle acque dei principali laghi italiani. In particolare sul Lago Maggiore sono impegnati 4 mezzi navali e 40 militari della Guardia Costiera, con basi operative a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla sponda piemontese del lago. Dopo le forti scosse di terremoto che hanno devastato il Venezuela, la Regione Piemonte ha risposto alla chiamata del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inviando un contingente di sanità d'urgenza. Sotto il coordinamento della struttura di Pistoia, l'ASL Cuneo 1 ha mobilitato la propria squadra di maxi emergenza 118. Una prima unità, con 2 medici e un infermiere, è partita per Caracas per affiancare i team di ricerca e salvataggio dei vigili del fuoco. È già previsto l'invio di un secondo gruppo, un medico e 5 infermieri, destinato agli ospedali locali. Il presidente Cirio, con gli assessori Riboldi e Gabusi, ha espresso vicinanza al popolo venezuelano, sottolineando la disponibilità del Piemonte a portare aiuto in ogni emergenza internazionale. Il direttore di Azienda Zero, Massimo D'Angelo, e il capo della Maxi Emergenza, Mario Raviolo, hanno evidenziato la rapidità e la preparazione del personale, che opererà in coordinamento con la Farnesina e le autorità locali. Ha preso il via ieri la 5ª edizione di Serre d'Estate, promosso e ospitato da Binaria con la comunità Il Filo d'Erba, negli spazi di Via Roma 9 a Rivalta di Torino. Il claim di quest'anno, Ci vuole un fiore, è stato scelto come esplicito impegno della comunità ad abitare i territori in modo più consapevole, condiviso e solidale. Oggi, venerdì 26 giugno, spazio alle letture giocate a partire dalle 17.30, mentre alle 18.30 si darà voce al valore politico della salute mentale a cura dello psichiatra Piero Cipriano. Benedetta Tobagi, scrittrice e conduttrice radiofonica, sarà ospite d'onore nel dibattito Democrazia e partecipazione, atteso alle 21.30. La giornata di domani invece sarà caratterizzata dai laboratori per grandi e piccini, tra circo, scrittura e lettura. A chiudere il festival un reading musicale dal titolo Avevamo ragione noi, per riportare alla mente ciò che accadde a Genova nel 2001 durante i giorni di protesta contro il G8. Giungiamo infine al meteo. In Piemonte oggi il cielo sarà soleggiato con annuvolamenti sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Probabili temporali pomeridiani sulle zone montane. Venti deboli o variabili. Temperature massime in lieve aumento fino a 36 gradi in pianura. In Liguria al mattino soleggiato ovunque con nubi nelle zone interne dopo mezzogiorno. Nel pomeriggio rischio di temporali di calore in Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri, mentre sul resto della regione il cielo rimarrà soleggiato. Generale attenuazione delle situazioni temporalesche prima del tramonto e notte stellata su tutta la regione. Venti deboli o a regime di brezza, mari calmi, temperature stazionarie superiori alla media stagionale. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 26 di giugno, la meditazione di oggi è curata da Lucilla Peiro, pastora emerita. In chiusura ascolteremo il brano Born is the Light of the World, è nata la luce del mondo. Il lezionario Un giorno una parola per oggi ci propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Michea, capitolo 5, il versetto 1. O Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. E poi ancora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 2, versetti 1 e 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
2: Cari amiche e cari amici all'ascolto, il nome della città di Betlemme rapidamente evoca in noi molte suggestioni. Betlemme ci ricorda la nascita di Gesù Cristo, il Natale, con le sue magiche atmosfere. Ma Betlemme è una città che esiste ancora oggi, una città della Cisgiordania, una città palestinese, in un'area del mondo a noi vicina dove è in corso un crudele conflitto. Betlemme è anche una città antica, ricordata nell'Antico Testamento, nelle scritture di Israele, come il luogo di nascita di re Davide, il più grande dei re di Israele, di cui parla la Bibbia. Il profeta Michea, che pronuncia le promesse del testo biblico odierno, definisce Betlemme come piccola in confronto a molte altre località del regno di Giuda. Eppure Betlemme sta per dare origine ad un personaggio che libererà il suo popolo dall'oppressione dei dominatori stranieri. Michea infatti profetizza intorno al 700 a.C., quando i re assiri avanzano da Oriente, travolgono e assoggettano i piccoli regni mediorientali sul loro cammino, sottomettono il regno israelitico del nord e minacciano di invadere il regno israelitico di Giuda, cosa che avviene tempo dopo per mano dei babilonesi. Michea è chiamato da Dio a portare a Giuda il grave messaggio, che interpreta gli eventi come una punizione per le infedeltà dei governanti di Giuda alle leggi divine di giustizia sociale e di integrità di fede. Michea tuttavia porta anche parole di speranza e di fine dell'oppressione. Dio non abbandona per sempre il suo popolo. Dio fa sorgere una guida, un uomo scelto da lui, che nasce e cresce non presso la corte di Gerusalemme, ma a Betlemme, come Davide. È un suo discendente, o meglio, uno che farà rivivere le caratteristiche di Davide. Ricordiamo che Davide, il più giovane fra i suoi forti fratelli, fu scelto per affrontare e sconfiggere il guerriero filisteo Golia, armato solo delle pietre della sua fionda. Davide riportò l'arca di Dio a Gerusalemme, scrisse molti dei salmi biblici, fu autore di grandi errori e peccati, ma anche di pentimento. Davide è quindi il modello del credente che agisce sì con coraggio, ma anche con la consapevolezza di essere vivo solo per l'amore e il perdono di Dio. Quindi affermare che Dio fa sorgere il suo liberatore da Betlemme la piccola e non da Gerusalemme o da un'altra roccaforte del regno significa che qui l'aggettivo piccolo riveste diversi significati, chiede a noi di valutare la piccolezza di Betlemme con un criterio differente da quello materiale, umano. Forse Michea riporta una valutazione contemporanea e umana della consistenza della cittadina di Betlemme, una valutazione umana che guardava alle dimensioni geografiche, demografiche, economiche o strategiche. Quanti uomini armati poteva fornire Betlemme per la difesa della capitale? Quali risorse alimentari poteva mettere a disposizione in caso di assedio? Il profeta invece chiede di guardare alla piccolezza di Betlemme con altri occhi, con lo sguardo della fede, ricordando che lì Dio aveva scelto Davide, il pastore di greggi, per farne un re. E così facendo Dio si era manifestato nella sua libertà, nella sua potenza e nella sua fedeltà alle promesse fatte al suo popolo fin dai tempi antichi, come scrive il passo biblico odierno. La piccolezza di Betlemme va vista in relazione alla grandezza di Dio, l'Altissimo. E ancora, la piccolezza che genera liberazione e vita mette in luce Dio che ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate e piccole, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono o che si credono grandi e forti. Perché, come scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1, 28-29, nessuno si vanti di fronte a Dio. In un certo senso Michea mette in guardia, in tempo di guerra, sia dall'orgoglio che si fonda sulla forza delle armi e delle alleanze terrene, sia dall'orgoglio che è generato dalla presunzione dei falsi profeti cortigiani, che rassicurano i capi dicendo «Il Signore non è forse in mezzo a noi, non ci verrà addosso nessun male». Le parole di Michea sono sulle labbra degli scribi presso la corte di re Erode. Il re li consulta quando dei magi venuti dall'Oriente giungono per rendere omaggio al piccolo Gesù. Gli scribi citano correttamente la profezia di Michea, ma il re Erode, invece di rallegrarsi per l'avvento del Messia, è colto da grande angoscia che genera in lui un odio fortissimo. Erode non vuole accogliere né sottomettersi al Messia che minaccia il suo potere. La profezia di Michea insieme alle parole evangeliche ci insegnano quindi che l'uomo e la donna credenti sono e saranno liberi da ogni oppressione, non in virtù della loro forza e grandezza terrene, ma per amore di Dio e per l'opera di Gesù, principe di pace. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi segnaliamo che oggi si svolge il campionato italiano di ciclismo che interessa le province di Asti e Cuneo. Al momento la carovana dei ciclisti sta raggiungendo Ceva per poi proseguire verso Cuneo. L'arrivo è previsto per le ore 16 a Cuneo. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano.
3: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori.

oppure via mail diretta a @rbe.it. Possiamo anche condividere così le lamentele in ambito di caldo. Intanto la musica, abbiamo Sade che apre la nostra puntata.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E in attesa dei vostri messaggi, delle vostre segnalazioni di iniziative, noi iniziamo a segnalarvi la nostra volta alcune, anche perché ci sono alcuni appuntamenti per il fine settimana che vorremmo ricordarvi. Innanzitutto vi ricordiamo domani pomeriggio negli impianti sportivi di Luserna San Giovanni una ulteriore iniziativa legata alla giornata mondiale del rifugiato. La giornata è stata lo scorso 20 giugno, ci sono

state tante attività, tanti avvenimenti, ma appunto c'è ancora un evento volutamente, insomma, sono stati spalmati un po' per permettere anche a persone che magari lo scorso weekend non c'erano di poter partecipare, e quindi domani sarà possibile dalle 15 in avanti agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni a partecipare a questo pomeriggio, diciamo così, di inclusione che viene organizzato proprio dai servizi inclusione della Diaconia Valdese. Allora ci saranno dei laboratori per famiglie, sarà possibile costruire, pensate, degli aquiloni afghani, e insegneranno a costruirle proprio delle persone che diciamo hanno imparato questa abilità, questa pratica nel loro paese. Ci saranno dei banchetti di artigianato internazionale e ci sarà un torneo di calcio, ovviamente un torneo il più possibile diciamo inclusivo e anche in questo caso aggregante. Quindi se magari non vi siete ancora iscritti ma vorreste partecipare, non avete una squadra, beh, in ogni caso contattate i servizi inclusione, può darsi che riusciate ad inserirvi appunto ancora al volo così in una delle squadre che sono state organizzate. E poi si chiude il tutto con un aperitivo di chiusura alle ore 19 dedicato proprio a tutte e tutti coloro che avranno partecipato a questo pomeriggio. Un altro appuntamento molto bello per domenica 28, vi ricordo la festa alla casa delle diaconesse di Torre Pellice. Alle 10:15 è previsto il culto nel giardino della casa curato dalla diacona Carola Stobeus, e poi si proseguirà con un aperitivo offerto dalla casa delle diaconesse. Anche in questo caso saranno allestite bancarelle di oggettistica, ci sarà una mostra di fotografie che sono state scattate proprio durante le attività che le persone ospiti della casa delle diaconesse hanno realizzato. Insomma, una mattinata di festa aperta a tutti e a tutte, un modo per appunto aprire le porte della casa delle diaconesse al territorio e godere anche, per quanto riguarda la mattinata, della frescura e della bellezza del parco, del giardino della casa, che è veramente molto molto bello. Ci sono altre iniziative, le vediamo dopo la musica. Adesso ci ascoltiamo Little Tony con Il ragazzo col ciuffo.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. È stato firmato ieri a Roma, nell'auditorium dell'Ara Pacis, il patto delle religioni. Ne riporta l'agenzia stampa NEV le notizie, in realtà riportava la notizia già ieri nel pomeriggio, ma non solo l'agenzia stampa NEV, in realtà molti media, ecco, che si occupano dell'ambito chiese, religioni, hanno riportato questa notizia, anche perché è stata una tappa importante per il dialogo interreligioso, per questi percorsi ecumenici che ormai sono da tempo avviati e che vedono coinvolta anche la nostra chiesa valdese e in generale le chiese protestanti. Era in effetti presente in rappresentanza delle chiese evangeliche in Italia l'attuale presidente Daniele Garrone, presidente appunto delle chiese evangeliche in Italia, della Federazione Chiese. Lo stesso Daniele Garrone ha riportato questo commento, queste parole nella sua dichiarazione. Ha dichiarato: la sottoscrizione al patto è l'approdo di un cammino a cui guardare con gratitudine, ma è anche l'assunzione di un impegno che dovrà e deve continuare sul tema del dialogo, della ricerca della pace, della giustizia, della tutela delle libertà delle persone, del perseguimento del bene comune e della preservazione del nostro pianeta. Questo impegno, ancora dichiarato appunto Garrone, è tanto più urgente e prezioso in questi nostri tempi, in questa nostra attualità, che vedono purtroppo l'utilizzo di riferimenti religiosi a sostegno di conflitti e discorsi di odio. Le religioni che sono in Italia hanno intrapreso un'altra strada e intendono continuare a percorrerla con decisione e fiducia. Questa appunto è la dichiarazione che è stata inserita nei vari comunicati stampa rispetto a questa firma del patto, appunto, che va un po' a concludere un percorso che è stato avviato da circa 3 anni e che ha visto coinvolte moltissimi rappresentanti e molte chiese, molte confessioni religiose presenti nello spazio pubblico, non solo le chiese evangeliche ma anche le comunità islamiche di diversa natura, le comunità buddiste, la comunità ebraica, l'Unione Induista Italiana, la chiesa ovviamente cattolica italiana, le chiese ortodosse. Quindi davvero davvero tante sono le associazioni, i gruppi, le chiese che hanno sottoscritto questo patto. Tra l'altro è stato presente anche Sergio Mattarella nel pomeriggio, ha avuto il piacere di consegnare proprio una copia del patto e ha avuto questo momento di incontro appunto con i rappresentanti delle varie chiese e comunità. C'è anche una foto che raffigura questo momento storico, una foto riportata appunto sull'agenzia stampa NEV. La stessa notizia è stata ripresa per quanto riguarda i nostri canali mediatici su riforma.it e potete andarla quindi a riprendere e a leggere. Nei vari dettagli ci sono tutte le dichiarazioni dei rappresentanti appunto delle varie confessioni presenti, quindi ognuno e ognuna di loro ha riportato una piccola dichiarazione per motivare anche la presenza della propria confessione di fede in questo percorso e soprattutto in questo momento di patto delle religioni. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Won't Be Long, Aretha Franklin, questo brano che risale al 1961, questo grande classico del rhythm and blues interpretato appunto dalla bellissima, grandissima, energicissima voce di Aretha Franklin. Allora, ritorniamo invece in voci protestanti. Tra l'altro saluto chi ci sta seguendo non solo con la diretta in questo momento, in questo assolato caldo pomeriggio di venerdì 26 di giugno, veniva già da dire luglio, invece no, solo giugno, ma saluto anche chi ci sta seguendo con la replica, perché questa prima ora di voci protestanti viene anche riproposta per una seconda messa in onda appunto con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Parliamo adesso di attualità, purtroppo parliamo di brutta attualità. Avete sicuramente letto, approfondito, visto, sentito insomma ciò che è avvenuto in Venezuela, colpito da violenti terremoti che hanno purtroppo creato un disastro in termini di vite umane, che hanno perso appunto la vita, ma anche purtroppo famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case, comunità locali in gravi difficoltà, situazione anche rispetto ai servizi veramente molto delicata, linee elettriche piuttosto che collegamenti di trasporti, piuttosto che linee della rete idrica che sono distrutte. Quindi insomma l'entità dei danni e delle vittime purtroppo si aggrava veramente di ora in ora. Si parla per ora di 300 morti, di oltre 2500 feriti e decine di migliaia di dispersi, ma appunto, come vi dicevo, in realtà sono numeri che davvero da un'ora all'altra già cambiano, perché vengono aggiornati, drammaticamente aggiornati. Tante scosse, peraltro tutte molto forti, le più forti di 7.2, di 7.5 di magnitudo, e poi ancora altri movimenti della terra che sono seguiti, insomma un altro sciame sismico che è seguito dopo queste due scosse che hanno distrutto moltissime strutture o hanno danneggiato moltissime strutture. Ne parliamo perché, come sempre, diamo il focus su quello che le chiese stanno facendo in questo momento di primissima emergenza. In particolare sono attive, operative sul campo le chiese battiste ed avventiste, nel tentativo di portare aiuto appunto di fronte a questa tragedia. Le chiese battiste del Venezuela hanno, diciamo, già cercato di convogliare le proprie forze, cercando di raccogliere anche quelle che sono le domande di rispetto a quelle che sono le principali necessità che arrivano da altri luoghi del mondo, e le chiese stanno diventando dei rifugi per coloro che non hanno più una casa. Quindi le porte delle chiese si sono aperte per accogliere appunto gli sfollati, le persone che hanno necessità, e poi è stata lanciata, diciamo, la richiesta di acqua potabile sicura, cibo e cure mediche, e quindi anche proprio di personale sanitario che possa recarsi in Venezuela per poter prestare aiuto. Oltre alle chiese battiste, anche le chiese avventiste, come sempre con ADRA, che è, diciamo, il braccio sociale delle chiese avventiste e che è particolarmente peraltro organizzato proprio per queste situazioni emergenziali. ADRA lavora da sempre, essendo un'agenzia umanitaria, sulla prima risposta, sulle risposte immediate rispetto ad un dramma, e in questo caso ADRA si sta concentrando soprattutto sul tema della sicurezza alimentare, quindi sta cercando di organizzare l'invio e poi lo smistamento di pacchi di alimenti proprio per le persone che in questo momento, e sono migliaia, non possono accedere appunto a cibo facilmente. Ovviamente anche altre chiese si stanno muovendo, la Federazione Luterana Mondiale, il Consiglio Ecumenico delle Chiese sta collaborando appunto per cercare di portare aiuti, oltre che per questo immediato momento, per questa emergenza del primo momento, anche sul medio termine. L'articolo lo ritrovate pubblicato anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste e metodiste valdesi in Italia, e l'articolo appunto dal titolo "Terremoto in Venezuela, le chiese in campo".

Doppietta di voci importanti. Prima avevamo Aretha Franklin, adesso abbiamo Nina Simone con Sinner Man. E quindi insomma due grandi donne, due grandi voci soprattutto. E mentre ancora ascoltiamo il termine di questo brano, vi cito ancora un paio di appuntamenti per questa domenica 28 di giugno. Allora, il primo incontro che volevo ricordarvi sarà a Torre Pellice. Il Museo Valdese propone, come ogni ultima domenica del mese, un incontro di approfondimento sulla storia valdese. Il tema previsto per domenica 28 è Valli, ricostruzione ed editti, e per chi vorrà quindi ci sarà questo incontro, comprensivo anche di visita gratuita inclusa nel costo del biglietto del Museo Valdese, alle ore 16. La prenotazione però è obbligatoria. Se volete partecipare, segnalate e comunicate la vostra presenza scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org per permettere appunto di organizzare al meglio il gruppo. Mentre a Luserna San Giovanni, alle ore 21 alla sala Albaren, domenica, il gruppo Teatro Angrogna propone nella nuova versione lo spettacolo Farfilò, conte e chanson de la tradition populaire de Valais, e quindi racconti e canzoni della tradizione popolare delle valli. È uno spettacolo che prevede anche il coinvolgimento del pubblico. Saranno proposte canzoni in lingua francese in diverse accezioni, il in italiano, e l'appuntamento appunto è alle ore 21 alla sala Albaren con il gruppo Teatro Angrogna. L'ingresso è libero con colletta libera. L'appuntamento appunto domenica 28 a Luserna San Giovanni. Continuiamo ancora con la musica, continuiamo con la puntata di oggi di Voci Protestanti, e questa volta ci ascoltiamo Mary Wells, ancora una voce femminile, You Beat Me to the Punch.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. La nuit des veilleurs, la notte di coloro che vegliano, di coloro che in qualche modo rimangono svegli per sostenere una causa. Questo potremmo tradurlo in questa maniera, questa iniziativa che proprio oggi, 26 di giugno, ritorna, e ritorna fortemente in Francia grazie all'iniziativa di ACAT, Associazione Cristiani contro l'abolizione della tortura in Francia, che insieme a molti altri organismi, molte altre associazioni, propone la 20ª edizione, perché siamo arrivati alla 20ª edizione della Nuit des Veilleurs. Ne abbiamo già parlato ieri in Voci Protestanti, vi abbiamo ricordato come questo appuntamento continua a raccogliere simpatizzanti ogni anno di più, e ogni anno viene scelto uno specifico ambito di lavoro e di riflessione. Le vittime di tortura che quest'anno, in questo 2026, nella notte delle veglie di questo 26 giugno 2026, sono rappresentati, sono le vittime che arrestate per il loro attivismo nell'ambito ambientale, cioè tutti coloro che di tutte le generazioni hanno in qualche modo combattuto, difeso i diritti della terra, dall'Uganda all'Azerbaigian, dicevamo, dal Vietnam al Marocco, dalla Cambogia al Messico, dall'Argentina al Congo, tantissime persone che vengono raccontate anche nella loro biografia, chi sono, cosa hanno fatto, perché sono state incarcerate, se il loro attivismo davvero è stato così tanto pericoloso da meritare il carcere e le torture. La notte delle veglie, la Nuit des Veilleurs, viene appunto portata avanti da parecchi anni, da 20 anni, dal 2006, e vuole davvero raccogliere tutta una serie di associazioni, organismi che non solo lavorano attivamente tutto l'anno per contrastare la tortura e la pena di morte, ma che a loro volta fanno un'informazione corretta, quindi lasciano che le informazioni possano essere divulgate e si sappiano a volte anche dei dettagli che non sempre vengono comunicati a livello di media internazionali. Uno dei grandi partner della Nuit des Veilleurs e dell'associazione ACAT è ovviamente Amnesty International, che lavora fianco a fianco appunto per la Nuit des Veilleurs e anche insieme a ACAT, l'associazione ACAT, e visto che appunto il tema di quest'anno era il cercare di dare voce agli attivisti nei confronti dell'ambito del tema ambientale, proprio in questo mese di giugno in Francia hanno avuto, ormai il mese di giugno si sta concludendo, però diciamo che loro sono arrivati già all'inizio, hanno avuto modo di incontrare moltissime persone, due membri della comunità di pace di San José de Apartado dalla Colombia, e tra un po' vi racconto in breve chiaramente la loro vita e quello che loro hanno voluto portare in Francia. L'articolo da cui traggo la notizia appunto di cui vi parlo tra poco è pubblicato su reform.net.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E in effetti, appunto, come dicevamo poc'anzi, la voce in questo caso è davvero stata data proprio fisicamente a chi si mette in gioco. E per questa Nuit des Veilleurs, la notte delle veglie 2026, questo 26 giugno, in cui in Francia, in modo particolare anche in altre zone della nostra Europa, ma diciamo da questo punto di vista la Francia e l'associazione ACAT, Associazione Cristiani per l'Abolizione della Tortura, è particolarmente attiva, ha pensato di invitare due rappresentanti della Communauté de Paix, cioè la comunità di pace di San José de Apartado in Colombia. Allora, sono Marta Vasquez e Germán Graciano, che dall'inizio di giugno sono appunto in Francia per raccontare quello che sta avvenendo nel loro paese, quello che loro hanno visto con i loro occhi, quello che è stato raccontato loro da parte dei loro genitori, dei loro nonni. Entrambi da quasi 30 anni lottano per proteggere il loro territorio. Da chi? Da tutta una serie di gruppi armati che purtroppo contendono il controllo appunto di ampie zone di una regione che è particolarmente fertile, quindi è molto produttiva e quindi è molto ambita per appunto il governo colombiano. Stiamo parlando della regione dell'Urabá nel nord della Colombia, e queste persone che appunto da decenni vivono, lavorano in questo territorio, si sono costituiti in un'organizzazione contadina che si è impegnata nella resistenza, una resistenza non violenta, per proteggere appunto il proprio territorio dai gruppi armati. Chi sono questi gruppi armati? Beh, buona parte sono gruppi paramilitari, in realtà alleati con l'esercito colombiano, diciamo sono i gruppi che fanno il lavoro sporco che l'esercito legittimo del paese non può fare. Una parte invece dei crimini che vengono portati avanti sono crimini attribuibili alle cosiddette FARC, cioè alle forze armate rivoluzionarie colombiane, e purtroppo si parla di persone che sono pronte a tutto, anche ad uccidere per appunto ottenere questi territori, per contendere il controllo di questi territori fertili. Questa comunità, appunto la comunità di pace di San José de Apartado, di cui fanno parte Marta Vasquez e Germán Graciano, e di cui parla oggi il quotidiano Reform.net, il quotidiano delle chiese riformate francesi, è una comunità che ormai dai primi anni 90 deve avere a che fare e cerca di contrastare questa violenza dilagante. Quasi 300 membri della nostra comunità sono stati assassinati, hanno dichiarato. Le vite non possono essere restituite, non possono ricrescere, ma nonostante tutto ci rifiutiamo di abbandonare ciò che è nostro, la nostra terra e ciò che rappresenta per noi, cioè la vita stessa. Ancora oggi i nostri diritti vengono violati. Viene poi raccontato cosa fanno in questa comunità che raduna 32 villaggi in questo distretto di San José de Apartado. Raccontano come quotidianamente devono veramente letteralmente lottare per la loro vita, quella dei loro genitori, quella dei loro figli, dei loro familiari, e raccontano cosa cercano di coltivare per guadagnarsi da vivere: mais, fagioli, riso, banane, cacao e allevamenti di maiali, polli e bovini. È una terra molto fertile, ribadiscono, e questo è anche uno dei principali motivi per cui questo territorio è diventato così ambito. E insomma, sono sicuramente degli attivisti politici, ma sono anche degli attivisti ambientali, perché tutelano la terra, diciamo, da uno stravolgimento che potrebbe essere portato avanti, e a loro quindi viene dedicata questa notte dei guardiani, la notte delle veglie di quest'anno, di questo 26 giugno 2026, non solo alla comunità di San José, ma a tutta la Colombia, a tutti coloro che in qualche modo stanno continuando a lottare appunto per i propri diritti e i diritti appunto dei propri familiari, dei propri cari. Appunto queste due persone rimarranno fino a fine giugno in Francia, hanno già girato diverse diverse comunità, diverse chiese, hanno avuto degli incontri, delle conferenze e viene appunto, sono stati anche intervistati, viene riportato appunto questo articolo, questa intervista, come vi dicevo, sul sito reform.net. Continuiamo ancora con la nostra puntata dopo una serie di voci femminili. Adesso arriva Stromae dalla Francia con AVF.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E la prima ora di Voci protestanti, quella che in diretta va in onda tra le 14 e le 15, viene anche replicata il mattino successivo, quindi potete ascoltarci con la replica. Un saluto va sempre a chi sta seguendo la replica e quindi l'augurio di un buon inizio di giornata, visto che andiamo in onda tra le 6 e le 7 del mattino con la replica di questa prima parte di Voci protestanti. Mentre per quanto riguarda la diretta, tra poco continuiamo, perché dopo la prima parte si prosegue con Voci protestanti Testanti Talk in doppia conduzione con Darianna Tedesco e oggi già vi anticipo anche con qualche ospite. Allora, a proposito di appuntamenti, uno sguardo alla prossima settimana ad alcune iniziative. Intanto ricordo che martedì prossimo, il 30 di giugno, riparte la rassegna Mi rifugio al cinema a Luserna San Giovanni. La proiezione del docufilm Human Forever sarà, diciamo, un po' l'apripista di questo percorso cinematografico che vede coinvolto il rifugio Re Carlo Alberto e che anche quest'anno proporrà una serie di film e di pellicole particolari. In questo caso Human Forever e questo docufilm del regista olandese Jonathan De Jong, che riguarda e parla della demenza. L'appuntamento per la visione di questa pellicola è martedì 30 di giugno alle 21:15 negli spazi aperti del Giardino Re Carlo Alberto, nel Giardino, in località Musset 1 a Luserna San Giovanni, e sarà appunto la serata di apertura della rassegna Mi rifugio al cinema. Mentre da mercoledì prossimo, il 1 luglio, ricordo anche che inizia la scuola per la democrazia a Torre Pellice. Siamo arrivati alla quinta edizione che si svolgerà dal 1 al 5 di luglio. Il tema scelto per quest'anno è l'Europa tra speranza e realtà. Allora, ci sarà l'inaugurazione ufficiale alle ore 17 nell'aula sinodale mercoledì 1 luglio, con appunto tutti i saluti istituzionali, e poi tutti i giorni della settimana ci saranno degli appuntamenti sia al pomeriggio che alla sera, aperti al pubblico. Ad esempio giovedì 2 di luglio si parlerà di poteri nell'aula sinodale, e venerdì 3 invece l'appuntamento della scuola per la democrazia si concentra sul tema dei diritti, e alla sera sarà presentato anche il libro Un momento di verità, dedicato a Kairos Palestine. Sabato 4 luglio il tema è dialoghi, e alla sera ci sarà lo spettacolo teatrale Gli Agnelli di Calabria in aula sinodale alle 21, e poi si chiude la scuola per la democrazia domenica 5 luglio con, diciamo, una giornata conclusiva, un pomeriggio conclusivo in cui sarà data la parola anche agli studenti della Summer School, e poi una tavola rotonda di chiusura con appunto la presenza di varie persone che porteranno anche un po' una sintesi di quelli che sono stati i lavori e le riflessioni di questi 5 intensi giorni di scuola per la democrazia a Torre Pellice. Il programma completo lo trovate sul sito fondazionevaldese.org se volete appunto saperne di più, e se volete partecipare a uno di questi momenti aperti al pubblico, di serate aperte al pubblico, beh, ovviamente sono a vostra disposizione.

Siamo davvero in chiusura di puntata e quindi io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo istante, in particolare appunto chi segue la replica del mattino successivo. La prima parte di Voci Protestanti termina qui, ci risentiamo ovviamente lunedì prossimo con la puntata in diretta oppure la replica mattutina. Vi ricordo solo in chiusura velocissimamente che anche questa domenica 28 di giugno potrete seguire il culto evangelico valdese sulle frequenze di RBE alle 10 del mattino, la domenica, tutte le domeniche, e il culto, ancora quest'ultimo di luglio, sarà curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin. Quindi appuntamento con il culto evangelico sulle frequenze di RBE Radio TV la domenica mattina alle 10, oppure sui nostri canali, il canale YouTube piuttosto che il nostro archivio sul sito rbe.it, dove trovate tutto l'archivio appunto dei vari culti che sono andati in onda. Per chi invece può continuare a seguire la diretta, non andate via, continuate a rimanere con noi, perché tra poco continueremo la nostra puntata con Darianna Tedesco, che mi raggiungerà in studio, e con un ospite che ci parlerà di una rassegna culturale che torna anche quest'anno in Val Chisone nelle prossime settimane, Scritto Misto. Quindi vi ho già anticipato il tema di cui parleremo tra poco, ma voi rimanete con noi perché sentirete qualche dettaglio in più rispetto a quello che vi ho detto adesso io. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
3: Cara Daniela, giungo a te portando un ospite.
4: Hai portato un dono.
3: Ho portato un dono, sì, assolutamente sì.
4: Oltre ad Arianna, ci ha raggiunto in studio anche Deborah Severini. Con lei, come vi ho anticipato poco fa, parliamo di scritto misto. Siamo arrivati alla 12ª edizione di questo festival letterario ad alta quota, o media alta quota direi, che sì, si muove tra i comuni di Perosa Argentina, Fenestrelle e Ussò, siamo in Valchisone. E ogni anno, insomma, ci propone una serie di appuntamenti, di eventi e di iniziative. Intanto buongiorno Deborah, bentornata.
5: No, grazie a voi dell'opportunità, di tutti i vostri ascoltatori sempre numerosi. Hai proprio ragione, alta quota, con questo caldo io invito tutti a venire.
4: Guarda, iniziasse già domani non sarebbe male, però inizia l'11 luglio. Ma in ogni caso va bene lo stesso,
5: esatto.
4: L'idea di andare a Fenestrelle, godersi un pomeriggio, una sera, ad ascoltare la presentazione di un libro, a guardare uno spettacolo, a sentire della buona musica, direi che è abbastanza allettante. Che dici?
3: Assolutamente sì. Quindi Deborah, di cosa parliamo quando parliamo di scritto misto?
5: Ma noi parliamo di un grosso progetto che va avanti da 12 anni, sempre con la collaborazione di tanti comuni. Quest'anno peraltro abbiamo anche una new entry, che è un altro sponsor, che è la Valmora, che si è unito alla grande cordata di amici di scritto misto. Ma il tema di quest'anno, come sapete, noi mettiamo sempre un tema su cui fare dei grandi ragionamenti, e spero che tutti gli autori, le autrici e soprattutto i musicisti riescano anche a interpretare questo tema, appunto, è umano disumano. Perché insomma lo festival non voleva rimanere indifferente a tutto quello che accade a livello geopolitico, però allo stesso tempo volevamo anche chiamare all'ordine un po' le persone, fargli fare questo viaggio tra le cose umane e disumane, perché nel nostro mondo così ben organizzato, che sembra abbastanza perfetto fin quando qualcosa non ti capita, non sembra che non ci siano crepe nel muro, sembra che tutto possa funzionare in un certo modo, e invece le crepe nel muro ci sono ancora. Ci sono delle sacche di gente, di persone, di categorie che non sono proprio ancora contemplate nel nostro grande occidente, ecco. E in questo grande viaggio scopriremo invece proprio delle chicche al riguardo.
4: Allora, dicevamo, si inizia l'11 di luglio. La caratteristica di scritto misto è quella di concentrare gli eventi, gli appuntamenti, i fine settimana.
5: Esatto.
4: Quindi il sabato e la domenica, e quindi ipotizziamo appunto un inizio l'11 di luglio per andare avanti tutti i weekend di luglio e finire con l'ultimo fine settimana di agosto.
5: Esattamente, noi faremo appunto questo viaggio, un itinerante come sapete per la Valchisone. Cominciamo l'11 luglio, come tu dicevi, a Perosa Argentina, Villa Willy. Devo dire che quest'anno abbiamo tantissime autrici, non che io abbia voluto cercare le autrici per forza in occasione anche degli 80 anni del voto alle donne,
4: però
5: insomma cerco sempre la competenza, ecco, cerco sempre la competenza. Poi c'è stata appunto questa bella occasione, quindi c'è anche un ringraziamento a tutte coloro le quali ci hanno dato la possibilità di essere qui in questo momento come donne a raccontare cultura, e questa non è poca nella nostra storia.
3: Quando si può dare un po' più di voce alle donne, che molto spesso vengono invece non contemplate in molte situazioni anche culturali, purtroppo bisogna sottolinearlo, facciamolo molto volentieri.
4: Assolutamente.
3: E quindi parlavamo di questo tema scelto quest'anno, umano disumano, con questa barra in mezzo che divide. Che cosa? Qual è il confine tra umano e disumano?
5: Il confine è sottile, perché il confine non è sempre così netto, effettivamente. Certo, ci sono degli esempi di grande umanità, come di grande

0: disumanità molto chiara, però l'indagine che mi piaceva di più è quella di vedere un po' questo yin e yang che vascula da una parte all'altra e capire quanto noi nel nostro modo, nel nostro piccolo, nelle nostre vite riusciamo anche a un po' a modificare o a essere maggiormente consapevoli dell'umanità che ci sta attorno e anche della disumanità che magari ci capita anche di esercitare. Ci sono al contrario però stati anche nella storia dei bellissimi esempi di e fortunati esempi di momenti emergenziali, di grande povertà anche psicologica, di grandi fragilità, dove esempi di umanità straordinaria, eroica si sono avvicendati, come il libro che peraltro tu, Daniela, perché Radio Back sarà presente al festival, tu proporrai, anzi verrà in dialogo con la Pistocchi su Caterina Radio Clandestina.
1: Sì, ecco. Hanno giustamente, insomma, Deborah ha pensato a questo collegamento tra RBE Radio Back e questo libro che in effetti racconta dei casi, degli esempi di radio che in modo assolutamente segreto, clandestino appunto, nascevano nell'ambito dei lager nazisti, dei campi di concentramento, e nascevano grazie semplicemente alla competenza di persone che magari nella loro vita avevano fatto gli elettricisti, avevano gli ingegneri, lavoravano nel campo dell'informazione e quindi sapevano come costruire una radio. Alla fine costruire una radio è una cosa che si può fare in modo abbastanza semplice, con delle conoscenze chiaramente di base, e però la sfida era riuscire a non farsi scoprire da chi, insomma, controllava il movimento delle persone prigioniere, dei prigionieri nei campi di concentramento. Quindi è un libro uno dei tanti, ecco, che sarà presentato all'interno di questa rassegna. Sarà appunto ospite la Pistocchi, l'autrice di questo volume, e uno delle tante occasioni che il Festival Scritto Misto ci porterà e che ci permetterà di ragionare come a volte davvero, come dicevi tu Deborah, il confine tra l'umano e il disumano è veramente lieve, cioè è quasi come se fossero i due lati di una stessa medaglia, dipende un po' come vuoi posare quella medaglia sul tavolo, quale aspetto vuoi far vedere, quale aspetto vuoi far emergere.
2: Sì, poi fuori onda con Deborah si diceva che non solo si è disumani volontariamente talvolta, certo, ma anche nell'inerzia si va poi ad alimentare la disumanità di qualcun altro, no? Anche non operare, non far nulla per cambiare le cose, alla fine ci libera dal senso di responsabilità, però poi alla fine forse stiamo peccando di umanità noi stessi.
0: Ma direi di sì, direi che una dei sentimenti che trovo che siano forse tra i peggiori nell'inerzia è proprio l'indifferenza. L'indifferenza, cioè passarli nel mezzo dove c'è il bene e il male e tu fai finta che tutto ciò non esista, ma tutto ciò esiste e ti colpirà comunque, non oggi, non domani, è una questione di tempo, anzi forse ti sta già toccando mentre tu fai finta che non ci sia. Perché tutte le situazioni che accadono nel mondo, nessuno è escluso. Noi faremo un appuntamento dedicato proprio alla fragilità, alla disabilità, con l'atleta paralimpica Silvia De Maria e altri protagonisti, ma non è tanto per parlare, che è ancora importante, dell'approccio anche solo delle barriere architettoniche che quindi vanno a ledere la libertà fisica e quindi anche di azione, e non solo di alcune persone, ma proprio le fragilità, quelle che non si vedono, quelli invisibili. Una donna che perde, lo faremo con la Carace, una donna che perde un lavoro a 50 anni perché la propria azienda è stata delocalizzata. Voilà.
2: Certo.
0: Che cosa fai dopo 35 anni e quella è la tua personalità? Queste sono le sacche, queste sono le fragilità, dove però abbiamo un mondo che ancora non riesce ad assorbire o a riuscire, no? A continuare a sentirti e a darti la percezione di essere ancora utile, essere una persona. E questo è la nostra indagine, e quindi poi sempre farcita e carburata da tanta musica. Peraltro quest'anno abbiamo la collaborazione col Teatro Regio. Devo dire, sono veramente molto molto contenta che si partecipi, e si parlerà, un cantante parlerà proprio di opere d'arte, cioè di opere liriche, scusate, opere liriche, perché la lirica anche questa racconta il disumano e l'umano, a proprio della storia dell'uomo, un po' come Shakespeare.
1: Sì, è vero, a volte è stato proprio anche una rappresentazione di denuncia della società in periodi in cui la lirica era appunto la voce, no, a volte anche del popolo, di quello che succedeva nella collettività. Non possiamo entrare chiaramente nel dettaglio di tutte le iniziative di tutto il programma, ma alcune già Deborah ce le ha anticipate. Giustamente tu citavi la parte musicale, che è sempre una parte fondamentale all'interno di Scritto Misto, perché le presentazioni di libri, momenti di incontro sono intervallati da momenti musicali.
0: Eh sì, assolutamente, perché è sempre stata la nostra doppia scrittura, Scritto Misto, doppia scrittura parole e musica, perché anche la musica ha un ruolo forte, un altro genere di scrittura, ma sempre narrativo nei confronti della società. Voglio anche sottolineare due cose particolari. La prima è che avremo una passeggiata storico-musicale dalla frazione dell'O ad Ussò, e poi da quest'anno non il festival d'Ussò sarà Pausso capoluogo, non saremo al Lago dell'O. Questo lo voglio precisare per chi è abituato ad andare al Lago dell'O, non è sparito, è solo nell'altro posto, è solo una questione di seguirci. Certo. Una piccola chiosa che a cui tengo veramente molto è che ritorna il testimone della storia, perché per un lungo periodo l'abbiamo avuto, poi non è facile trovare i testimoni della storia, onestamente, ma quelli veri, certo, voglio dire. E invece avremo la storia di Lai di Cartuscia, che è un ragazzo di 30 anni fa che è arrivato su un peschereccio, su un barcone, con il suo violino, lui era diplomato in violino, a 19 anni, da solo, e poi si è laureato in scienze di giurisprudenza, una cosa relativa a questo tema, è diventato un consulente del lavoro ed è vicepresidente della regione Piemonte dei consulenti del lavoro. Questo per dire come le nostre storie di grande emigrazione e di grande fragilità poi si trasformano anche in altre. Sono molto contenta che lui venga.
1: Bello.
0: E suonerà anche il violino, perché non ha mai smesso di suonare.
2: Quindi la parte musicale sarà di lui stesso.
0: Esatto.
2: Se la canta e se la suona.
0: Un po' sì, però è stato molto carino. Sì.
1: Allora, trovate tutto il programma, i dettagli, gli orari, i luoghi. Appunto, fate attenzione perché c'è qualche piccola variazione rispetto all'usuale degli anni passati. Sul sito fondazionevaldese.org trovate il programma completo di questa 12ª edizione dello Scritto Misto, festival letterario di libri e musica. Perosa Argentina, Fenestrelle e Ussò, i tre luoghi della Val Chisone coinvolti, il tema umano/disumano dall'11 luglio in avanti per i quattro successivi weekend, appunto tra luglio e agosto. Grazie mille,
0: grazie
1: Deborah,
0: a voi,
1: per
0: grazie
1: essere
0: mille.
1: Stata con noi. Buon Scritto Misto a te,
0: grazie,
1: ma anche
0: vediamo
1: a tutti e tutte coloro che parteciperanno, in primis appunto coloro che parteciperanno agli eventi.
2: A presto.
0: Grazie mille, grazie a voi, grazie.
3: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E dopo avervi parlato di Scritto Misto, quindi questo festival in cui ci sarà da una parte un'attenzione particolare al libro, alla letteratura, ma poi anche in realtà molto alla musica, vi voglio portare un'atmosfera completamente diversa, ovvero sia parliamo di supereroi.
0: Di supereroi?
1: Esatto. Oddio,
0: è stato un cambio di scena così.
1: Ma in realtà non è poi così distante, perché una mostra al castello di Novara vuole proprio riuscire a creare un collegamento, un link storico, quindi anche con delle basi riferite alla letteratura del mito, soprattutto del mito greco, rispetto a come nel corso del tempo i personaggi del mito greco così siano evoluti tanto poi da trasformarsi in quelli che sono gli odierni supereroi.
0: Ah, ok, tipo Superman che era Ercole, diciamo.
1: Sì. Sì.
0: Qualcosa del genere.
1: Esattamente. Quindi in questa mostra
0: è anche un po' un gioco, no? Andare a trovare i corrispettivi
1: infatti è una mostra che è adatta anche e soprattutto a questo, adatta un po' a tutte le età, quindi grandi, bambini, appassionati di mitologia, ma anche appassionati alla cultura pop, quindi legata proprio ai supereroi. E oltretutto avrete l'opportunità di entrare proprio al castello di Novara, che non avete mai visitato, non vi scoraggiate, perché non siete i soli. Infatti il castello apre solo quando ospita delle mostre, quindi normalmente non ha un percorso museale per il momento, e quindi potrete anche approfittarne per vedere appunto il castello di Novara, che
0: mai
1: è
0: visto in effetti.
1: È un bel castello che risale persino al 1200, poi è stato trasformato ovviamente nel corso soprattutto del 1700 per diventare una fortezza veramente inespugnabile, che però è anche esteticamente molto molto bella, con questo mattone, color mattone incredibilmente, non è di pietra, non è quel tipo di forte là, ma è molto bello a vedersi, ricorda un po' il castello sforzesco, così,
0: okay,
1: a grandi
0: okay.
1: linee, vi potrebbe ricordare questo. E avrete quindi l'opportunità al suo interno, proprio con sia delle immagini ma anche con delle statuine più o meno colorate o riproduzioni di esse, di poter vivere anche voi questa narrazione che collega il nostro antichissimo passato della mitologia europea ai supereroi di adesso.
0: È un vero e proprio percorso tematico che appunto ci fa un po' ripercorrere la storia, partendo appunto dai reperti archeologici, addirittura dalle divinità dell'Olimpo, e poi mano a mano ci porta appunto ai tempi più recenti, quindi ai fumetti, gli originali comics, e poi i film, e poi le action figure, e via dicendo. Quindi insomma ci si avvicina sempre di più alla quotidianità. Sono 12 le sezioni tematiche di questo viaggio nel tempo, che appunto parte dagli anni passati, e il gioco che potete fare, che stavo provando a fare anch'io, e capire appunto chi erano nel passato i vari Superman, Wonder Woman, Flash, Hulk e via dicendo. Qualcuno è un po' più immediato come collegamento,
1: sì.
0: Anzi a volte più di una persona ti viene in mente, più di
1: sì.
0: un mito greco ti viene in mente, per altri è un po' più complicato. Beh, poi non deve esserci sempre per forza un corrispettivo, però la cosa interessante è dimostrare come alla fine il ruolo, no? Di questi personaggi mitologici, di questi supereroi, c'è sempre stato dall'antichità fino ai giorni nostri.
1: Sì, beh, la narrazione più antica, proprio atavica, è la lotta tra il bene e il male, ma anche a volte dei litigi e degli scontri
0: tra di loro.
1: Esatto, tra alleati. Quante volte noi, ascoltando delle storie della mitologia greca, abbiamo sentito di dei che si facevano un po' le guerre tra loro, poi mettendo in mezzo anche i poveri mortali. Allo stesso modo, se guardiamo per esempio i film della Marvel, succede la stessa cosa, quindi dei personaggi dotati di infiniti poteri che si scontrano, creando oltretutto il caos per i comuni mortali, però poi alla fine riportando il più possibile una condizione di pace e di stabilità. Quindi di fatto ci sono tanti collegamenti, non soltanto proprio con i personaggi ma anche con le tematiche. E vi do una bella notizia, perché se avete l'abbonamento musei, l'ingresso al Castello di Novara e quindi anche a questa mostra è gratuita, è compresa.
0: Beh, questa è una bella notizia, sì. Quindi approfittatene, c'è tempo fino al 27 di settembre per questa mostra dal titolo appunto Super Heroes al Castello di Novara, che si trova a Novara, appunto. Stavo cercando la via, ecco, Piazza Martiri della Libertà 3, scusatemi, ero un attimo
1: ma
0: persa,
1: secondo me si nota.
0: Tra le vie di Novara.
1: No, ma è proprio in Novara.
0: Stavo per fermarmi e chiedere scusi, ma dov'è?
1: Lei è del posto, soprattutto, lei è di Novara. Molto bene, quindi potrebbe essere una delle visite da organizzare, anche perché no, in un fine settimana di giugno, di luglio o di agosto.

0: Scar con Fiocco Rosso è il titolo di questa canzone. Sai quando si mettono i fiocchi perché nasce un bambino, una bambina? Quando nasce un fiocco rosso, che cos'è nato? Un gattino.
1: Sì, oppure piace il rosso a quella famiglia.
0: Va bene.
1: Quindi sì,
0: c'è la laurea. C'è una laurea.
1: C'è una laurea?
0: Perché il colore rosso è quello della laurea.
1: Ok,
0: sì.
1: Ok. E, beh, oppure stai sostenendo e stai facendo attivismo nei confronti di qualche campagna legata alla promozione, ad esempio, della donazione del sangue o altre cose.
0: È vero.
1: Il rosso
0: è giusto,
1: di solito
0: giusto,
1: è collegato
0: giusto.
1: Anche a questo. Allora, prima Deborah ci parlava di Scritto Misto con Deborah Severini. Abbiamo ricordato questo festival che si terrà in Valchisone a partire dall'11 luglio e lei scherzava dicendo che ci saranno molte donne autrici presenti. Tra poco torniamo sul tema donne, perché la città metropolitana di Torino ha dedicato la sala panoramica del 15° piano in corso Inghilterra a Torino alle madri costituenti, e quindi tra poco vi diamo qualche dettaglio in più. Non adesso, perché dobbiamo lasciare spazio al GR tra poco.
0: Ma facciamo un salto indietro nel tempo con la sfida di che anno è questa canzone, I Luna Popcorn 50 Special.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Venezuela è salito a 589 il numero delle vittime e a 2980 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese due notti fa. È una cifra destinata a crescere ancora perché sarebbero almeno 50.000 finora i dispersi, in un contesto dove manca il personale e anche le risorse per gestire le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie, mentre gli ospedali sarebbero al collasso. In queste ore stanno arrivando i primi soccorritori internazionali. Secondo le Nazioni Unite si tratta di gruppi provenienti da almeno 17 paesi. Presenti già squadre dall'Italia, dalla Spagna e dalla Svizzera e dai vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, del team statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
3: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo attraverso rotte approvate da Teheran. Lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
2: Stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe l'ennesima vittima dell'ondata di caldo che ha colpito tutta l'Europa. Solo in Italia le città con bollino rosso sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo il report pubblicato da Greenpeace e CGIL, saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature, mentre nelle scuole si continuano a ricevere segnalazioni di studenti che durante gli esami accusano malori e che collassano per il caldo, di docenti costretti a dotarsi autonomamente di ventilatori per rendere le aule appena vivibili.
3: La legge elettorale è approdata in Parlamento e le opposizioni promettono battaglia. Più Europa ha organizzato un flash mob alla Camera e Riccardo Maggi annuncia una mobilitazione delle opposizioni dentro e fuori Montecitorio. La destra in ogni caso non riesce a nascondere le divisioni, a cominciare dall'introduzione delle preferenze. Lega e Forza Italia non le vogliono. Da Fratelli d'Italia c'è un'apertura. Stiamo cercando insieme agli alleati di presentare un emendamento unitario insieme alle forze di centrodestra, anche magari immaginando delle proposte nuove per consentire agli italiani, come Fratelli d'Italia da sempre vuole, di poter indicare le preferenze, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
2: L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è entrato oggi in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio. Moretti si è presentato al carcere di Orvieto. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ha dichiarato mentre entrava in carcere.
3: Dal sito di Trenitalia sono stati rubati i dati di diversi clienti, un attacco hacker che è solo l'ultimo dei disservizi delle ferrovie. È la stessa azienda che ha informato i clienti del furto dei dati. Nel farlo minimizza. Non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti.
2: Le 15:33, le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
5: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, Torna il festival che fa comunità.
4: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
5: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
4: Serre d'estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
5: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Filomena Delli Castelli, alcuni nomi forse risuonano un po' di più, altri un po' di meno, ma sono alcune delle donne, delle madri costituenti, delle donne che appunto contribuirono alla scrittura, all'ideazione, al pensiero dietro la nostra Costituzione. E a loro è stata dedicata, a queste 21 donne così importanti, importanti per la Repubblica Italiana, è stata inaugurata ieri ed è stata dedicata la sala panoramica al 15° piano della sede della città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra a Torino.
1: Sì, è un gesto che la città metropolitana di Torino ha voluto dedicare proprio a queste 21 donne che appartenevano a anche delle origini, sia per quanto riguarda la geografia italiana ma anche l'estrazione sociale. Erano sia donne di destra che di sinistra, ne erano nove comuniste, nove democristiane, due socialiste e un esponente del Fronte dell'Uomo Qualunque, che facevano anche lavori completamente differenti. Si andava dalla casalinga alla insegnante, alle sindacaliste, le giornaliste, e quindi grazie a questa intitolazione si vuole ricordarle. È un gesto tra tanti che le amministrazioni stanno facendo, soprattutto per gli 80 anni dal voto del diritto di voto alle donne, ma anche perché forse siamo arrivati a dei tempi maturi, e purtroppo ci sono venuti soltanto 80 anni, ecco, per far sì che queste donne possano essere viste e guardate e scoperte dalle nuove generazioni, che poi ne hanno tratto beneficio anche grazie appunto alla Costituzione.
0: Esatto, alcune di loro peraltro si impegnarono fortemente proprio nel cercare di aiutare le donne che magari non sapevano leggere e scrivere, non sapevano cosa voleva dire andare a votare, a invece informarsi e farlo. Alcune donne si spesero per appunto magari dei servizi di innovazione della cultura o dei servizi anche sanitari per i vari territori. Quindi ognuna appunto, a seconda dell'ambito da cui proveniva, però seppe dare una impronta e una direzione particolare alla Costituzione italiana che stava nascendo, magari sottolineando degli aspetti, cercando anche di inserire quelli che possono essere così a prima vista dei dettagli, ma sono dei dettagli importanti che sicuramente, se non c'è un confronto tra persone differenti, in questo caso uomini e donne, che a volte la pensano diversamente e vedono in modo diverso la realtà, non sarebbero forse stati inseriti.
1: Sì, determinati temi, quale l'attenzione per esempio
0: alla maternità.
1: Esatto, alla maternità, alle altre donne, all'istruzione. Sono tutti temi che sono stati portati sul tavolo delle discussioni e come avevamo già detto in passato, molte di queste donne hanno anche contribuito alla cultura proprio della legalità, al far sapere che tutti i cittadini e soprattutto tutte le cittadine avevano dei diritti che erano previsti da questa Costituzione, tra cui il diritto al voto. Quindi si fecero anche promotore, non soltanto scrittrici, ma promotrici di quelli che erano i nuovi diritti che quindi italiane e italiani andavano ad avere. Parliamo quindi proprio dei primissimi anni 50 del Novecento. E quindi è veramente un gesto molto bello, e questo è stato dichiarato anche durante l'inaugurazione, che la città metropolitana di Torino vuole dare, anche proprio dedicando questa terrazza panoramica che si apre alla città, ma in realtà al mondo, un po' come se si volesse mostrare a queste 21 donne: guarda che cosa siamo riusciti a costruire anche grazie a voi.
0: Bello, molto bello. Se avrete mai occasione di andare appunto in questa sala panoramica, che credo sia aperta però al pubblico, sì, in momenti specifici, esatto, quindi al di là di riunioni, incontri, congressi, però c'è la possibilità di poterla vedere, di poter andare a visitarla, ebbene sappiate che troverete questi pannelli, queste immagini che ricordano appunto le 21 madri costituenti. Noi continuiamo con la musica, abbiamo gli U2.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: A proposito di madri costituente, di donne costituenti, vi vogliamo anche consigliare o riconsigliare in realtà due libri che mischiano un po' saggistica e narrativa. Il primo di Caterina Caparello, che abbiamo avuto anche ospite circa un mesetto fa proprio a Voci Protestanti Talk, dal titolo Le 21 madri costituenti, che è proprio un libro biografico che romanza anche un po' alcune delle storie di queste donne, ma cercando di essere più possibili aderenti a quella che è stata la realtà anche delle loro vite, per farle conoscere in maniera anche un po' più dinamica, cinematografica quasi. E il secondo libro è stato presentato proprio all'inaugurazione di ieri della sala della città di Torino, al 15° piano della sede di Corso Inghilterra a Torino, ed è Libere per Costituzione, le 21 donne che hanno fatto l'Italia. In questo caso edito da Salani, ecco, e abbiamo proprio un altro romanzo, vedi che tutti quest'anno, ma io sono contenta che ci siano più libri che parlino di questi argomenti. Io li prenderei tutti e due, fossi in voi, me li porterei nella borsa da leggere in vacanza.
4: E vedi, lo dicevamo ieri che dovevamo aprire la rubrica nel mese di luglio, quale libro mi porto in vacanza?
3: Esatto.
4: E quasi naturalmente così sta venendo fuori giorno dopo giorno. Ogni giorno vi proponiamo alla fine un libro o più libri che, esatto, potrebbero essere infilati nella borsa da spiaggia. Questi due sono assolutamente validi. Invece adesso ci spostiamo a Cuneo, perché a partire da oggi fino al 29 di settembre, quindi fino a lunedì prossimo, ci saranno un bel po' di eventi che, diciamo, porteranno a inaugurare SC. Proprio SC, potete anche diciamo scriverlo per esteso, ma che cos'è? È il nome del nuovo polo culturale Palazzo Santa Croce, che in realtà aprirà il prossimo autunno 2026, ma già adesso è stato promosso. Allora, la S e la C sono le due lettere che diciamo vogliono in qualche modo valorizzare due ambiti di lavoro di questo polo culturale, storia e cultura, ed è anche uno, insomma, sono due poli che caratterizzano proprio il lavoro stesso di Cuneo. Cuneocultura.it è il sito dove si sta promuovendo ampiamente questo nuovo luogo culturale, che vuole essere non solo una biblioteca, non solo un luogo di incontro, ma vuole essere davvero una sorta di quartiere aperto alle associazioni, agli enti, ai giovani, dove si potranno organizzare cose con la collettività, con la comunità, e questo mi sembra veramente molto bello.
3: La creazione di spazi per la comunità, per la diffusione della cultura, comunque è sempre qualcosa di bellissimo che ci teniamo a raccontare, anche perché luoghi di questo tipo ne stanno nascendo moltissimi, mm-hmm, sui nostri territori, e quindi ve li vogliamo raccontare. Poi sicuramente ci saranno anche delle iniziative culturali che si terranno all'interno, di incontro, di scambio. Perciò vi terremo aggiornati nel momento in cui ci saranno appunto di questi eventi.
4: Quindi dal 26 al 29 di luglio l'appuntamento con l'inaugurazione appunto di SC, che poi aprirà a settembre, il prossimo mese di settembre, questo luogo culturale e storico della città di Cuneo. In intanto siamo quasi giunti, o siamo giunti proprio alla fissa giunte.
3: Siamo quasi giunte al termine della puntata di quest'oggi, puntata venerdesca, quindi ci teniamo anche ad augurarvi una buona serata, un buon fine settimana. Sarà un fine settimana purtroppo all'insegna del grande caldo, e quindi vi raccomandiamo di il più possibile evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, di idratarvi per bene, ma soprattutto magari di riuscire a trovare del refrigerio, magari non so, in delle pozze, se volete rimanere vicino casa, o per chi ha già la fortuna di essere al mare. Mi raccomando, fate molta molta attenzione a questa ondata di calore, ce ne rendiamo conto, e verrebbe da dire mal comune mezzo gaudio, ma non credo che gauda nessuno.
4: No, assolutamente, però è giusto insomma porre le necessarie attenzioni. Se intanto volete scriverci, potete farlo 328 87 57 845. Salutiamo anche Francesco, che ieri ci ha scritto, ma eravamo già fuori dalla diretta, non abbiamo più potuto salutarlo, quindi ti salutiamo adesso al posto, diciamo, della puntata di ieri. E potete anche mandarci un'email, se volete, a diretta@rbe.it. Io vi saluto, chiudo qui la mia presenza in studio con Voci Protestanti, mentre Darianna prosegue dopo il GR curato dalla redazione di RBE.
3: Oggi puntata molto ricca, ve lo dico già al filo, Darianna, faremo il collegamento di nuovo da Serre d'Estate per farci raccontare da Francesco Piperis che cosa accadrà oggi, ma anche nella giornata di domani, e come è andata anche la giornata di ieri da Rivalta. E poi avremo anche un'intervista a Monica Canalis su un tema molto importante, che è il parto in anonimato. Quindi non perdetevi la puntata di quest'oggi del filo, d'Arianna.
4: Molto bene, buon ascolto. Ciao.
3: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Il Tribunale di Alessandria ha rinviato a giudizio Stefano Bigini e Andrea Diotto, due ex direttori dello stabilimento Sainsco Solvay di Spinetta Marengo, con l'accusa di disastro ambientale colposo per l'inquinamento da PFAS. Chiamata in causa anche Solvay Speciality Polymers come responsabile civile. Restano poche le parti civili. Negli ultimi due anni l'azienda ha risarcito con oltre 2,5 milioni di euro circa 300 soggetti, tra cui i comuni di Alessandria e Montecastello. Resta parte civile la regione Piemonte. Davanti al tribunale si è tenuto il presidio dell'associazione Cielo nel Sangue, che chiede una bonifica del territorio. Non esiste ancora un nesso casuale scientificamente provato tra PFAS e malattie, ma nella zona si registra un aumento di tumori alla laringe e melanomi. Il processo inizierà il 16 di novembre. Il Piemonte evita il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto da ottobre 2026 grazie a un pacchetto di misure contenute nell'aggiornamento del piano regionale per la qualità dell'aria approvato dalla Giunta. Ad annunciarlo il presidente della regione Alberto Cirio e l'assessore all'ambiente Matteo Marnati. Il decreto del governo del luglio 2025 prevedeva infatti il blocco dei diesel Euro 5 da ottobre ad aprile nei comuni con oltre 100.000 abitanti. In Piemonte la misura avrebbe interessato l'area metropolitana di Torino e Novara, ma grazie ad un lavoro tecnico e scientifico è stato approvato l'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria per rafforzare e anticipare alcune delle misure già previste e introdurre azioni innovative e scientificamente validate in grado di garantire una riduzione delle emissioni equivalenti a quella che sarebbe derivata dal blocco strutturale degli Euro 5. Tra le misure uno stanziamento di 14 milioni di euro per incentivare l'utilizzo dei biocarburanti HVO sul trasporto pubblico e sulle auto diesel Euro 5 ed Euro 6. Le misure entreranno in vigore dall'inverno 2026, altri 14,4 milioni invece saranno destinati a incentivi per la manutenzione degli impianti di riscaldamento più vecchi e inquinanti e per l'acquisto e l'installazione di nuovi sistemi a biomassa. Per garantire un'estate in sicurezza a tutti i bagnanti d'Italia è stata rinnovata anche quest'anno Mare e Laghi Sicuri 2026, dal 16 giugno al 20 settembre, volta ad assicurare il pronto intervento in caso di necessità. L'operazione a livello nazionale vede impegnati oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera con circa 450 unità navali e 19 aerei ed elicotteri lungo gli 80.000 km di coste nelle acque dei principali laghi italiani. In particolare sul Lago Maggiore sono impegnati 4 mezzi navali e 40 militari della Guardia Costiera con base operativa a Solcio di Lesa in provincia di Novara, sulla sponda piemontese del lago. Anche le coste ligure saranno interamente presidiate, soprattutto nella località di maggiore affluenza turistica della regione. Dopo le forti scosse di terremoto che hanno devastato il Venezuela, la regione Piemonte ha risposto alla chiamata del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inviando un contingente di sanità d'urgenza. Sotto il coordinamento della struttura di Pistoia, la SL Cuneo 1 ha mobilitato la propria squadra di maxi emergenza 118. Una prima unità con due medici e un infermiere è partita per Caracas per affiancare i team di ricerca e salvataggio dei vigili del fuoco. È già previsto l'invio di un secondo gruppo, un medico e cinque infermieri, destinato

In modo più consapevole, condiviso e solidale. Oggi venerdì 26 giugno, spazio alle letture giocate a partire dalle 17:30, mentre alle 18:30 si darà voce al valore politico della salute mentale a cura dello psichiatra Piero Cipriano. Benedetta Tobagi, scrittrice e conduttrice radiofonica, sarà ospite d'onore nel dibattito Democrazia e Partecipazione, atteso alle 21:30. La giornata di domani invece sarà caratterizzata dai laboratori per grandi e piccini tra circo, scrittura e lettura. A chiudere il festival un reading musicale dal titolo Avevamo ragione noi, per riportare alla mente ciò che accadde a Genova nel 2001 durante i giorni di protesta contro il G8. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte il fine settimana sarà caldissimo e afoso. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso, da segnalare isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino ai 37-38 gradi in pianura, valori notturni spesso oltre i 23 gradi. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime fino a 35 sullo Spezzino. Venti deboli e mare calmo e anche caldo. L'informazione alle ore 16 termina qui, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata del Filo d'Arianna. Oggi, venerdì 26 giugno 2026, 26/6/2026. Il caldo infatti è abbastanza infernale, ma noi continuiamo ad andare avanti, a raccontare il territorio che ci circonda attraverso le sue notizie, attraverso le iniziative, le realtà di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è una puntata un po' particolare perché ci sarà un doppio collegamento. Avremo infatti ospite in collegamento Monica Canalis, che ci parlerà di Parto in anonimato, che è un'opzione, un servizio, un diritto soprattutto delle donne che vogliono partorire in sicurezza e anche donne non soltanto cittadine italiane ma anche cittadine migranti quindi ne parleremo in modo più approfondito. E poi ci collegheremo anche a Serre d'Estate con Francesco Piperis, che ci racconterà che cosa accadrà oggi e poi anche le attività di domani, ma soprattutto come andata ieri, come sono andate le presentazioni, insomma uno sguardo proprio da Rivalta di Torino. E ascoltiamo della buona musica, come sempre, ovviamente Baby Kim con Dramatic Girl.

0: piacere di riavere con noi, perché è una presenza piuttosto ricorrente e ne siamo molto contenti, Monica Calalis, non soltanto consigliera regionale per il PD, ma anche vicepresidente della terza commissione. Benvenuta quindi, Monica.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie. Allora, oggi parleremo di un tema molto poco conosciuto probabilmente, che è quello del parto in anonimato, che è un diritto che le persone, le donne hanno, ma che molto spesso non sanno di avere, ed è anche una risposta a tutta una serie di problematiche che sono legate, per esempio, mi viene in mente l'abbandono del neonato anche in situazioni non protette e che quindi molto spesso, purtroppo molto spesso, poi portano alla morte del neonato. In questo caso però sarebbe anche bene parlare appunto di questo diritto di cui non si conosce e che dovremmo ricordare che il Piemonte rappresenta anche un modello.
1: Sì, assolutamente, Darianna, e ci sono solo due paesi europei che offrono questa opportunità, la Francia e appunto l'Italia. Offrono alle gestanti in difficoltà di partorire in anonimato, in segretezza, quindi senza lasciare traccia del parto. Però purtroppo, come dicevi tu, questa possibilità è poco conosciuta. Infatti nel 2021 in Italia soltanto 173 donne hanno usufruito di questo diritto. Il Piemonte è una buona pratica all'interno della buona pratica nazionale, perché la nostra regione, oltre alle norme nazionali, ha introdotto una propria legge regionale, che è la numero 16 del 2006, che individua in particolare quattro consorzi socioassistenziali che offrono un supporto molto forte sia al neonato, al bambino che è appena nato, sia alla donna partoriente. Quindi la nostra regione è stata particolarmente attenta a questo diritto.
0: Sì, anche perché purtroppo molto poco spesso si dimentica che dietro l'abbandono di un neonato c'è un disagio molto profondo e c'è anche una messa in pericolo della donna, perché molto spesso la donna partorisce sicuramente non in ospedale, in casa o in condizioni igienico-sanitarie sconosciute, e quindi anche lei rischia la vita. Non dimentichiamo che comunque la morte postparto per infezioni non è una cosa medievale, in realtà può avvenire, si riduce nel momento in cui si partorisce in ospedale, ma questo tipo di diritto viene proprio incontro alla donna partoriente. E quindi in questo caso parliamo di un accesso libero in ospedale, e si può richiedere quindi di fare un parto in anonimato senza che vengano appunto richieste le generalità della donna, giusto Monica?
1: Esatto, l'accesso all'ospedale è libero e assolutamente riservato anche per le donne di origine straniera, anche per le donne che non siano in possesso di un permesso di soggiorno. Molto importante. Purtroppo molte donne di origine straniera hanno paura di andare in ospedale, hanno paura di essere espulse all'atto del parto. In Italia non è così. La donna può rivolgersi con assoluta libertà e riservatezza, con assoluta privacy, all'ospedale senza rischiare di essere espulsa perché è considerata clandestina. Quindi c'è una grande sicurezza non solo di carattere sanitario, perché sia il neonato sia la donna ricevono immediata assistenza sanitaria, ma c'è anche una forte vicinanza assistenziale, nel senso che ci si prende immediatamente cura del bambino che la donna decide di non riconoscere, e quindi il bambino viene dato immediatamente in adozione. Quindi c'è anche un'assistenza di carattere sociale e non solo di carattere sanitario. E poi, come dicevo, c'è anche una grande sicurezza dei dati, cioè la donna non va incontro a dei rischi per la propria sicurezza e per la propria permanenza nel nostro paese. Quindi in questo caso si dà la priorità alla tutela della vita, alla tutela della salute e alla tutela di questa scelta, che è veramente molto responsabile e molto generosa da parte della donna, quindi non vanno colpevolizzate queste donne che decidono di partorire in maniera anonima e segreta, ma anzi vanno ringraziate perché offrono al loro bambino la possibilità di avere la vita e di avere una famiglia. Quindi sono delle donne a cui dobbiamo essere molto molto grate. Io credo che sia anche importante parlare di parto in anonimato in questi giorni, perché una settimana fa a Giaveno, in provincia di Torino, un bambino è stato deposto in una culla per la vita. Ma noi non conosciamo la mamma di questo bambino. Quindi questa mamma, che non ha partorito in ospedale, non ha ricevuto cure sanitarie. Immediatamente ci si è presi cura del bambino quando è stato trovato all'interno della culla per la vita, ma non abbiamo potuto prenderci cura della donna che lo ha partorito. E quindi l'assistenza è stata parziale. La culla per la vita non è normata per legge. In provincia di Torino ce n'è solo più una, appunto quella di Giaveno. Noi crediamo che il modello più corretto, quello che vada diffuso di più e fatto conoscere di più, sia invece quello del parto in anonimato, perché noi aiutiamo sia il bambino, che con generosità è stato fatto nascere, sia la donna che lo ha partorito. E questo può accadere soltanto in ospedale, non con la culla per la vita.
0: Ecco, Canalis, nel momento in cui una donna fosse in questa situazione, volesse appunto usufruire di questo suo diritto del parto in anonimato, può rivolgersi magari preventivamente a qualche associazione, poter avere qualche riferimento sicuro? Perché poi ovviamente io credo che ci sia anche un po' il timore, no? Di presentarsi in ospedale magari in travaglio e in quel momento ci si ripensa, quindi anche un minimo di sostegno socioassistenziale dove si può trovare?
1: Sì, assolutamente. Invito le donne che fossero in questa situazione a rivolgersi innanzitutto ai servizi sociali del proprio comune, quindi alle assistenti sociali oppure ai medici di medicina generale. Però purtroppo donne straniere spesso non hanno un medico di medicina generale, quindi la persona giusta a cui rivolgersi è l'assistente sociale del proprio comune. In particolare poi, come dicevo in apertura, in Piemonte ci sono 4 enti gestori delle funzioni socioassistenziali che sono particolarmente specializzati sul parto in anonimato. Sono il Comune di Torino, il Comune di Novara, il consorzio socioassistenziale del Cuneese, quindi Cuneo, e poi il consorzio di Alessandria. Allora, se una donna abitasse in un comune diverso da questi, parla con la propria assistente sociale del proprio comune e questa assistente sociale la manda o a Torino o a Novara o ad Alessandria o a Cuneo, e in questi luoghi si prende in carico questa signora e la si accompagna al parto in anonimato. Se invece il travaglio è già iniziato, quindi siamo proprio in procinto, esatto, di partorire, chiaramente non si può andare in comune, bisogna andare subito in ospedale e i medici sanno cosa devono fare.
0: Perfetto, ritornerei un attimo a quello che dicevi prima. Una persona che sceglie di partorire in anonimato non lo deve fare con vergogna, anzi è un atto di amore per se stessa, per il neonato che sta mettendo al mondo, magari anche per la famiglia che avrà l'opportunità di prendere in adozione questo neonato, e è un atto di responsabilità civile, mi verrebbe da dire, perché quello che dicevi prima, no? Il caso di Giaveno, ma è un caso tra tanti, del mettersi nei panni del personale sanitario che oltre a prendersi cura del bambino pensa anche chissà in che condizioni sarà la madre, magari non verrà mai fuori la partoriente, questa donna, è un pensiero veramente che fa male anche a chi se ne vorrebbe prendere cura anche soltanto a livello sanitario. Quindi ti ringrazio per aver ricordato questo diritto e anche per per come fare ad accedere, se ci dovessero essere delle novità, speriamo non negative, ecco, perché da questo periodo storico ci si può aspettare qualsiasi cosa, ma speriamo che perlomeno questo diritto in particolare non subisca delle variazioni, se non migliorandolo, se non aprendolo di più, rendendo disponibili maggiormente anche altri centri rispetto a quelli che ricordavi.
1: Grazie, davvero nessuno spirito di giudizio verso le donne. Noi dobbiamo accompagnare le donne incinta e dobbiamo considerare la maternità come un fatto non solo personale, ma sociale. Queste donne che sono in gravidanza sono veramente un bene comune di tutta la comunità e quindi dobbiamo essere loro vicine, sia che decidano di essere le mamme di questi bambini, perché si sentono in condizione, perché lo vogliono, perché magari hanno anche un uomo accanto che li aiuta, sia che invece decidano che non si trovano nella situazione per farlo. Allora, in ogni caso, la comunità deve essere vicina a queste donne e prendersi in carico i bambini non appena nati. Appena nati ci sono delle famiglie affidatarie che si chiamano famiglie cicogna, che sono specializzate sull'affido dei bambini neonati, appena nati, che sappiamo hanno dei bisogni molto particolari. E dopo questi primi giorni arriva subito la famiglia adottiva. Quindi di fatto il bambino conosce subitissimo la famiglia che sarà la famiglia della sua vita. E quindi anche questo deve tranquillizzare la donna che partorisce. Il bambino avrà subito una famiglia.
0: Grazie mille anche per aver ricordato le famiglie affidatarie di neonati, che sono anche loro veramente delle persone straordinarie, e quindi ci risentiamo, speriamo, per buone nuove. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie Darianna.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
3: Ringraziamo ancora Monica Canalis per questo suo intervento e per soprattutto spendersi per aver fatto conoscere anche alle persone che ascoltano e guardano RBE Radio e TV questa opzione appunto del parto in anonimato. Passiamo invece ad un argomento legato al nostro territorio di cui stiamo raccontando in questi giorni. Parliamo dell'Emporio Solidale in Valpellice. Nella puntata di mercoledì del Filo d'Arianna avete potuto guardare la prima parte di questa sorta di reportage, di questo racconto un po' più lungo di quello che è il percorso e anche le realtà simili del territorio che stanno portando proprio all'apertura di un emporio solidale di comunità. Questo percorso è nato da un'esperienza collettiva che non nasce a Torre Pellice, dove appunto risiede questo emporio solidale, ma nasce da tante esperienze che sono state attivate in modi anche differenti sul nostro territorio e coinvolti in questo progetto tante cittadine, tanti cittadini che fanno parte anche di varie realtà appunto del territorio. Quindi parliamo delle realtà delle chiese, quindi le parrocchie cattoliche, le chiese valdesi, l'esercito della salvezza della Valpellice, che da tempo ormai gestiscono dei servizi di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari, quindi di servizio alla comunità, soprattutto a quella con fragilità economiche, sociali, di salute e così via. Hanno contribuito anche i volontari lavoratori della Croce Rossa Italiana, del comitato della Valpellice, la Diaconia Valdese e la Caritas Diocesana, il CIS e i comuni dell'Unione Montana e del Pinerolese, che come dicevamo prima stanno anche sperimentando anche degli empori solidali, dei negozi che possono dare l'opportunità anche magari alle piccole realtà del territorio di farsi avanti per creare degli scambi, come abbiamo detto, solidali, e anche i gruppi di acquisto solidale, il GAS così definito della Valpellice, la Società Generale Operaia di Torre Pellice, il Circolo Lega Ambiente Valpellice APS, che hanno esperienza anche su questo tema, e l'organizzazione di volontariato come la nuova associazione Arcobaleno, l'Emporio Una Goccia di Pinerolo, il Riuso ODV e il centro del volontariato della Valpellice. La seconda parte di questo reportage andrà in onda nella puntata di lunedì, sempre del Filo d'Arianna, sempre alle 4:30. Io quindi vi ricordo di essere presenti quando nel momento in cui magari avete potuto assistere con interesse alla prima parte, che ci sarà una conclusione, ecco, anzi in realtà una continuazione del racconto molto complesso, ma anche e soprattutto molto sentito e molto voluto appunto da tutte le comunità del nostro territorio. Adesso facciamo un'altra breve pausa, Tom Morello con Ajournit, e poi ci metteremo in collegamento con Serre d'Estate.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: Ancora un attimo d'attesa per Francesco Piperis da Serre d'Estate, perché ovviamente è un po' organizzarsi per ripartire in questo pomeriggio è un po' complesso, quindi tra pochissimo arriverà a raccontarci appunto sia la giornata, la serata di oggi in realtà e poi tutta la giornata di domani. Mi dice che c'è anche un ospite, quindi vedremo un attimo chi sarà, un mistero, un segreto. E invece, a proposito di iniziare sul nostro territorio, vi voglio consigliare un appuntamento per domani a Fenestrelle. Infatti sarà inaugurata la mostra Le tracce del lupo. Questa mostra vedrà esposte delle illustrazioni e dei disegni appunto di lupi che sono sempre stati presenti sulle nostre montagne, stanno venendo reintrodotti negli ultimi anni, e ciò sta creando comunque delle dinamiche, delle nuove dinamiche anche con gli esseri umani, con il resto della fauna, quindi sarà anche un'ottima occasione per riscoprire il nostro territorio anche attraverso gli esemplari di lupo. Oltretutto queste illustrazioni saranno anche accompagnate, i testi saranno a cura di Davide Rosso, e invece disegni e illustrazioni sono di Manuela Rosso. Ovviamente, quindi il colore, il cognome sono comuni. Alla inaugurazione di domani interverrà la vice sindaca Alessandra Tron, e la mostra appunto racconta di come il lupo accompagna da secoli non soltanto la storia con la S maiuscola, ma anche l'immaginario umano. Quindi anche verranno raccontate delle testimonianze provenienti dalle valli del Pinerolese, ma verranno anche raccontate delle storie, delle leggende, della tradizione popolari, e anche che arrivano dai territori confinanti oltre le Alpi, per esempio, visto che il lupo si sposta avendo le zampette e cercando ovviamente anche dei territori di caccia, si sposta da un confine all'altro infischiandosene di quelli che sono i confini, queste linee umane un po' pazze che ci siamo inventati noi esseri umani. Quindi un percorso che attraverserà secoli, attraverserà i confini, le culture, e anche, se vogliamo, una cultura interspecie tra esseri umani, lupi e tutto l'ambiente che circonda questo animale. Alle ore 17 alla Casa del Genio di Fenestrelle avverrà appunto questa inaugurazione, e la mostra sarà visitabile fino al 30 agosto.

0: Cara Pom, scusa, prendo la parola perché ci sono in collegamento non soltanto Francesco Piperis e ovviamente, poiché non si vede là dietro, ma tutto lo staff che si sta occupando di Serre d'Estate, ma anche un ospite che ho scoperto essere anche un ascoltatore di RBE del filo d'Arianna. Francesco, chi ci ha portato il gatto?
1: Arianna Tedesco, buongiorno, buon pomeriggio a te, un saluto ai nostri ascoltatori e spettatori. Allora, io sono qua, oggi abbiamo deciso per il primo collegamento, perché in realtà oggi il caldo morde ancora più di ieri, per il primo collegamento della seconda giornata di Serre d'Estate, di essere qui con, come dire, in realtà una persona che tradizionalmente in realtà apre Serre d'Estate e i collegamenti anche con RBE, Eugenio Rodondi, una vecchia conoscenza di RBE. Eugenio,
2: ciao. Ciao, grazie Francesco per avermi invitato.
1: È sempre un piacere, non è mica la prima volta, non sarà l'ultima.
2: No,
1: devo dire che tra l'altro Eugenio Rodondi è colui che sta dietro, come dire, il suono di Serre d'Estate, perché senza il suo mixer, senza i suoi volumi, come dire, noi, i relatori, non avremmo voce. Per cui insomma lui, che è anche uno che con la voce ci lavora, suona anche, insomma, ovviamente è uno che ne sa. E tra l'altro oggi, come dire, amplificherà anche se stesso, perché oggi pomeriggio Eugenio Rodondi modererà un incontro molto importante, devo dire, e che apre la seconda giornata, se posso aggiungere, da Arianna, perché alle 18.30, correggimi se sbaglio, Eugenio incontrerà Piero Cipriano per parlare di questo libro, La salute mentale e politica, un libro pubblicato da Fuoriscena, ieri Onnipotenti di René Doda, e pubblicato ugualmente da Fuoriscena, una, come dire, un editore sorprendente che abbiamo scoperto anche con molto entusiasmo e interesse. Il sottotitolo, quello che non vediamo della psichiatria che ci riguarda tutti. Devo dire che poi soprattutto, se non so se sei d'accordo con me Eugenio, in realtà soprattutto dopo la pandemia, come dire, anche l'elemento anche della salute mentale è tornato, diciamo, un po' sugli scudi, perché insomma è un tema con il quale, insomma, oggettivamente ci dobbiamo confrontare tutti, no? Credo che sia anche un po' questo quello snodo dell'incontro di oggi pomeriggio, no? Che ne pensi?
2: Ma assolutamente, cioè la salute mentale è ovunque, nel senso che non si può parlare di salute senza contemplare anche quella mentale. Noi spesso colleghiamo la salute alla mancanza di malattia, ma non è così. La salute è fatta di una serie di variabili, insomma, che agiscono a livello sociale, a livello ambientale, a livello anche neuronale. Però la psichiatria sta dando un taglio diverso rispetto a quello da cui era, insomma, c'era stata una rivoluzione nell'80 con la legge Basaglia, e adesso sembra che si stia tornando un po' indietro su certi aspetti. E Piero questo inverno ho letto il suo libro e mi ha dato una sorta di boccata d'ossigeno, perché io a volte penso di avere delle idee un po' fuori dagli schemi, soprattutto a lavoro, perché io mi occupo anche di psichiatria, ecco. E leggendo questo libro mi sono emozionato, dicendo: allora non sono solo a pensare a queste cose, ci sono anche degli esperti che vedono delle possibilità diverse rispetto agli schemi che stiamo ripetendo ora, a livello organizzativo, politico, di ASLO, privato e pubblico. Ci sono delle tematiche molto profonde che vengono trattate in questo libro. Sarò curioso oggi di intervistare.
1: E tra l'altro ci sono due domande che campeggiano enormi, diciamo, anche perché stiamo male, questa è una domanda che ci poniamo un po' tutti, perché smettiamo di funzionare? Questo, cioè, molto spesso a un certo punto la nostra macchina si blocca, si ferma, ma non necessariamente perché abbiamo un raffreddore, ma perché c'è dietro evidentemente qualcosa di molto più grande, e insomma molto spesso non capiamo neanche dove mettere le mani. Piero Cipriano dice: fare psichiatria finora ha significato chiudere le coscienze, fare salute mentale significherà aprirle. Questo significa, come dire, percorrere un solco lunghissimo che ha più di 50 anni, molto di più, forse 60-70, cioè arriverà da Franco Basaglia, no?
2: Sì, diciamo che prima la psichiatria era nei manicomi, da quando i manicomi sono stati chiusi, ed è stata una scelta molto difficile, molto controversa, molto discussa all'epoca. Diciamo che c'è stata un'apertura dei manicomi perché c'era anche un'apertura sociale. Sicuramente oggi Cipriani, tra l'altro, ha scritto un libro importantissimo che si chiama Il manicomio chimico, che parla di abuso, di terapie, di psicoterapie, scusa, di psicofarmaci. che sono i suoi nuovi manicomi, che non si vedono, non hanno le sbarre, ma tengono delle persone in un confine da cui fanno poi fatica ad uscire. Sicuramente oggi il numero di persone che sta male è aumentato, ed è una cosa molto bizzarra, perché i farmaci migliorano, e come mai allora non migliora anche la salute? Insomma, se con la chemioterapia abbiamo visto che aumentando l'efficacia della terapia diminuiva anche il sintomo, no? Come se si curavano anche in psichiatria, questo non funziona. E quindi bisogna capirne il motivo. Sicuramente c'entra il capitalismo, ne parla tanto in questo libro, cita spesso Fischer, fa anche tanti riferimenti a tanti libri che poi sono andato, che linka tante cose, insomma. È un libro scritto bene, non è un libro tecnico, ma un libro anche per non addetti ai lavori. Questo è la stessa cosa che ripetevano ieri con Tecnofascismo. Evidentemente la casa editrice ha questo stampo. Io sono molto contento quando i tecnici parlano in maniera divulgativa, perché riescono a fare arrivare le cose non solo agli addetti ai lavori, ma ad aprire, insomma, il campo anche a chi non ne sa nulla e a farlo entrare in una sfera che prima non conosceva.
3: Ecco, Darianne, questo è un elemento per cui, insomma, anche dalla tua trasmissione approfittiamo per dire che, nonostante il caldo, questo è un buon motivo, un altro dei tanti buoni motivi per venire a Sere d'Estate, perché non è un festival per addetti ai lavori, ma un festival per tutti, per cui, insomma, la pregnanza del tema potrebbe essere distanziante, invece non lo è, anche perché con tutto il contesto, lo vogliamo dire, Rodondi, tutto il contesto di Sere d'Estate, un contesto di grande comunità, di grande affetto,
2: accessibile a tutti,
3: ai bambini, agli adulti, agli
2: mangiare, si mangia bene, è gratis, tra l'altro uno dei pochi festival che ha l'entrata gratuita, questo noi cerchiamo di ribadirlo ogni volta, i prezzi davvero sono calmierati anche per... perché c'è un senso dietro.
0: Sì, hai anche capito, perché Daniela? Questo si collega in realtà, si collega assolutamente in realtà al tema che stavate trattando, perché mentre ne parlavate stavo pensando della continua ricerca della felicità, della perfezione che questo capitalismo ci impone da sempre. Invece anche partecipare a questi eventi ridimensiona tutto, no? Ci mette anche nelle condizioni di non dover sempre rincorrere la perfezione, ci mettiamo in ascolto e soprattutto senza considerare per forza la malattia mentale, ma anche semplicemente quel disagio che possiamo vivere tutti noi, e trovare una comunità nel quale si possa dire è una cosa che esiste, che c'è, non sei l'unico a crederlo, a pensarlo, e riconoscersi in queste parole, in questo scambio comunitario che Sere d'Estate, penso che sia assolutamente di grandissimo valore, che sia necessario in questo momento storico che si parli anche a livello politico del disagio personale e anche della malattia mentale.
3: Hai detto molto bene, giustamente, e proprio per questo, tra l'altro, in una giornata di oggi, una seconda giornata, il benessere, tra virgolette, passa attraverso, come dire, un macro tema che ci vede tutti coinvolti, ma che vede coinvolti in maniera molto forte anche chi lavora a Sere d'Estate, che è quella della partecipazione e della democrazia, delle declinazioni della democrazia, perché stasera ci sarà Benedetta Tobagi alle 21:30, e lì, insomma, il ragionamento è molto ampio da fare rispetto, diciamo, anche a tutti i sassolini dentro il meccanismo, diciamo, della democrazia, e quanto sia importante, come dire, vigilare, come dire, sulla democrazia attraverso una partecipazione attiva, che passa anche attraverso lo studio, perché non è soltanto, diciamo, andare in piazza, ma anche conoscere le cose, insomma, per quanto possibile studiando, diciamo, un tema ostico, insomma. Infatti stasera sarà molto interessante ascoltare Benedetta Tobagi. Insomma, io per adesso mi fermerei qui, non so se Eugenio vuole fare un appello, un obiettore, alla Valpelli.
2: Apprezzo il fatto che qua non cerchiamo la perfezione, anzi.
3: Se mi diamo domande
2: sono ben accetti gli errori e gli imprevisti. Grazie.
0: Che sono basilari per l'evoluzione. Se una persona ci dà le risposte, in realtà non le stiamo cercando in noi stessi. Quindi molto bene seminare delle domande. Le giuste domande vanno fatte, anche quelle più spinose. Grazie mille, grazie Francesco, grazie Eugenio. E quindi ci vediamo a Sere d'Estate anche domani. Mica si ferma oggi.
3: Assolutamente sì, domani mattina passeggiata sulla collina Morenica, molto presto c'è il silent reading, c'è una colazione offerta anche da Sere d'Estate, insomma qua succedono un sacco di cose bellissime, fa caldo, però può fare anche fresco, perché se la mente, diciamo, attiva le ventole, diciamo, il raffreddamento
1: efficace via Roma 9 Serre d'Estate con il filo d'erba arrivato di Torino. Ci vediamo più tardi.
0: Ciao Dario. Allora vogliamo essere rivoluzionari anche dal punto di vista musicale, la Cruz con La Rivoluzione.
1: Evviva. Ciao.

0: Ma direi, dai, che la Cruz insieme a Vasco Brondi, la rivoluzione la possiamo cominciare anche oggi, pur essendo venerdì, per esempio partecipando a Serre d'Estate fino a domani, appunto a Rivalta di Torino in via Roma 9 a Binaria. E giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, anzi siamo un po' in ritardo, le 17:01 e ci rivediamo e risentiamo lunedì, sperando nella rivoluzione, perlomeno quella culturale delle menti sicuramente sì. E vi saluto come sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: Ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, guarda con che sprint parto Marta, sono veramente gasato al massimo perché sento un fresco dentro che veramente arriva dal polo nord, guarda.
1: Secondo me non lo reggi questo ritmo per tutta la puntata, io te lo dico, dosa bene le forze.
0: Dici
1: come
0: no.
1: Ti fa gare di resistenza e quant'altro perché buonasera, buon pomeriggio, io più di così oggi veramente,
0: dai,
1: ve lo giuro, non
0: dai,
1: riesco
0: su,
1: a fare.
0: Su, dai,
1: no,
0: dai, forza.
1: No.
0: Fai ciao ciao con la manina.
1: Ma addirittura no, troppa energia. Amici, amiche di RBE, non è questo il picco del caldo, ve lo diciamo,
0: domani
1: attesa la grande festa,
0: domani.
1: Mamma mia,
0: sarà una festaccia, si fa il falò proprio, no? Ecco, una grande festa, grande caldo. Vabbè, senti, che dire,
1: io vi dico solo che oggi ero a Milano.
0: Vabbè,
1: non ho parole per descrivere l'esperienza di camminare per strada a mezzogiorno oggi a Milano. Ti posso
0: com'è?
1: Dire?
0: Com'è bello?
1: Beh, non...
0: Edificante?
1: Non ci sono dei vocaboli giusti per
0: infatti se la vedete sul canale 87 Marta è veramente cotta.
1: Io
0: come
1: sono veramente
0: una pera,
1: no, veramente lo dico.
0: Una pera cotta.
1: Bisogna essere onesti, no, col proprio pubblico. Però questo non ci impedisce ovviamente di stare insieme oggi, di passare questo tempo su RBE con la
0: ma
1: nostra
0: bisogna
1: musica,
0: farlo Marta. Bisogna fare delle cose, bisogna distrarsi perché
1: sì.
0: Sennò se uno resta lì e si concentra sul calore, sul caldo, non ne viene fuori, bisogna fare altro. Quindi noi adesso oggi ci concentriamo sulla puntata insieme,
1: certo,
0: a voi, cerchiamo di giocarci, di divertirci e questo
1: certo.
0: E tutto passa
1: assolutamente.
0: La bua passa.
1: Come sei,
0: si dà un bacetto sulla bua e tutto passa,
1: certo.
0: Come si fa con i bambini, no?
1: Senti, vuoi fare il tuo menu adesso o lo vuoi fare tra poco?
0: No, lo faccio subito.
1: Molto bene.
0: Intanto oggi se riusciamo ci colleghiamo di nuovo con Serre d'Estate, magari,
1: certo,
0: con il nostro Francesco Piperis, vediamo un po' se ha delle notizie nuove da comunicarci. E poi nella prima parte, Marta, andiamo a parlare di andare a vedere delle opere d'arte nudi, no? Ecco.
1: Non ho capito, le opere d'arte sono nude?
0: Sì, questo... andare al museo nuda. Sei mai andata al museo nuda tu? No.
1: No.
0: Vedi che ridi? Perché ridi? È una cosa vera, normale tra virgolette, a Torino.
1: Ma
0: si
1: un
0: fa...
1: museo per nudisti?
0: No, non è un museo per nudisti, sì.
1: Cioè
0: ci saranno due date dove si può andare a vedere un'esposizione e la si vede da nudi, ecco.
1: Ma
0: vai lì, ti spogli, oh!
1: E guardi le opere d'arte.
0: E guardi le opere d'arte,
1: quelle appese o quelle che come te passeggiano?
0: Quelle no, non sono opere d'arte, vabbè, non lo
1: dipende,
0: so.
1: Dipende,
0: magari
1: di madre natura. No, vabbè, ma scusami, se dentro al museo è pieno di statue, no? Di un certo periodo, diciamo, siamo un po' tutti nudi alla fine.
0: Ma infatti, poi c'è un perché, comunque lo spiegheremo anche.
1: C'è un perché di questo. Non è il caldo, non è il gran caldo.
0: In effetti fa specie,
1: no, perché
0: che
1: viene il dubbio,
0: fa specie che le date combacino proprio con questo periodo.
1: Beh,
0: bello. Poi senti, sì, detto questo, aspetta un attimo perché io mi sto incapocchiando.
1: Non ti preoccupare.
0: Un'altra questione che ci chiediamo oggi è,
1: sì,
0: se ci avete fatto caso che quando camminiamo senza una meta, no? Cioè tu cammini, vai in,
1: sì,
0: giro, magari oggi a Milano ce l'avevi la meta, quindi...
1: ce l'avevo, sì.
0: Ma quando cammini senza una meta, sai cosa succede? Che si gira sempre a sinistra.
1: Ah, davvero?
0: Sì, davvero. Facci poi caso che probabilmente quando cammini e non sai neanche bene dove andare, ma stai camminando un po' così a zonzo, girerai quasi sempre a sinistra. Prenderai sempre la camminata a sinistra.
1: Ed è
0: una cosa strana che gli studiosi stanno ancora cercando di capire adesso il perché. E vediamo se, c'è un perché.
1: Ti riavvicini al punto di partenza un po'.
0: Ma no, ma cosa vuol dire?
1: Se giri a destra ti allontani.
0: Ma in base a che cosa stai dicendo sta cosa?
1: Non lo so, è ipotizzato, poi vedremo.
0: Comunque non c'entra niente nella politica. No, perché sennò qui sembra,
1: certo, voi siete
0: di sinistra. No, non c'entra niente. È un girare, è proprio una cosa innata, lo fa l'uomo in generale, ecco.
1: Bene, allora dai, questo è interessante. Poi?
0: E poi andiamo un po' a vedere, allora Marta, c'è un modo speciale per comunicare con il nostro gatto e l'hanno finalmente capito.
1: Ma lasciamoli stare,
0: ma senti,
1: non vogliono comunicare con noi.
0: Ma
1: basta,
0: invece vogliono comunicare. E l'arma segreta e si chiama il sorriso felino. Ecco, bisogna fare un
1: cioè devi sorridere felinamente.
0: Brava, sì, hai indovinato.
1: Non felicemente, felinamente.
0: Fare un sorriso felino. E poi dopo spiegheremo anche bene come mettere il volto, l'espressione da fare.
1: Sai che un po' ce l'ho in testa il saluto, il sorriso felino.
0: Il sorriso felino. Vediamo un po' se lo fai. Un pochettino, sì, ti stai avvicinando.
1: Non si vede il baffo?
0: Però non è completo, poi ti spiegherò bene perché, cosa bisogna fare.
1: Arricciare il naso.
0: No, quello assolutamente no.
1: No,
0: vabbè, lo lasciamo come sorpresa.
1: Vabbè, lo lasciamo come sorpresa, dai. Le notizie di questa puntata saranno queste, molte altre, fino alle 19, quindi rimanete con noi su RBE con Mi Ritorni in Mente.

0: Melly Turner su RBA 1723 ci accompagna in questo momento della puntata di oggi di Mi Ritorno in Mente, puntata iniziata, beh, non da molto, direi.
1: Da poco. Pochissimo. Allora, senti Marta, ne abbiamo accennato un po' qualcosa all'inizio, e c'è un museo che fa un'esposizione artistica creativa come tanti, ma ti permette di andare a vedere le opere d'arte completamente nudo, quindi c'è questa cosa, cioè, anche per avere un contatto diretto con l'opera d'arte, no? Cioè, che non ci siano più veli di separazione, no? Il vestito è una maschera alla fine, l'abito.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: C'è, è una maschera che, ma non lo so, sto cercando di capire perché fanno questa cosa. Allora, andiamo un po' a vedere.
0: Allora, partiamo dall'inizio, dal 3 luglio all'11 luglio.
1: Sarebbe solo venerdì 3 luglio e sabato 11 luglio.
0: Ecco. Allora, hanno scritto male, però. Venerdì 3 luglio e sabato 11 luglio, a partire dalle ore 21, l'Ecomuseo Nesta di Torino in via San Gaetano, da Tiene 6, ospiterà appunto queste due speciali visite guidate fatte a porte chiuse, in questa formula, come si può dire, naturista. Praticamente
1: come mamma ci ha fatti.
0: Esatto, sì, non soltanto i visitatori saranno completamente nudi, ma anche il direttore della struttura, il professor Walter Revello, quindi interagiranno insieme, seguiranno tutto il percorso espositivo completamente svestiti, tipo una spiaggia da nudisti.
1: Sarà una visita guidata, comunque.
0: Certo.
1: Intanto c'è una vera e propria mostra, no? Perché se uno dice, ma che cosa si va a vedere? Perché, e poi c'è un perché si va a vedere tutti nudi così come si è. Perché?
0: È una provocazione informativa, filosofica, e diciamo che è stata giustificata, è stata spiegata in una certa maniera, no?
1: In certa maniera, andiamo a vedere cosa. Allora, intanto l'esposizione di Francesco Brunetti, prima andiamo a parlare dell'artista che espone. Sì. Si compone di 200 opere dedicate all'esplorazione e alla normalizzazione della figura del corpo maschile spogliato. Quindi già, vedi, entriamo un po' in argomento. Sì. Ma a questo punto si è detto, ma perché i visitatori devono essere vestiti, visto che le opere sono nude? Mettiamo tutti nudi.
0: Ma perché allora, per questo motivo qua, perché i saggi critici, no, della mostra, dicono che praticamente l'abbigliamento è identificato come un'armatura sociale atta a definire ruoli, poteri e distanze interpersonali, e quindi la rinuncia alle vesti all'interno dello spazio museale consente di collocare il pubblico sul medesimo piano di vulnerabilità dei soggetti ritratti.
1: Oh, mamma mia.
0: Trasformando così i partecipanti da spettatori esterni a elementi attivi del contesto espositivo. Ci credo, perché più che le opere ti guarderai quelli che hai attorno, quelli
1: ma
0: che
1: no, qui. Non devi farlo.
0: Quindi il gruppo che visita diventa oggetto, allora, di maggiore attenzione dell'opera d'arte stessa.
1: Sì, ma perché tu diventi opera d'arte insieme all'opera d'arte stessa. Ah. È tutto equiparato, tutto uguale, non ci sono più delle scale gerarchiche, hai capito?
0: Ho capito.
1: Tu sei nudo come nuda l'opera, e quindi tutti siamo uguali. Oh, è questo il concetto.
0: E tutti ci guardiamo come se fossimo delle opere.
1: Tu guardi un'opera o guardi il tuo vicino tutto nudo e dici, sì, guarda che opera
0: guarda che opera
1: cosa guardi?
0: No, dico, mi immaginavo la scena. Comunque, chiaramente vi starete chiedendo, ma che roba, dai, non la farei mai. Ma poi vogliamo mettere come hanno gestito la privacy? L'hanno gestita, ovviamente.
1: Secondo me comunque l'hanno gestita la privacy, sì, perché comunque è garantito che non verranno fatte foto, riprese, video, quindi ci sarà privacy a tutti i costi proprio. Ecco.
0: Sì, non ci sono le telecamere di videosorveglianza o circuiti di sicurezza interni, oltretutto tutti gli effetti personali delle persone sono messi all'interno dello spogliatoio, quindi immaginatevi all'interno dello spogliatoio tutte cellulari, portafogli, tutto quanto, non ci sono telecamere di videosorveglianza o circuiti di sicurezza interni, io già ve la vedo che va a finire male sta storia.
1: No, vabbè,
0: però posso dire?
1: Comunque, senti, secondo me si sono portati avanti perché hanno visto il caldo che fa, ora adesso fino fino all'11 luglio, speriamo proprio di no, però comunque se le cose si mettono male, a questo punto mi sa che diventerà una cosa normale andare al museo, ma anche andare al cinema, andare ai ristoranti tutti nudi, perché col caldo che fa ci stiamo appena appena bene.
0: Ma sai dove andrei nuda? Sì. A fare la spesa, che entri con l'aria condizionata così poi ti spogli.
1: Ma poi è freddo
0: pure.
1: A questo punto.
0: No, voglio avere un po' di freddo.
1: Vogliamo avere un po' di freddo. Freddo. Qua, che bello l'inverno, mamma mia.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo, però no, il brividino lungo la schiena, no? I brividi della febbre.
1: No.
0: Quando le zone periferiche del corpo non sono ben irrorate dal sangue, no? In inverno, che senti freddo ai piedi, alle
1: cioè,
0: mani.
1: I geloni,
0: esatto, vabbè. Quella roba lì. Vabbè.
1: Comunque, stavamo sognando.
0: Interessante.
1: Questa. Allora, se volete partecipare, vi ricordiamo venerdì 3 luglio e sabato 11 luglio. Dove, Marta? Dillo un po' tu.
0: All'Ecomuseo Onesta di Torino, a partire dalle ore 21.

0: 17.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Venezuela proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le ultime cifre ufficiali del terremoto che ha colpito il paese danno 589 vittime e 2.980 feriti. È una cifra questa destinata a crescere perché sarebbero almeno 50.000 finora dispersi. Tra le vittime ha fatto sapere il ministro degli esteri Antonio Tajani, ci sarebbero anche 3 cittadini italiani. Il governo venezuelano, che ieri ha già proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, presenti già i team di Italia, Spagna e Svizzera e dei vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, di quello statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Sergei Aksionov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini.
0: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo via rotte approvate da Teheran. E lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto, che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale questo che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
1: Nella Francia, colpita da temperature record, è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere stato in un'auto sotto al sole per ore. Anche in Germania oggi si sono superati i 40 gradi, nel fine settimana si potrebbero raggiungere i 41. In Italia stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Le città bollino rosso in Italia sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo Greenpeace e CGIL saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature.
0: Sono stati prosciolti dall'associazione a delinquere e da gran parte delle altre accuse i 6 sindacalisti di Sicobas e USB che nel luglio 2022 furono arrestati nell'ambito di un'indagine della Procura di Piacenza sulle vertenze della logistica nel territorio. All'epoca, dopo le misure cautelari, furono organizzate manifestazioni e cortei. Secondo l'accusa, lo scopo delle 2 associazioni a delinquere contestate era quello di organizzare proteste davanti ai cancelli delle aziende logistiche, per cui era stata ipotizzata la violenza privata. Dopo 4 anni, commenta l'avvocato Eugenio Losco, finalmente si è riconosciuto che l'attività sindacale volta alla tutela dei lavoratori non può essere assunta sotto l'ipotesi delittuosa di associazione a delinquere.
1: Dati anagrafici, email, numeri di telefono e informazioni di viaggio. Questi i dati personali che sarebbero stati rubati dai portali di Trenitalia, bersaglio di un attacco hacker. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, ma la società solo oggi lo ha comunicato ai propri clienti, rassicurando che non sono state prelevate password, credenziali o informazioni relative ai pagamenti. Dopo i guasti e i ritardi, la falla nella sicurezza è l'ennesimo caso che testimonia i problemi cronici dei trasporti italiani. Per rispondere alle critiche, il ministro Salvini ieri ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Al suo posto l'ipotesi è quella di Giampiero Strisciuglio, ex numero uno di Rete Ferroviaria Italiana. Una nomina che ha innescato diverse polemiche perché Strisciuglio è attualmente indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario per la strage di Brandizzo del 30 agosto 2023.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Scusate, una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: Eccoci, 17:42 in diretta su RVE con Mi Ritorni in Mente, le voci di Marta e Samuel a tenervi compagnia. Dunque l'appuntamento con Francesco Piperissi in diretta da Serre d'Estate a Rivalta, ci sarà invece nella seconda parte di puntata, diciamolo, sì, perché se no sì, abbiamo dato così delle false speranze.
1: No, abbiamo detto durante la puntata. Infatti per la precisione 18:40 probabilmente, no? Bisogna essere precisi nella vita,
0: preciso,
1: Marta.
0: Preciso, molto bene.
1: Allora, siccome bisogna essere precisi, bisogna anche riuscire a capire perché quando camminiamo senza una meta, ci avete fatto caso, ragazzi, che quando camminate a zonzo, andate in giro un po' così a casaccio, probabilmente, quasi sicuramente, girerete sempre a sinistra, ecco.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì, ma
0: cioè, se non sappiamo dove andare, giriamo a sinistra.
1: Ma adesso ci stavo pensando che effettivamente mi è capitato recentemente di andare a camminare proprio per Luserna, prendermi un gelato e poi camminare a zonzo a Luserna.
0: Sì.
1: Ti ricordi? Proprio Luserna.
0: Ah, sì,
1: non Luserna San Giovanni, Luserna, il paesello.
0: Sì.
1: Ecco.
0: In effetti sì, uno tende.
1: Io mi ricordo che giravamo quasi sempre a sinistra. Ecco.
0: È vero.
1: Ecco.
0: Hai ragione,
1: come
0: sa.
1: Mai?
0: Come mai? Chi lo sa?
1: Come mai questa cosa? Pensateci un po' bene anche voi, perché è una cosa che riguarda tutti quanti, proprio tutti noi esseri umani.
0: E allora tra poco vi diamo la spiegazione della scienza.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Scusate l'assenza per qualche momento, ma abbiamo dei piccoli problemini tecnici che il nostro Mattia sta sorprendentemente brillantemente risolvendo.
1: Sicuro, 100%.
0: Anche perché le macchine, anche loro con sto caldo patiscono, no? Soffrono.
1: Ma stai scherzando? La macchina, squagliano. Poverina, soffre, è tutta arrossata, tutta...
0: Certo, sta
1: evaporando.
0: Sudano anche loro in qualche modo. Allora, noi la notizia del perché le persone quando camminano senza una meta tendono a girare sempre a sinistra la posticipiamo a dopo il notiziario locale, quindi tra poco alle 18 l'appuntamento con l'informazione.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio Nicolo Sezzu. Dopo settimane di pesanti disagi e continue interruzioni di corrente, il consiglio di amministrazione di IREN, riunitosi in data odierna, venerdì 26 giugno 2026, ha analizzato i guasti causati dalle eccezionali prolungate ondate di calore. La temperatura ha infatti innescato un'impennata dei consumi elettrici pari a circa il 30% in più, sottoponendo le infrastrutture di distribuzione a un forte stress termico e operativo. Per rispondere all'emergenza e anche a seguito dell'ordinanza firmata dal sindaco di Torino e i vertici dell'azienda, hanno deliberato una decisa accelerazione sul fronte degli investimenti del personale nel tentativo di adeguare la rete cittadina. IREN ha condiviso l'inserimento immediato di nuovi tecnici nell'area torinese, portando a un aumento del 50% delle risorse disponibili H24 tra personale diretto e indiretto. Accanto alle misure d'urgenza, il CDA ha rimarcato la necessità strategica di accelerare il piano di investimenti infrastrutturali a medio e lungo termine per ridisegnare la tenuta energetica della città. Il piano di sviluppo prevede lo stanziamento di 515 milioni di euro di investimenti sulla rete elettrica torinese da qui fino al 2030. Il Piemonte evita il blocco dei veicoli diesel Euro 5 previsto da ottobre 2026 grazie a un pacchetto di misure contenute nell'aggiornamento del piano regionale per la qualità dell'aria approvato dalla Giunta. Ad annunciarlo il presidente della regione Alberto Cirio e l'assessore all'ambiente Matteo Marnati. Il decreto del governo del luglio 2025 prevedeva infatti il blocco dei diesel Euro 5 da ottobre ad aprile nei comuni con oltre 100.000 abitanti. In Piemonte la misura avrebbe interessato l'area metropolitana di Torino e Novara, ma grazie ad un lavoro tecnico e scientifico è stato approvato l'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria per rafforzare e anticipare alcune delle misure già previste e introdurre azioni innovative e scientificamente validate in grado di garantire una riduzione delle emissioni equivalenti a quella che sarebbe derivata dal blocco strutturale degli Euro 5. Tra le misure uno stanziamento di 14 milioni di euro per incentivare l'utilizzo dei biocarburanti HVO sul trasporto pubblico e sulle auto diesel Euro 5 ed Euro 6. La misura entrerà in vigore dall'inverno 2026, altri 14,4 milioni saranno invece destinati a incentivi per la manutenzione degli impianti di riscaldamento più vecchi e inquinanti e per l'acquisto e installazione di nuovi sistemi a biomassa. Per garantire un'estate in sicurezza a tutti i bagnanti d'Italia è stata rinnovata anche quest'anno Mare e Laghi Sicuri 2026 dal 16 giugno al 20 settembre, volta ad assicurare il pronto intervento in caso di necessità. L'operazione a livello nazionale vede impegnato oltre 3.000 donne e uomini della Guardia Costiera con circa 450 unità navali, 19 aerei ed elicotteri lungo gli 8.000 km di coste e nelle acque dei principali laghi italiani. In particolare sul Lago Maggiore sono impegnati 4 mezzi navali e 40 militari della Guardia Costiera con base operativa a Solcio di Lesa in provincia di Novara sulla sponda piemontese del lago. Anche la costa ligure sarà interamente presidiata soprattutto nelle località di maggiore affluenza turistica della regione. Dopo le forti scosse di terremoto che hanno devastato il Venezuela, la regione Piemonte ha risposto alla chiamata del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, inviando un contingente di sanità d'urgenza. Sotto il coordinamento della struttura di Pistoia, l'ASL Cuneo 1 ha mobilitato la propria squadra di Maxi Emergenza 118. Una prima unità con due medici e un infermiere è partita per Caracas per affiancare i team di ricerca e salvataggio dei vigili del fuoco. È già previsto l'invio di un secondo gruppo, un medico e cinque infermieri destinato agli ospedali locali. Il presidente Cirio con gli assessori Riboldi e Gabusi ha espresso vicinanza al popolo venezuelano, sottolineando la disponibilità del Piemonte a portare aiuto in ogni emergenza internazionale. Il direttore di Azienda Zero Massimo D'Angelo e il capo della Maxi Emergenza Mario Raviolo hanno evidenziato la rapidità e la preparazione del personale che opererà in coordinamento con la Farnesina e le autorità locali. Ha preso il via ieri la quinta edizione di Serre d'Estate, promosso e ospitato da Binaria con la comunità Il Filo d'Erba negli spazi di Via Roma 9 a Rivalta di Torino. Il creme di quest'anno

Piemonte il fine settimana sarà caldissimo e afoso. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso, da segnalare isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino ai 37-38 gradi in pianura, valori notturni spesso oltre 23 gradi. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime fino a 35 sullo Spezzino. Venti deboli e mare calmo e anche caldo. Il notiziario locale delle ore 18 termina qui. Io vi ricordo che questo era l'ultimo appuntamento della settimana. Il prossimo aggiornamento sarà lunedì 29 giugno alle ore 11. Quindi vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: E rieccoci qui in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente, 18:10. Ci avete sentito poco perché abbiamo risolto adesso questo problema che attanagliava i nostri schermi e diciamo che il grande Mattia è riuscito a fare un lavoro con i fiocchi.
3: Ma noi ci crediamo sempre perché riescono un po' come i maghi a tirare fuori dal cilindro il coniglio, no? È uscito il coniglio in questo momento, il nostro monitor funziona di nuovo, eccoci qua, grande Mattia, siete forti. Va bene,
2: ci eravamo lasciati nella prima parte, prima dell'appuntamento con informazione locale, con questo dubbio, no? Allora, la scienza nel periodo del Covid ha fatto alcuni esperimenti, no? Per capire se le persone riuscissero a camminare a una certa distanza l'una dall'altra, e mentre facevano questi esperimenti è saltato all'occhio che

0: quando le persone camminano senza avere una meta ben precisa, tendono a girare quasi tutte a sinistra. Questo lo fanno i bambini, le persone adulte, non c'è una differenza di genere, non c'è una differenza di etnia, paese, cultura, niente.
1: Potete essere mancini, potete essere avere come fondamentale la mano destra, non importa, voi girerete sempre a sinistra quando camminate, questo mettetevelo in testa
0: e non sapete dove andare.
1: Ah sì,
0: cioè non
1: certo.
0: Avete una meta,
1: sì, quando andate a zonzo, fateci un po' caso se camminate quelle volte proprio senza avere un obiettivo in mente, no, così tanto per fare una passeggiata, probabilmente vi trovate sai cos'è che stavo pensando? Che se uno continua a girare a sinistra poi prima o poi si ritrova nello stesso punto in cui era, ecco.
0: Vabbè, dipende come la piantina della città, però.
1: Sì, vabbè, più o meno, però se tieni sempre la stessa direzione, alla fine dovresti poi tornare nello stesso punto, comunque, va bene. Comunque
0: è una cosa interessante, sì. No? Quindi gli scienziati si sono proprio scervellati dietro questa cosa,
1: stanno impazzendo, stanno cercando di capire perché.
0: Esatto, e noi che cosa vi diciamo? Vi diciamo che attualmente hanno fatto una marea di ipotesi che poi sono state tutte smentite per arrivare a dire facciamo tutti quanti questa cosa qui, ma al momento non sappiamo dare una risposta.
1: Allora,
0: però già di per sé sapere che facciamo una cosa del genere è comunque interessante.
1: Sì, è interessante, intanto è così, dobbiamo metterci sopra una pietra sopra, perché non c'è verso di sapere il perché tutti quanti giriamo a sinistra.
0: No, beh, avere un po' di pazienza, che la scienza faccia un po' il suo percorso.
1: Sì, vabbè, ma di studi ne hanno già fatti parecchi, ma al momento non riusciamo a capire il motivo, che però, attenzione, può essere utile questa cosa di capire che giriamo poi sempre a sinistra, perché tanto per esempio nelle evacuazioni in condizioni di emergenza, quando si fanno questi studi, queste simulazioni vengono rese più realistiche e può aiutare anche il fatto di capire che noi gireremo a sinistra per cercare di progettare un'evacuazione fatta in maniera adeguata anche. Quindi il fatto già di sapere che noi tendenzialmente gireremo sempre a sinistra può aiutare a costruire delle mappe, delle
0: certo.
1: organizzazioni a livello appunto di evacuazione, di salvataggi che possono
0: evitiamo
1: essere...
0: Evitiamo di mettere tutto a destra,
1: infatti...
0: Stiamo più sulla sinistra, così verrà anche un pochino più naturale.
1: Poi ci sarà sempre l'eccezione che conferma la regola, che comunque perché qualcuno che girerà a destra ci sarà pure.
0: Vabbè, certo, non è...
1: Però noi diciamo sempre, nella maggioranza, tutti quanti quando andiamo a zonzo gireremo a sinistra, nel senso anti-orario.
0: Beh...
1: Facci caso Marta,
0: stavo
1: da oggi
0: pensando
1: in poi.
0: Anch'io in effetti, se camminando senza meta, ma è che io cammino, c'ho sempre una meta alla fine.
1: E vabbè, adesso
0: ma a volte è semplicemente andare in farmacia a prendere le pastiglie.
1: Ma quella è una meta?
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, ma appunto non c'entra, deve essere una camminata a zonzo, così casuale.
0: Stavo pensando quelle volte che ho camminato a zonzo casuale.
1: Ma sì, ti sarà capitato, figurati, quelle volte che vai in paese a Frossasco così per farti una passeggiata.
0: Magari vado in edicola o in farmacia, alle poste.
1: Tutto sulla sinistra.
0: Quindi sai, c'è sempre una meta, capisci?
1: Vabbè, voi fateci caso e poi fateci sapere al 328-87-57-845 se ogni tanto, se qualche volta vi capita di girare a destra o se girate anche voi sempre a sinistra.
0: Adesso poi uno continua a girare a sinistra.
1: Adesso uno lo sa.
0: E va dritto lì, per quella strada.

0: Ma voi lo conoscete lo Slow Blink?
1: Slow Blink, bello.
0: Cioè, lo conoscete? No, perché è una roba importante. Se avete dei gatti o, non so, siete affezionati a qualche gatto, gatta, e volete migliorare il rapporto con loro, dovete saper fare lo Slow Blink, che sarebbe questo sorriso felino che li rassicura, no? E ci mette in comunicazione con i felini, ci fa capire meglio, ci fa
1: un
0: creare
1: sorriso.
0: Più sintonia, esatto.
1: È un sorriso che però, attenzione, è un sorriso felino, cioè non è un nostro sorriso, un modo nostro di sorridere, perché sennò poi sembra troppo facile cercare di comunicare con le cose che ci appartengono, no? A noi esseri umani. No. La verità è che certe volte ci arrabbiamo con i gatti perché diciamo, ma il gatto non risponde, non fa quello che voglio io, no? Se ne fa, si fa i cavoli suoi, non accetta le mie idee, le mie cose. No, la verità è che siamo noi che vogliamo comunicare col gatto seguendo il nostro linguaggio.
0: Certo.
1: Ma dobbiamo entrare in sintonia col loro linguaggio. Allora, così forse possiamo comunicare bene.
0: E infatti, tra poco vi spieghiamo quale sarebbe questo sorriso felino che dovreste apprendere, questo slow blink, per comunicare al meglio col vostro gatto.

0: Dunque, che cos'è questo slow blink? Siamo molto curiosi di saperlo, quel sorriso felino che potrebbe rassicurare i nostri gatti, perché è il loro modo di comunicare. Dobbiamo anche noi,
1: comunicare con i gatti
0: e quindi arrivare a farlo come lo farebbero loro, no? Per farci capire da loro, non attraverso il nostro linguaggio, come diceva prima Samuel.
1: Allora, adesso facciamo un esempio, facciamo una prova con Marta direttamente.
0: Benissimo.
1: Allora, ecco, tu sei pronta?
0: Prontissima.
1: Allora, intanto potete guardarla sul canale 87, così vi istruite un attimo sul fatto di come comunicare col vostro gatto. Allora, intanto,
0: anche se in realtà saresti tu a favore di
1: guarda
0: qua.
1: Vabbè, allora
0: fallo tu.
1: Faccio io.
0: Allora, potete vedere il volto di Samuel. Dunque,
1: sì.
0: Allora, innanzitutto lo slow blink, il sorriso felino, devi sorridere un pochino, ma leggero,
1: appena accennato, ma più che altro bisogna stringere un po' gli occhi.
0: Esatto, devi stringere gli occhi, stringere gli occhi, tenerli chiusi per un po' e poi aprirli molto lentamente. Mamma mia, fai paura però. Molto lentamente, questa cosa la ripeti più volte, senza guardare dritto negli occhi il felino, ma spostando un pochino la vista, ecco, sì, vabbè, così sembri proprio
1: in contemplazione.
0: Quindi,
1: vabbè, allora, il succo di tutto è stringere un po' gli occhi, stringere un po' tutto il viso con un leggero sorriso, ma appena accennato, quindi quasi come se il nostro muso diventasse un musetto piccolo, e poi gli occhi aprirli e chiuderli molto lentamente, no?
0: Ecco. Esatto.
1: Lo sbattere lentamente le palpebre e stringere lo sguardo, dicono gli esperti. Bisogna stringere.
0: Esatto.
1: Che poi stringere lo sguardo, come si stringe lo sguardo?
0: In che senso?
1: Stringere lo sguardo, dicono.
0: Sì.
1: Appunto, chiudere un po' gli occhi.
0: Chiudi un po' gli occhi, sì, li chiudi un po'.
1: Allora, spieghiamo anche perché, Marta, facendo tutto ciò, che è un po' il loro modo di comunicare tra di loro, tra i gatti stessi, perché col chiudere e aprire gli occhi lentamente, loro sentono tranquillità in questa maniera,
0: sentono
1: rilassati, percepiscono una comunicazione molto di pace, di tranquillità e di non che non ci sia tensione tra noi e loro, o tra gatto e gatto, anzi.
0: Ma pure come lo facevi tu? Perché tu hai aperto gli occhi, poi tutto di colpo, come si spaventava il gatto, veniva con la coda ritta e il pelo dritto.
1: Vabbè. Fallo tu, visto che ci riesci tanto bene.
0: No,
1: tu prima lo facevi veramente bene, sembravi una gattina innamorata.
0: Una gattina innamorata.
1: Ah, che bello.
0: Che tenerezza. Allora, stasera, quando tornate a casa col vostro gatto, la vostra gatta, mi raccomando, fateli un bel sorriso slow blink. Allora, sorriso piccolo, chiudete gli occhi un po' strizzati, li riaprite molto lentamente, e quando li riaprite, ricordate, non guardate in faccia, cioè negli occhi dritti il felino, ma un po' di lato.
1: Poi in generale intorno, perché è una comunicazione di serenità, di tranquillità. Loro, se vi vedono in questo stato, non pensano che siete matti.
0: No, esatto. Anche se secondo me un po' lo penseranno, perché non l'hanno mai fatto.
1: Lo penseranno gli altri, i vostri parenti, perché
0: esatto,
1: se vi vedono fare una cosa del genere.
0: Diciamo che avrete il gatto dalla vostra e tutta la famiglia contro.
1: Ma è già una
0: succedere.
1: Bella cosa.
0: È già tanta roba.
1: Comunque,
0: sì.
1: Noi vogliamo farvi un po' la domanda. Adesso inglobiamo anche il cane, no? Perché che il nostro caro amico cane ci vuole, non possiamo metterlo da parte soltanto col gatto.
0: No, certo.
1: Ma come comunicate voi col vostro animale domestico? Ecco, poi mettiamoci tutti gli animali domestici, anche le tartarughe,
0: i pappagalli, i criceti,
1: ecco.
0: Le lucertole.
1: Dai,
0: vogliamo sapere
1: come. Ah, sì, è vero. Ieri ce n'era una, sai, al. Non posso dire la marca, vabbè. Comunque, in un supermercato.
0: La marca della lucertola?
1: No, in un supermercato c'era una lucertolina simpatica che gironzolava tra gli. No, degli scaffali, ma in mezzo alle corsie.
0: Chiamala, era al fresco con la roba da mangiare, brava la lucertola.
1: Poi
0: giusto?
1: Per fortuna se ne sono accorti, l'hanno presa e l'hanno portata fuori.
0: No,
1: male.
0: Poveretta, aveva voglia di fare festa nel banco dei formaggi la sera, niente.
1: Ma senti, ma noi ci stiamo perdendo,
0: sì,
1: Marta.
0: Esatto, allora la domanda l'hai fatta, l'hai detta.
1: La domanda è proprio questa: come comunicate con il vostro
0: Benissimo.
1: Animale, il vostro animaletto simpatico, il vostro amico, che sia cane, gatto, pappagallo, lucertola, criceto,
0: la nonna, il nonno, esatto, coccodrillo. Grillo.
1: La nonna e il nonno.
0: Al 328 87 57 845 ce lo potete scrivere. Adesso dedichiamo il prossimo brano a Mattia, che gli dedichiamo il suo gruppo musicale preferito, gli ABBA, e gli mettiamo SOS, perché in effetti prima ci ha aiutato. Il nostro SOS l'abbiamo lanciato e lui l'ha accolto positivamente.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Venezuela, proseguono le ricerche dei dispersi nel terremoto che ha devastato il paese. Sarebbero almeno 50.589 le vittime, tra queste 3 italiani. In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori dall'estero. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Ieri un drone iraniano aveva colpito una nave su una rotta alternativa indicata dall'Oman. Le parole del presidente statunitense sono forti, ma non c'è alcun segnale che voglia riprendere la guerra. Il braccio di ferro sullo stretto, in posizione di forza, resta Teheran. La Crimea dichiara lo stato di emergenza dopo i nuovi attacchi di droni ucraini. I raid stanno causando grossi problemi alla regione annessa dalla Russia nel 2014. L'Europa in ginocchio per il caldo. In Francia ha cancellati o rinviati molti eventi, tra cui il Pride di Parigi. A Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo lasciato in auto per ore è solo l'ultima vittima del clima estremo. In Italia sono 18 le città con il bollino rosso. La maggioranza vuole la legge elettorale, la vuole in fretta. Il testo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze. E non c'è pace per i passeggeri italiani. Dopo i guasti e i ritardi, Trenitalia colpita anche da un attacco hacker, rubati i dati di migliaia di clienti. Dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, Salvini pensa di promuovere il manager Strisciuglio, indagato per la strage di Brandizzo. È una vergogna, dicono i familiari delle vittime. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brugherio in direzione Freius e tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolet nel comune di Ceresole Reale dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Ed eccoci qui, 18:45 su RBE, con Mi Ritorni in Mente, in collegamento da remoto.
1: Zoom. Sì.
0: E siamo al Festival Serre d'Estate di Rivalta con Francesco e Jacopo.
1: Sì, ma avete due sguardi un po' furbetti, eh? Siete un po' furbetti.
2: Direttamente dal remoto. Possiamo specificare. E quel remoto si chiama Via Roma 9 a Rivalta di Torino, dentro il vivaio, il filo d'erba. Buon pomeriggio anche a voi.
1: Buon pomeriggio. Noi bene,
0: siamo abbastanza squagliati, però insomma si tira avanti.
1: Comunque vediamo che c'è il sole.
2: Nonna, giustamente, però va bene così.
0: Guarda, come motilità non credo di andare oltre un'anziana signora.
2: Allora, potremmo citare una motilità intestinale, ma lasciamo perdere.
1: Ma anche diciamo. No, direi di no, vabbè.
2: Anche no, diciamo. Certo,
0: che succede oggi a Serre d'Estate? Come ce lo potete raccontare oggi?
3: Ma allora, cosa vi possiamo raccontare? Innanzitutto adesso ci si sta tenendo la presentazione di un libro, che è questo, non so se... Ecco, okay. Di Piero Cipriano, La salute mentale e politica, quello che non vediamo dalla psichiatria e che ci riguarda tutti, una riflessione intorno ai temi della salute mentale e anche a quelli che sono i nuovi manicomi, quindi i farmaci antidepressivi. E poi invece alle 21:30 ve lo racconta Francesco, perché sarà diretta o protagonista.
2: E certo, vabbè, comunque alle 21:30 ci sarà Benedetta Tobagi, che ha scritto diversi libri in questi anni, una storica, una giornalista, e proveremo a declinare due temi che sono la democrazia e la partecipazione attraverso in realtà i segreti di Stato, le lacune sui misteri d'Italia, ma poi anche e soprattutto la partecipazione che passa attraverso la resistenza delle donne, perché ovviamente c'è una narrazione in Italia molto forte sulla resistenza in generale, però sulla resistenza delle donne, diciamo, molto spesso si è detto poco. Insomma, Benedetta Tobagi, tra l'altro, con La resistenza delle donne, che è un libro uscito per Einaudi, ha vinto anche il premio Campiello, ed è un libro bellissimo, racconta in maniera veramente molto molto bella il lavoro, diciamo, durante la resistenza al nazifascismo delle donne, che fa il paio poi con quello che è stato dopo anche il movimento femminista in Italia, e quindi proveremo a fare un ragionamento molto ampio, insomma, ovviamente caldo permettendo. Alle 21:30 parleremo anche di questo. Intanto ci sono in corso, li vediamo anche alle nostre spalle, i laboratori con i più piccoli, con i bambini, organizzati dal filo educativo. Insomma, c'è comunque un discreto movimento anche oggi pomeriggio, seconda giornata del festival, qui in realtà in questo corridoio tra le serre c'è un bel venticello, infatti vedete, insomma, il ragazzo è molto più tonico, sì, di ieri, non so se guardate la tonicità,
0: è tutt'altra cosa.
3: Esatto, questo evento, quindi se volete un po' di refrigerio, via Roma 9
2: a Rivalta di Torino, il vivaio, il filo d'erba, e c'è la comunità uguale, c'è la libreria binaria, come abbiamo detto anche ieri, che non guasta mai, si mangia benissimo, perché la provoco, posso dire, ma possiamo dire che cosa abbiamo mangiato ieri sera?
0: Ma certo, anche se l'avete digerito, ecco, bene oppure no, tu quello, no, che volete.
1: Vogliamo sapere.
2: Ai vostri ascoltatori, diciamo, piacciono molto anche queste cose, lo possiamo dire.
0: Potete,
2: no?
0: Perché... dirlo, dall'antipasto al dolce, guarda.
2: Antipasto? No, vabbè, ma dall'antipasto non è che siamo andati al pranzo del matrimonio, voglio dire, no?
3: Come se però. Quindi erano le acciughe al verde, se non sbaglio.
2: No, questo non si ricorda niente, ha mangiato soltanto Jacopo Pertullo, diciamo. Anche perché era, diciamo, affascinato dal nostro ospite commensale, che era Stefano Valenti, questo scrittore che abbiamo anche intervistato, che ci ha letteralmente stregato, diciamo, ieri pomeriggio. Però abbiamo mangiato gli gnocchi a ragù, gli acciughe al verde, c'era una buona birra, tra l'altro, buono, per chi voleva c'era netto, insomma, diciamo che ci siamo dati da fare, ecco, mettiamola.
0: E sì, stasera la stessa cosa. No.
3: Stasera stessa cosa.
2: Intanto c'è gente che gesticola, amici nostri, siamo in diretta, ciao.
1: Ma scusate, cosa state combinando?
2: Salutano, ci conoscono, noi, siccome siamo delle persone educate, salutiamo a nostra volta.
3: È un po' spaventato.
2: Così un giorno ci potranno dire salutavano sempre, diciamo, no?
0: È vero, questo...
2: possiamo dire, no?
3: Cioè, l'unica cosa che dicono di
2: no, ma anche perché una delle poche cose che ho imparato nella mia vita
0: è salutare.
2: È l'educazione. Sono tutta e tu rispondi, diciamo. No?
1: Ma certo. No, sì, siccome di gente ne
0: stiamo divagando su questo trattato sull'educazione.
2: Mi pare, no? Ci volevi chiedere qualcosa sul menù, mi pare, no?
1: No, io volevo sapere se c'è tanta gente o no. C'è gente, perché adesso lo state salutando.
2: Sì, no, ma noi salutiamo perché siamo delle persone educate, ma anche perché ci riconoscono, anche perché voglio dire, questo ragazzo qua, diciamo, alla fine si prende tutta la scena, dentro il corner della... Anche perché se lo può anche permettere, guardate che bel tipo, diciamo. No?
0: È vero. Che capello, sentivo fuori onda che Piperi si congratulava sul capello.
2: Ma c'è, ma assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui sì, c'è un bel movimento e devo dire che in realtà è sempre un po' a crescere, diciamo, sera d'estate, anche se devo dire che ieri, nonostante fosse giovedì, il primo giorno, faceva molto caldo, i due appuntamenti sono stati molto molto molto partecipati e poi la sera, anche durante la cena, prima dell'appuntamento delle 21.30, c'era davvero un bellissimo movimento. È quello che credo, ovviamente, succederà anche stasera e anche domani. Domani poi il programma è ancora più denso, ancora più lungo,
3: inizia dalle 9 del mattino, esatto. Preparazione, discussione,
2: esatto, c'è anche il silent party, silent reading, si legge in silenzio, insomma al fresco, si spera, ovviamente, no? L'attività per i bambini, poi la passeggiata sulla collina morenica e poi gli appuntamenti del pomeriggio, ci sono i laboratori, ci sono i workshop, c'è un laboratorio bellissimo su un circo che diciamo sempre molto successo, per cui ed è tutto sempre gratuito, insomma bisogna dire anche questo,
0: esatto, questo è importante,
2: tutto gratuito, e quindi a parte la cena, la cena la pagate se
0: o la offre Francesco, è tutto da vedere questo, l'organizzazione.
2: No, al massimo ve la offre Jacopo Bertulli.
3: Venite e mostrate il codice Francesco Piperi se avete una cena in umano.
2: Esatto, sì, questo a casa sua però.
0: Va bene, grazie ragazzi, grazie per averci raccontato sera d'estate. Noi vi lasciamo in bocca al lupo anche per questa sera, per l'intervento di Francesco Piperis, e mi raccomando, salutate tutti, educati.
2: Un saluto a voi e agli ascoltatori e spettatori. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Grazie. Ciao.

0: Ermal Meta ci accompagna alle 18.56 e ci accompagna alla fine di questa puntata di oggi.
1: Leggiamo soltanto l'ultimo messaggino di Mario, che ci dice a proposito dei cagnolini come comunica col suo cagnolino. Io comunico con il mio cane a suon di bocconcini, infatti è bello cicciottello.
0: Vedi come apprezza sicuramente.
1: Vero. Comunque,
0: Bene, allora. Noi
1: siamo arrivati in conclusione di puntata,
0: sì.
1: È il momento di salutarci e di dare appuntamento a quando?
0: Lunedì prossimo, dalle 17 alle 19 con Mi Ritorni in Mente su RBI. Buon weekend,
1: state bene, mi raccomando, cercate di bere tanto, rinfrescarvi in qualche maniera, fate tante docce.
0: Esatto, uscite negli orari meno caldi, cioè mai, che dire, lavatevi i denti prima di andare a dormire e niente. A lunedì,
1: ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
3: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
2: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
3: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
2: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
3: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 26 di giugno, la meditazione di oggi è curata da Lucilla Peiro, pastora emerita. In chiusura ascolteremo il brano Born is the Light of the World, è nata la luce del mondo. Il lezionario Un giorno una parola per oggi ci propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Michea, capitolo 5, il versetto 1. O Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. E poi ancora dal Vangelo di Matteo, il capitolo 2, versetti 1 e 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
2: Cari amiche e cari amici all'ascolto, il nome della città di Betlemme rapidamente evoca in noi molte suggestioni. Betlemme ci ricorda la nascita di Gesù Cristo, il Natale, con le sue magiche atmosfere. Ma Betlemme è una città che esiste ancora oggi, una città della Cisgiordania, una città palestinese, in un'area del mondo a noi vicina dove è in corso un crudele conflitto. Betlemme è anche una città antica, ricordata nell'Antico Testamento, nelle scritture di Israele, come il luogo di nascita di re Davide, il più grande dei re di Israele, di cui parla la Bibbia. Il profeta Michea, che pronuncia le promesse del testo biblico odierno, definisce Betlemme come piccola in confronto a molte altre località del regno di Giuda. Eppure Betlemme sta per dare origine ad un personaggio che libererà il suo popolo dall'oppressione dei dominatori stranieri. Michea infatti profetizza intorno al 700 a.C., quando i re assiri avanzano da Oriente, travolgono e assoggettano i piccoli regni mediorientali sul loro cammino, sottomettono il regno israelitico del nord e minacciano di invadere il regno israelitico di Giuda, cosa che avviene tempo dopo per mano dei babilonesi. Michea è chiamato da Dio a portare a Giuda il grave messaggio, che interpreta gli eventi come una punizione per le infedeltà dei governanti di Giuda alle leggi divine di giustizia sociale e di integrità di fede. Michea tuttavia porta anche parole di speranza e di fine dell'oppressione. Dio non abbandona per sempre il suo popolo. Dio fa sorgere una guida, un uomo scelto da lui, che nasce e cresce non presso la corte di Gerusalemme, ma a Betlemme, come Davide. È un suo discendente, o meglio, uno che farà rivivere le caratteristiche di Davide. Ricordiamo che Davide, il più giovane fra i suoi forti fratelli, fu scelto per affrontare e sconfiggere il guerriero filisteo Golia, armato solo delle pietre della sua fionda. Davide riportò l'arca di Dio a Gerusalemme, scrisse molti dei salmi biblici, fu autore di grandi errori e peccati, ma anche di pentimento. Davide è quindi il modello del credente che agisce sì con coraggio, ma anche con la consapevolezza di essere vivo solo per l'amore e il perdono di Dio. Quindi affermare che Dio fa sorgere il suo liberatore da Betlemme la piccola e non da Gerusalemme o da un'altra roccaforte del regno significa che qui l'aggettivo piccolo riveste diversi significati, chiede a noi di valutare la piccolezza di Betlemme con un criterio differente da quello materiale, umano. Forse Michea riporta una valutazione contemporanea e umana della consistenza della cittadina di Betlemme, una valutazione umana che guardava alle dimensioni geografiche, demografiche, economiche o strategiche. Quanti uomini armati poteva fornire Betlemme per la difesa della capitale? Quali risorse alimentari poteva mettere a disposizione in caso di assedio? Il profeta invece chiede di guardare alla piccolezza di Betlemme con altri occhi, con lo sguardo della fede, ricordando che lì Dio aveva scelto Davide, il pastore di greggi, per farne un re. E così facendo Dio si era manifestato nella sua libertà, nella sua potenza e nella sua fedeltà alle promesse fatte al suo popolo fin dai tempi antichi, come scrive il passo biblico odierno. La piccolezza di Betlemme va vista in relazione alla grandezza di Dio, l'Altissimo. E ancora, la piccolezza che genera liberazione e vita mette in luce Dio che ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate e piccole, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono o che si credono grandi e forti. Perché, come scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 1, 28, 29, nessuno si vanti di fronte a Dio. In un certo senso Michea mette in guardia, in tempo di guerra, sia dall'orgoglio che si fonda sulla forza delle armi e delle alleanze terrene, sia dall'orgoglio che è generato dalla presunzione dei falsi profeti cortigiani, che rassicurano i capi dicendo «Il Signore non è forse in mezzo a noi?» Non ci verrà addosso nessun male. Le parole di Michea sono sulle labbra degli scribi presso la corte di re Erode. Il re li consulta quando dei magi venuti dall'Oriente giungono per rendere omaggio al piccolo Gesù. Gli scribi citano correttamente la profezia di Michea, ma il re Erode, invece di rallegrarsi per l'avvento del Messia, è colto da grande angoscia che genera in lui un odio fortissimo. Erode non vuole accogliere né sottomettersi al Messia che minaccia il suo potere. La profezia di Michea insieme alle parole evangeliche ci insegnano quindi che l'uomo e la donna credenti sono e saranno liberi da ogni oppressione, non in virtù della loro forza e grandezza terrene, ma per amore di Dio e per l'opera di Gesù, principe di pace. Amen.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sarebbero almeno 50.000, quasi 1.000 le vittime, tra queste 3 italiani. Nel giornale radio le testimonianze da Caracas. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Le parole del presidente statunitense sono forti, ma non c'è alcun segnale che voglia riprendere la guerra. Il braccio di ferro sullo stretto, in posizione di forza, resta Teheran. L'Europa in ginocchio per il caldo. In Francia cancellati o rinviati molti eventi, tra cui il Pride di Parigi. Sono 18 le città italiane col bollino rosso. La maggioranza vuole la legge elettorale e la vuole in fretta. Il testo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per il momento le vittime sono 920 e quasi 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, ci sarebbero anche 3 cittadini italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, cioè quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
1: Nada, que vi muchas personas desesperadas, los bueno, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
2: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
1: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi da fuori.
0: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica, sia per la mancanza di personale, sia perché non ci sono le risorse per gestire la crisi. Gli aiuti saranno quindi fondamentali, sia ora per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
3: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
4: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone? What is the feeling?
5: Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
3: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
0: In Medio Oriente risale la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato poco fa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. E nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Michele Migone.
6: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, tra i quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni in navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti. Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta a Washington, meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
0: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte di droni ucraini. Il servizio di Sabato Angeri.
7: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia continentale, hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
0: E ora una notizia di poco fa: secondo indiscrezioni di Axios, Israele e Libano avrebbero raggiunto un accordo nel corso dei colloqui di questi giorni a Washington. Si tratterebbe di un accordo quadro firmato dagli ambasciatori, che sarà firmato dagli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi e che soprattutto riguarderebbe il sud del Libano. Al tavolo c'è, lo ricordiamo, il governo di Beirut e non Hezbollah. Tutti gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio. L'Europa in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, così come in Spagna. Ma chi se la passa peggio è la Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del weekend, tra cui il Pride di Parigi. Non mancano le vittime. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere stato per ore in auto, mentre è salito a 55 il bilancio delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua. Il servizio da Parigi.
8: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, con un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi, in più della metà delle province in allarme rosso, a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Soli Days addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E anche l'Italia soffre per il caldo, oggi sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, come hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto il sole gli operai. E ora la politica, il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale, la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spaccati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma, Anna Bredice.
9: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra che, nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale, invece, potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea lo studio.
0: Non c'è pace per i passeggeri italiani, non bastavano i guasti e i ritardi, oggi si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio anche di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Gian Piero Strisciuglio, ipotesi che sta già innescando molte polemiche dal momento che Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo. Ascoltiamo Mattia Guastafierro.
10: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Gian Piero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
0: Le notizie tornano alle 22.30 in redazione Mattia Guastafierro, Matteo Lefons, Alessandro Principe, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
12: Popolare Network.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. We'll be right back.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano.
2: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Seven the kids.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
1: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
0: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
1: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
0: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
1: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Potevo dirci che taglio a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. I governi di Israele e Libano firmano a Washington un accordo che punta alla pace, spiegano. Secondo Netanyahu è un duro colpo all'Iran, ma Hezbollah condanna il testo e aggiunge che il rischio è quello di una guerra civile. Il documento prevede il ritorno dell'esercito israeliano nella zona di sicurezza sul suolo libanese e il rientro di civili in aree pilota. Intanto Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco, ma non ci sono segnali di ripresa della guerra. In Venezuela sono quasi 1000 le vittime dopo il terremoto che ha distrutto centinaia di edifici, tra loro anche 3 italiani. Nel paese ci sono almeno 50.000 dispersi che verranno cercati anche dalle squadre inviate da altri paesi, tra cui l'Italia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. C'è un accordo tra il governo israeliano e quello libanese. Gli ambasciatori dei due paesi negli Stati Uniti oggi a Washington hanno firmato un testo in cui si prevede il ritiro dell'esercito israeliano all'interno della zona di sicurezza, comunque sul suolo libanese, e il rientro dei residenti in 2 aree pilota a nord e sud del fiume Litani. Secondo le dichiarazioni di Tel Aviv e Beirut, sarebbe il primo passo per un percorso che punta alla pace e al ripristino della sovranità territoriale del governo libanese. Per Netanyahu si tratta di un duro colpo all'Iran, ma come era già successo negli accordi precedenti, Hezbollah non è stato coinvolto. E subito dopo l'annuncio della firma da parte del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, Hezbollah ha risposto dichiarando l'accordo non vincolante. Il parlamentare libanese di Hezbollah ha condannato l'accordo e ha detto che le autorità libanesi non saranno in grado di imporre l'attuazione dell'accordo firmato a Washington a meno che non intraprendano con il sostegno americano una guerra civile. Al momento non si conosce ancora la data d'inizio della sperimentazione del rientro dei civili nelle aree pilota del Libano, che saranno lasciate all'esercito libanese, che prima però dovrà essere addestrato dagli Stati Uniti. E intanto in Medio Oriente è risalita la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. Nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Sentiamo Michele Migone.
1: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, tre dei quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta a Washington, meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
0: In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per ora le vittime sono 920 e oltre 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
2: Nada, que vi muchas personas desesperadas, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
3: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
2: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi desde afuera.
0: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica e gli aiuti saranno fondamentali per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
4: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
5: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone?
6: What is the feeling?
7: Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
4: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
0: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessa da Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini. Il servizio di Sabato Angeri.
8: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia continentale hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
0: L'Europa è in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, come in Spagna, peggio però in Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del fine settimana, tra cui il Pride di Parigi. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere rimasto per ore in auto, mentre è salito a 55. Il numero delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua, il servizio da Parigi.
9: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi in più della metà delle province in allarme rosso a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Soli Days addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Anche l'Italia soffre per il caldo, sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto al sole gli operai. E passiamo ora alla politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento, alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale e la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spacciati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
10: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra che, nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno i tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale invece potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea lo studio.
0: E oggi si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini, intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie, Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Giampiero Strisciuglio. E sentiamo il servizio di Mattia Guastafierro.
11: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Giampiero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità. Ci vuole un fiore, seminare idee, coltivare movimenti. Serre d'Estate compie 5 anni.
2: Dal 25 al 27 giugno, negli spazi del Vivaio Il Filo d'Erba, in via Roma 9 a Rivalta di Torino, torna il festival che fa comunità.
1: Dibattiti, incontri letterari, spettacoli teatrali e musicali, attività e giochi per i più piccoli.
2: E ancora banchetti di second hand, prodotti locali e cibo a chilometro zero.
1: Serre d'Estate, dal 25 al 27 giugno, a Rivalta di Torino.
2: Perché per costruire il futuro ci vuole un fiore.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Neverland.
1: Start again. Wait a minute now, man. Okay, take two.

0: just say good luck.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

It's in your reach. Concentrate.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.